0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Compagnie Boutique.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
9: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: E siamo così arrivati anche al venerdì. Come sempre dico, il sapore del weekend nell'aria, quindi siamo ancora più carichi, ancora più energetici, ancora belli, potenti e fiduciosi in questa giornata. Salve a tutti, a Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. È un venerdì un po' strano, infatti la nostra playlist è un pochettino pazzerella, ma ci piace così. Infatti partiamo con uno dei protagonisti della musica rock italiana. Sto parlando di Luciano Ligabue con la sua Libera Nos Amalo, Paradiso con Bandolero e poi The Offspring and the Original Funk Star.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Un trio davvero eccezionale questo, i primi tre con The Offspring, Original Funk Star, cioè la Paradiso e Bandolero, poi lui, Luciano Ligabue con Libra Nossa Malos. Ci fermiamo tra un po', ritorneremo con il sound di Garden Eden.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Estate 2026 con

Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: 90 la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello. Pump up the volume, alzate il volumone perché sta per arrivare Lemon Tree, non nella versione di Fools Garden, bensì quella di Garden Eden. E poi lui, DJ e produttore italiano apprezzato all over the world, Raf by Picotto con Bacalo Symphony.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E allora Raffo Beppi Cotto con Baccaro Symphony e Garden Eden, la loro versione di Lemon Tree, questo bell'albero di limoni. E ora Robert Miles con Fable e Gigi D'Agostino per un pezzo molto famoso di un grande artista, Edoardo Bennato. Questa è Un Giorno Credi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Allora, Gigi D'Agostino, la sua versione da ballare di Un giorno credi è Robin Miles con Fable, protagonisti di Botta davanti in questo venerdì. Da Mauro Tonello è tutto, siamo arrivati alla fine, grazie a Ginica. Vi lasciamo in versione Friday con la Family.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: abbiamo deciso di partire così con Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers qui su Radio Company. Ma che screccia, scusami, ma sei tu De Biasi che screcci? Ma chi sei diventato? Giorgio Prezioso, ma scusa.
1: Hai visto?
0: Buongiorno amici, benvenuti, questa è la family di Radio Company, come state?
2: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo Carlotta, la corrente.
2: Ma che cosa è successo ieri?
0: La ma soprattutto hai scoperto che si può accendere il gas senza la corrente.
2: Sì, guarda, allora ti dico la verità, forse una parte di me lo sapeva, però
0: io non volevi.
2: Io detesto accendere il gas così.
0: Ma vabbè,
2: perché
0: ho capito, detesto, si è sempre acceso così per anni, adesso è arrivata.
2: No, allora, per due motivi. Intanto perché in casa bisogna avere un accendino e qui per trovare un accendino, cioè l'abbiamo, perché comunque le candele, però per trovare un accendino è stato difficile.
0: Certo. E
2: poi perché tu accendi e fa così.
0: Sì, è vero. Allora, recap per quelli che giustamente non erano collegati ieri dalle 8:30 circa. Ieri a un certo punto noi sentiamo da casa di Carlotta un allarme e diciamo boh, che cos'è? Ma non era da casa di Carlotta, in realtà era un allarme che era partita nel suo
2: qualche
0: quartiere.
2: Qualche vicino.
0: Esatto. E a un certo punto Carlotta dice: "L'ha saltata la corrente!" E va, si avvia per la sua via e decide di andare a vedere che cosa era successo. A un certo punto scopre che c'era un cartello con scritto: "Verrà sospesa la corrente dalle 8:30 alle 15:30 Quindi
2: tantissimo tempo, tra
0: sì, tantissimo tempo.
2: È tornata sulle 2:30 in realtà.
0: Esatto, un po' prima.
2: Però è veramente, cioè,
0: follia senza la corrente?
2: Ma allora no, aspetta, ma non è che follia senza la corrente per qualche motivo, perché nel senso, cioè, va bene, ok, tu lavori in manutenzione, ci può anche stare, però una mattinata intera senza corrente,
0: sì.
2: Innanzitutto i freezer,
0: sì.
2: Ok, le robe surgelate.
0: Sì, sì, certo.
2: Secondo, cioè, ci sono persone, quei pochi stronzi che lavorano in dove tu vai a sospendere la corrente, cosa fanno? Ferie?
0: Sì,
2: capito?
0: Che,
2: giustamente Riccardo ieri diceva: "Per fortuna tu fai l'orario fino alle 9, che così almeno ti sei saltata solo mezz'ora." Cosa sarebbe successo
0: della
2: se avessi
0: diretta,
2: avuto...
0: che non è che tu dopo non debba lavorare col computer,
2: no,
0: quindi
2: certo,
0: connessioni eccetera eccetera, della diretta.
2: Della sì, diretta, certo.
0: Effettivamente se saltava prima, niente, nella diretta non si poteva fare, cioè nel senso tu non potevi farla diretta. In ogni caso, la cosa bella, andate a recuperarvi il podcast, perché secondo me è venuto fuori, guardate, uno degli interventi più belli della radiofonia italiana degli ultimi 40 anni, senza dubbi. E perché a un certo punto, allora, sentiamo Carlotta al telefono perché era l'unico modo di comunicare con lei, viene in onda con noi e diciamo: "Guarda, dai, vedi quante cose si danno per scontate con la corrente, il frigo eccetera eccetera." "Eh sì, fa lei, non posso neanche farmi il caffè, non posso scaldarmi il caffè." "Ma scusa," io ho detto, "ma ci sono i piani a induzione, no? Ed è per quello che mia mamma dice sempre, bisogna avere il fornello a gas." "Ma io ce l'ho il fornello a gas," dice Carlotta. "Ma io ho detto, però non posso accenderlo perché non fa la scintilla." "Scusa, ma prenderai un accendino." Allora lei ha provato con l'accendino e fa: "Provo?"
2: "Sì,
0: sì, prova Carlotta." E fa: "Funziona! Certo, funziona!"
2: Oh ragazzi, è stato un gran momento. Infatti mi sono scaldata il caffè ed è andata così. Comunque,
0: brava!
2: Alla fine, vuoi sapere cosa ho fatto? Niente, sono andata a pranzare dai miei genitori, mi sono scofanata mezzo chilo di crudo, prosciutto
0: ma
2: crudo.
0: Ma allora vedi che ti è andata bene comunque?
2: Sì, ma mi è andata molto bene. Comunque amici, buongiorno, come state? Dove siete?
3: Domanda di riserva?
0: Allora, domanda di riserva. Aspetta un attimo, allora. Allora, innanzitutto volevo dire a qualcuno che scrive un soccorritore UPS di corrente, che sarebbe quello che utilizzi per quando salta la corrente. Sì, d'accordo, ci può anche stare, infatti io e De Biasi...
2: Cioè, cos'è, un generatore?
0: No, l'UPS è diverso, ha una batteria interna e si chiama così perché non è che deve generare corrente, ce l'ha già immagazzinata, è una batteria che serve...
2: Le aziende, un power bank, dai!
0: Sì, molto grande, le aziende lo usano per i computer. Io e De Biasi,
2: questa risata che hai fatto proprio in cui chiaramente ti ho fatto pena dopo aver detto un power bank.
0: Sì, esatto. Io e De Biasi ieri siamo andati in cerca di un generatore a benzina per Carlotta, vero?
1: Però
0: De Biasi
1: sarebbe perfetto. Ma io...
0: sarebbe perfetto, abbiamo
2: io
0: visto
2: lo che voglio,
0: che non costa neanche tanto, incominci e fai tipo la taglia erba. Sì,
2: non lo voglio.
0: Allora ieri mi piaceva molto perché abbiamo terminato iniziato la puntata con pensieri intrusivi, vi ricordate?
2: Bravo, che non siamo riusciti perché poi mi è saltata la corrente e non abbiamo più parlato. C'era una persona che ci ha mandato un messaggio che era
0: bellissimo,
2: epico.
0: Sì. Allora, ieri parlavamo di pensieri intrusivi perché, amici e amiche che ci state ascoltando a quest'ora, ieri dicevo, non mi ricordo da cosa sia venuto fuori il discorso pensieri intrusivi, in ogni caso dicevo, ma vi è mai capitato che in autostrada vi venisse quel pensiero intrusivo di sterzare tutto su un colpo e solamente pensare a cosa potrebbe succedere, no?
2: Cioè, cose che chiaramente non fai,
0: cose che chiaramente non fai.
2: Sai che non succederanno mai, però è come se il cervello ti dicesse, io faccio l'esempio dell'aereo, apri il portellone,
0: sì.
2: Dai Carlotta, apri il portellone.
0: Esatto, esattamente.
2: Guarda cosa succede se apri il portellone.
0: Allora,
2: apri il portellone.
1: Mazza, che ansia!
0: Allora, praticamente vi dico una cosa: non vi sentiate pazzi se non dovete sentirvi pazzi se pensate queste cose, perché c'è una base scientifica per cui il cervello pensa a delle cose catastrofiche o a delle cose che potrebbero succedere proprio per non farle, cioè si prepara a capire cosa potrebbe succedere proprio per non fare quella cosa lì. Quindi se per caso non avete mai confessato a qualcuno, per esempio, di sterzare in autostrada, di aprire un portellone dell'aereo,
2: sì,
0: qui lo
2: qualcuno
0: potete
2: ieri
0: fare.
2: Qualcuno ieri diceva, io guido un trattore che ha davanti un blocco di cemento che serve ovviamente per compensare il peso, un blocco di cemento pesantissimo. Ogni tanto, come scrive qualcuno, le vocine mi dicono... Chissà se all'incrocio, se tirassi dritto all'incrocio e attraversassi quella casa, resterei vivo?
0: Sì.
2: Sai proprio quelle robe lì,
0: sì.
2: Non premere il pulsante rosso, ma il tuo cervello ti dice di premerlo, poi non lo
0: bravissimi.
2: Però tutti ce l'hanno.
0: Infatti volevo chiedere proprio agli ascoltatori se hanno qualche pensiero intrusivo che vogliono confessare. Non vi sentiate pazzi, siamo nella stessa famiglia, siamo tutti pazzi, siamo tutti matti. Ma non faremo mica quella cosa dove si dice che siamo matti.
2: No. L'hai fatto comunque. Dai, allora 3332688688, se volete confessarci i vostri pensieri intrusivi, cosa dicono le vocine nella vostra mente? Nel frattempo, vai Ale, fallo.
0: Vai.
3: Carlotta, ciao.
2: Ciao.
3: Sisma, se non si offende.
1: Ma buongiorno. Brava. Family!
4: Wow! Questo mi infastidisce!
5: Da quando è nata?
6: Decenni, quasi millenni. Sono vostra affezionata. La Betta.
7: Allora, io vi ho visto nascere.
5: Da quando l'avete cominciata la Family, vi ascolto tutte le mattine mentre vado al lavoro.
8: Ho vissuto tutta la gravidanza di Carlotta e le avevo chiesto se fosse stato un maschietto di chiamarlo Mavi.
9: È da quando
0: per fortuna
9: la mattina che vi ascolto, perché
10: Carlotta, ma cosa mi combini? Strapazzi le uova con la lecca pentole? Ma dai, c'è il frustino apposta. Comunque da giovane non si strapazzano le uova con la forchetta dentro la pentola.
11: Ma guardate che un'ottima alternativa, le antiaderenti sono anche quelli in inox, con un buon fondo grosso.
12: Bello.
13: Carlotta.
12: Bello.
14: Vincere.
15: Vero, hai ragione, è vero.
16: Gusta.
17: Ciao ragazzi, friggitrice ad aria tutta la vita, e le pentole senza panno e si cambiano.
18: Se non metti il panno purtroppo si strisciano, e se si strisciano tutto il materiale antiaderente poi te lo mangi.
2: Maledette pentole.
0: Capito?
19: Il brillantante si sostituisce tranquillamente con l'aceto.
0: Bravo.
20: Mettere i panni, un lenzuolino. Si compra
2: aceto balsamico?
20: Si compri anche in certi supermercati che c'è un pacco da 10 a 2 euro e sono comodissimi per non rigare le padelle.
21: Comunque confermo tutti i pensieri intrusivi a cui avete accennato, ma poi guidando te ne vengono fuori tantissimi. Tipo, cosa succede se vado dritto a quella curva? Oppure in autostrada quando ti sorpassa qualcuno è tipo, guarda quello adesso accelero e gli do dentro.
0: È vero, comunque.
2: Anche quando ci sono due strade, due carreggiate opposte, tu pensi, cosa succede se vado di là?

0: Fly Project su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, sommersi, come state, dove siete, che fate, ma soprattutto cosa dicono le vocine nella vostra testa?
1: Proprio quelle vocine.
0: A gran voce l'Italia si chiede.
1: Sì, sentiamo.
2: Io percorro l'autostrada tutti i giorni e c'è un punto dove c'è un autogrill a ponte. Ovviamente sotto l'autogrill a ponte l'autostrada si stringe e c'è il New Jersey in fianco all'autostrada, no? E a volte viene il pensiero allucinante di schiantarmi contro il New Jersey per vedere l'effetto che fa sul resto dell'autostrada. Ovviamente non lo faccio, però mi spavento da sola.
1: Ma no, no, no, no.
0: Ma tutto cos'è quanto... New Jersey? Scusate,
1: non
0: la mia ignoranza.
1: Lo stato. Cioè lo stato del New Jersey a fianco
0: sì,
1: al...
0: Non penso che si stia riferendo allo stato
1: del New
0: Jersey.
1: Non era sicuramente quello. Non so cosa sia il New Jersey
0: allora non lo sai neanche tu. Aspetta che lo cerco su
1: No,
0: Google.
1: Che non lo so, ma non è che devo sapere tutto. Ma che è? Intanto sentiamo. No, Ale, un messaggio.
3: In una cabina elettrica c'è il famoso bottone rosso che spegne tutto, che è da non toccare mai. Un collega l'ha premuto e ha spento praticamente la produzione di una fabbrica internazionale, che non sto qua a dirvi il nome. Praticamente gli abbiamo chiesto perché, fa voleva vedere cosa succedeva, che negli anni se l'è sempre chiesto. Praticamente hanno dovuto l'azienda fargli fare un po' di terapia dallo psicologo perché è andato fuori di testa.
1: Certo.
3: Roba. Non vi dico tutte le conseguenze al lavoro, l'azienda, la produzione, milioni persi, ora che si era armasse tutto. Una cosa che ti chiedi sempre cosa succederebbe, lui ha voluto provare ed è successo.
1: Ma infatti, con la mia fidanzata dicevamo che questi pensieri, perché anche lei mi ha detto dei pensieri intrusivi che non sono replicabili in radio,
0: no,
1: ma
0: certo,
1: in ogni caso mi ha detto, io ragionavamo sul fatto che la differenza tra proprio chi ha sicuramente la patologia mentale e chi non l'ha è proprio il fermarsi, cioè nel senso non farlo, non compiere quel gesto, ok? A chi gli viene in mente di fare certe cose in autostrada, di andare addosso a un guardrail, di andare dritto a una curva e non lo fa, chiaramente è una persona normale che poi si autocontrolla. Le altre persone probabilmente, questo ha staccato una fabbrica intera.
0: A parte che è successo anche da noi, qualcuno ha spento il palazzo, però diciamo che sì, capisco il pensiero, chissà cosa succederà se io, però sì, non sono robe che non fai. Tanto per dire, il New Jersey sai che cos'è?
1: No.
0: Sono quelle barriere, hai presente? Sono quelle barriere bianche, rosse, presente? Che trovi in autostrada quando ci sono lavori, quelle che sembra che dentro abbiano l'acqua. Ma perché sento? Aspetta. Ecco perché sentivo il mio eco. Scusatemi,
1: sì, New Jersey, Beppe ci manda blocchi modulari in calcestruzzo o plastica utilizzati per delimitare cantieri o separare le corsie autostradali. Poi
4: dare fuoco all'ufficio con tutti i responsabili dentro può essere considerato pensiero intrusivo.
1: Sì, è un pensiero intrusivo. Ovviamente se non l'hai fatto fino adesso vuol dire che sei anche tu normale, cioè
0: salutiamo le forze dell'ordine. Signori, ovviamente sono
1: noi
0: solo
1: dissociamo. Sì,
0: totalmente.
5: A me è successo ieri mattina mentre stavo andando a lavoro. Non ho la macchina con l'autopilot, tantomeno con il controllo della carreggiata. Ma il mio cervello diceva: ma secondo me questa macchina ce l'ha, vai via, cioè togli via i piedi dal volante e le mani dall'acceleratore e vai.
0: Sì, perché tu ti viene da mollare a un certo punto e fare
1: Però è comunque come pensiero intrusivo è sei un dilettante, cioè noi vogliamo quelli proprio brutti, quelli che non raccontate a nessuno.
0: Anche quelli che fanno ridere. Ieri uno ha detto: avete presente quei camion che hanno
1: la bisarca?
0: Quei camion alla bisarca, quelli che hanno due piani e hanno la rampa. E a un certo punto uno diceva: mi piacerebbe un giorno, cioè io mi chiedo sempre, ma se accelerassi e provassi a salire?
1: Sì, Fast and Furious tipo, no?
0: Come? E poi andiamo, Ale, scusa. Per esempio, quando io prendo un traghetto, che ne so, mi immagino, vado giù in Sicilia, prendo Caronte, c'è il momento in cui tu sali nella nave, no? Con la macchina. Mi piacerebbe un giorno, cioè il mio pensiero intrusivo è: e se provassi a saltare? Cioè sai, tiri un'accelerata pazzeschissima mentre si sta chiudendo il ponte per provare a vedere se riesco ad entrare.
1: Ah, ok, allora sei pazza anche tu.
0: Beh,
1: come tutti
0: Enrico,
1: noi.
0: Io sono la regina delle pazze, dovresti saperlo.

0: cosa fai questa sera? Lei è Noemi. Allora, amici, tra poco leggiamo anche tutti i messaggi con i vostri pensieri intrusivi. Adesso ci prendiamo una pausa, tra poco i vostri messaggi, ma soprattutto il mixatone di Ale. A tra poco. Radio
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: c'è musica nuova, amici. La nuova dei Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Partenope.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Yeah.

0: insieme Mark and Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope adesso l'ora esatta.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
2: Grazie.
0: No, grazie a te.

0: sono le state 6 minuti.
1: Radio Company. Che miseria.
0: Hello, ciao gente.
2: Buongiorno.
0: Come state?
2: Buongiorno, è venerdì. Mamma che bello, ragazzi, finalmente è venerdì.
0: E mi finalmente. Sentite leggeri? Come delle piume?
2: Mamma insomma.
3: Il lavoro mi stressa, questa vita mi spezza. Quando l'alba sei in
0: vi sentite brillanti e glitterati?
2: Con la faccia funesta. Stai dicendo glitterato?

0: ragazzi, buongiorno, buongiorno, come state? Questa è la Family, Carlotta, Enrico Sisma, regia Ciale De Biasi. Siete su Radio Company e come tutti i venerdì a quest'ora, diciamo che l'occhio di bue punta su Ale De Biasi, che se ne sta dietro le quinte tutti i giorni, ma il venerdì esce tutto nudo per strada.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe
1: bellissimo. Ladies and gentlemen,
0: il batocchio di Ale De Biasi in piazza.
1: Dai, il mixatone invece è prontissimo. Vado. Pronto, Ale De Biasi per...
0: No. Datti un voto prima.
2: Certo. 7-.
1: Ah, come mai le altre volte 7.5 e questa volta 7-?
2: Settimana non tanto creativa.
0: Ma il cane ti ha mangiato i compiti?
2: Quasi. Sì, sì, sì.
1: Cioè il Mac in questo caso, perché
0: sì, sì. Il cane ti ha mangiato il Mac?
1: Ho l'iPad, perché adesso è diventato questo.
0: Tutto digitale.
1: Il registro di De Biasi, guarda che io e Carlotta abbiamo controllato il registro di classe elettronico e questa settimana non ci
0: poveri
1: siamo.
0: Poveri studenti oggi, yes, poveri no, studenti. Ai nostri tempi c'era la possibilità di mentire almeno per qualche giorno, e adesso invece è istantaneo.
1: Per quello che Mauro Tolano non ci chiama più, perché ha il registro elettronico. E
0: noi facciamo tutto bene, tutti 8.
1: Allora, signore e signori, pronti come sempre ogni venerdì con il mixatone di Ale De Biasi.
3: Ragazzi, non c'entra niente, ma è volata questa settimana, male.
1: Vero?
0: Vero.

0: Uè, ma che femmine siamo, eh?
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Tutto bene.

0: Ciao ragazzi, non c'entra niente, ma non so se avete osservato che quest'anno le zanzare devono ancora arrivare.
1: Sì, è vero.
0: Ne stanno parlando dappertutto perché quest'anno ci sono le zanzare pigre.

0: ti sembra la comportazione?
1: Oh Sisma, complimenti, ti facevo più giovane.
2: Sisma, Lady Friday, vi rido.
3: Che paranoia.
4: Ma il problema è che io non la so tutta quanta, io la so all'inizio, perché io ricordo solo l'inizio. This is the time to remember. Le parole qua non le so più. Capito? Cioè, inutile che vado avanti poi, perché non la so.
1: Cantala bene con il con l'eco, poi girala su Family, che così Ale il mixatone di domani lo apre così.
4: This is the time to remember.
5: Cosa? Giustamente dicono gli ascoltatori, oh, meno male che De Biasi non aveva creatività, alla faccia, 800.
6: Dai. Oh, bello l'inizio della sigla della Family con la chitarra, sì, dopo me carino, lo fai risentire, bello. Sì, perché sarà magari la sigla del martedì, chi lo sa, nel frattempo.

0: Dai, inizio
1: allora,
0: venerdì,
1: ho un'idea. Ho un'idea. Amici e amiche, per il prossimo mixatone del venerdì prossimo, io vorrei che oggi voi mandaste al 333-2688-688 urlando un vocale con detto De Biasi, Migasi! Che sarebbe...
0: Fa anche rima!
1: Sì, esatto, è il tuo nuovo slogan, De Biasi, Migasi! È vero?
0: De Biasi, Migasi, sì.
1: Oh! Rifammelo, Carlotta!
0: De Biasi, Migasi. Fatelo, wow. Tatuato come Damiano Maneskin, Damiano dei Maneskin, il ballo della vita.
1: No, no,
0: bello.
1: Ci stava la base sexy, Ale, rifammelo rifare da Carlotta, che sembra di entrare.
0: De Biasi, Migasi.
1: Oh, mamma
0: la
1: mia.
0: Nuova Soda Stream. Frizzantissima.
2: Siamo fuori.
0: Oh, amici,
1: bello.
0: Buongiorno. Senti, allora lo so che c'è il raga, non c'entra niente, ma possiamo tornare un attimo sui pensieri intrusivi?
1: Sì, prego.
0: Che mi faceva ridere.
1: Sì?
0: Non so se abbiamo dei. Allora, voglio dire. Non so se mi. Vabbè, faccio ammenda. Uno dei miei pensieri intrusivi che mi fa più ridere è questo. Perdonatemi, non lo farò mai ed è una cosa proprio stupida da dire. Vi capita mai di essere in auto, posto passeggero?
1: Sì.
0: Superare un ciclista?
1: Sì.
0: E avere quel pensiero intrusivo di tirargli una sculacciata?
1: No, la coppa sulla nuca.
0: Sì, esatto, ho uno scappellotto sulla nuca.
1: Io quando sorpasso le macchine in moto ho l'idea di tirare sul piede, di spaccargli lo specchietto. Non so perché.
0: Non ho capito, cos'è che è?
1: In moto, sorpassi un'auto, tiri su il piede e gli tranci lo specchietto. Bello, bello, bello come pensiero intrusivo. Non lo farai mai
0: ridere.
1: Però fa ridere,
0: mai,
1: fa ridere.
0: Figurati.
1: Comunque,
0: va bene, amici, sì.
1: C'è il raga, non c'entra niente, mamma. Se volete continuiamo con i pensieri intrusivi, nel senso che ci stanno. Ma senti che disco!
0: Ma siamo pazzi!
1: Ma è forse il disco preferito da Fabio De Magistris.
0: È figo!
1: Kelly Rowland, David Guetta, su Radio Company c'è Commander.

0: Cioè sarò il tuo comandante. È un po'. Potrebbe essere un po' avere quella. Quell'accezione lì, questa canzone.
1: Un po' da gioco di ruolo, dici?
0: Sì, sì, potrebbe. Ci può stare.
1: Perché no? Potrebbe
0: perché
1: essere.
0: No, perché
1: potrebbe
0: no? Essere. Siamo arrivati al momento in cui si decide un disco da cantare ad alta voce, amici. Ma nel frattempo, se volete, 333-2688-688, potete anche mandare i vostri. Raga, non c'entra niente. Ma nel frattempo, adesso è arrivato il momento di votare. Tra due dischi particolari, li ho scelti io, me ne prendo la responsabilità questa mattina. Ma so che gli ascoltatori di Company conoscono questi dischi perché sono dei primi anni 90. Comunque, di due artisti. Uno è sparito, ne ha fatta solo una. L'altro è un artistone che conosciamo molto, molto, molto bene. La canzone numero uno è questa. Su e giù, su e giù, su e giù,
1: strano io, strana questa vita. La canzone numero due invece è questa.
2: Un po' qui, tiriamo fuori tutti i tuoi cd. Ok, so già che metterai sui Doors, oh no.
1: Dai, 333-2688-688, quindi per scegliere tra uno o due.

0: locazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Emanuele Bersani con Freak qui su Radio Company, il disco che avete scelto da cantare ad alta voce. Tra l'altro adesso è arrivato il momento in cui i bambini non sono in auto e possiamo mettere anche qualche canzone con qualche parolaccia. Ci sta?
1: Sì, dai, ogni tanto. Noi siamo un programma come la Melevisione, però ogni tanto possiamo anche, allora, perché la Melevisione ogni tanto faceva dei... Sì.
0: E allora lunedì mettiamo qualcosa di Sfera e Basta, proprio ci buttiamo...
1: Perché è che in realtà forse la Sfera e Basta piace di più ai bambini che ai genitori. Non importa.
0: Ai ragazzi.
1: Senti.
0: Adesso. Prego, prego, dica.
1: C'è il raga, non c'entra niente ma.
0: Certo.
2: Raga, non c'entra niente ma. Vorrei mandare un abbraccio virtuale a tutte le mamme di un adolescemo che da lunedì si trovano ad avere un bratico che gira per casa, che ha trasformato la tua casa in un albergo a 5 stelle. Vi stimo, sorelle.
1: Effettivamente,
0: e
1: sì.
0: Torna utile la canzone, vi ricordo, degli 883. Questa casa non è un albergo, da far ascoltare e da far sentire proprio al...
1: all'adolescente che ti dirà: mamma, c'ha chill
0: 6-7.
3: Raga, non c'entra niente ma oggi ho la prova scritta di matematica, esame terza media, aiuto, è la prova
0: in
3: con
0: bocca
3: cui
0: al lupo.
3: Ho più scoghe, ragazzi,
0: in bocca al lupo,
1: in bocca al lupo. Facci sapere
4: raga, non c'entra niente ma Family siete proprio il mio caffè mattutino, senza di voi non inizia la giornata.
1: Grazie.
0: Grazie, che bello.
5: Buongiorno Family. Oh, il mixatone di stamattina eccezionale.
0: Lo so.
5: E comunque devo dire una cosa, la dico, la comincio sottovoce.
0: Sì.
5: Ehi, De Biasi. De Biasi. Migasi!
1: Questo... Non ho capito cosa ha detto.
0: Migasi.
1: Ah, Migasi.
5: Migasi!
0: È quello che abbiamo chiesto di dire agli ascoltatori, Carlotta.
1: Mi ero dimesso totalmente io. Oh, ma ieri sono cominciati i mondiali.
0: È vero.
6: Messico ha vinto 2-0.
0: Il Messico contro
6: Sudafrica.
1: Contro Sudafrica. E ti volevo dire una cosa, Sisma, che tu parlavi dell'inno di Mameli, dice che non ti fa impazzire. Secondo me l'inno del Sudafrica non è bellissimo. Ieri l'hanno cantato. Mi ha fatto grande tenerezza, devo dire, vedere i giocatori entrare in campo. Ovviamente il Messico giocava in casa. E quindi è stato, secondo me, molto emozionante vedere questi giocatori che entrano in campo per giocare i mondiali in casa. Ti giuro, erano emozionatissimi. È stato molto bello vederli entrare così da vicino. C'era qualcuno che si guardava il braccio per vedere la pelle d'oca.
0: Ah, oh, che bello.
1: Molto bello.
0: Ma no, i mondiali sono sempre un bel momento. Peccato che noi azzurri.
1: Ma noi tifiamo Brasile quest'anno, se abbiamo deciso, vero?
0: Chi l'ha deciso?
1: Abbiamo detto settimana... C'è Ancelotti che fa il... L'abbiamo detto 2 settimane fa che o settimana scorsa. Vabbè, Enrico,
0: l'avete detto lunedì quando io non c'ero, sicuramente.
1: Ma no, vabbè, dai, andiamo avanti.
7: Ciao ragazzi,
1: andiamo avanti.
7: Martino da Casalserugo. Beh, io ormai 15 anni fa ero fuori in giardino vicino a una palma e la mia vocina in testa ha detto: chissà cosa succede se diamo fuoco al tronco, visto che il tronco è fatto tutto di...
1: Più di qualcuno,
7: pagliuzze,
1: eh?
7: Ecco. E lì ho preso un accendino, ho detto: ma non succederà nulla. Appena ho acceso, c'è fuoco dappertutto, vicino ai cavi dell'Enel. Voi non avete idea. Sono tornato di corsa da mio papà a chiedergli di spegnere, inventandomi una scusa che c'era il sole alto, era mezzogiorno.
0: Sì.
7: E quindi, ecco, era stato il sole. Voi non avete idea. Che paura.
1: Ma che scusa? No, perché è mezzogiorno, c'è il sole alto. E allora ha preso fuoco la palma.
0: È stato il sole. Ma dai, a me. Io adesso lo userò come scusa. È stato il sole.
1: È stato veramente, è stato il sole, è perché era alto, capito, mezzogiorno.
8: Comunque, è vero.
0: Ma smettila di

Giornata, questa è Reckless su Radio Company nella Family. Allora, c'è il raga non c'entra niente ma, è vero, quindi 333-2688-688 per i vostri raga non c'entra niente ma. Adesso però ci prendiamo una pausa e tra poco torniamo con lo sfigometro.

2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
4: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Giovanotti ed Alfa, questo è Buon Vento, buongiorno, questa è Radio Company, la family, fino alle 9 si sta insieme, adesso come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Sfigometro.
0: Ariete, vi sentite fisicamente molto molto bene, l'unica cosa che vi manca forse è, non so, una settimana di ferie, per il resto siete al top, sfigometro meno 20, rotometro 98%.
2: Bello, bello, sì, impossibile.
0: Bello impossibile. Toro, situazioni nuove, interessanti, soprattutto se si tratta di conoscere gente nuova che può darvi stimoli diversi. Sfigometro meno 18, rotometro 94%.
2: Maracaibo!
0: Gemelli, fisicamente vi sentite molto molto bene, sarà che questo forse è il vostro periodo, cioè un periodo in cui state bene, siete in forma, siete belli, tutto funziona, difficile fare meglio di così. Spigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Le cicale.
0: Ecco, bravo Ale. Cancro, riuscite a risolvere una questione importante che vi stava dando fastidio da qualche tempo al lavoro, finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Sfigometro meno 16, rotometro 71%.
2: Come un girasole gira intorno a te.
0: Comunque posso dirti che è un'agonia non sentire il proseguimento di certe canzoni.
2: Vero?
0: Sì, è terribile. Leone, Venere in contrasto rischia di rompervi le scatole nei rapporti interpersonali, cercate però di non mostrarvi troppo scontrosi, usate la vostra poker face preferita per uscire da situazioni imbarazzanti. Sfigometro meno 12, rotometro 24%.
2: Marco se n'è andato e non ritorna più.
0: E poi Vergine, siete stanchi in questo periodo, fate fatica più del solito a riprendervi dalle fatiche quotidiane, quindi evitate gli impegni importanti oppure troppo pesanti. Sfigometro meno 12, rotometro 22%.
2: Voglia di ballare un reggae,
0: un reggae in sala.

0: Bilancio, settimana di tensioni, momenti stancanti, cercate di non spingervi troppo oltre, fate quello che riuscite e poi prendetevi una pausa. Spigometro meno 6, rotometro 5%.
1: Un saluto al tavolo leone!
0: Scorpione, Venere in opposizione è il motivo per cui avete un umore così variabile. Siete molto intrattabili in questi giorni. Sfigometro meno 8, rotometro 9%.
2: Salta!
0: Sagittario, con il sole che si oppone potreste sentirvi affaticati. Avete bisogno di un po' di sano relax e se non avete tempo per rilassarvi, almeno cercate di non accumulare stanchezza su stanchezza. Sfigometro meno 10, rotometro 19%. Capricorno, finalmente all'alba di questo venerdì iniziate a sentirvi un pochino meglio, un po' più di buon umore, un po' più in salute. Sarà forse che iniziate a sentire questo profumo di weekend. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. Acquario, invece attenzione alle scadenze, Mercurio potrebbe causarvi qualche ritardo, quindi agenda alla mano e mi raccomando sempre, soprattutto sul pezzo. Sfigometro meno 12, rotometro 39%.
1: Che cazzo dici, Carlo?
0: E poi pesci, sta andando tutto molto bene, peccato che non vi sentiate in formissima, tutto comunque nella norma, colpa forse di questi sbalzi di temperatura delle ultime settimane, prendetevi cura di voi. Sfigometro meno 7, rotometro 6%.
2: E si balla!
3: No, ma voi non potete capire quanto mi fa ridere questa risata. Anche perché alla fine di ogni segno sembra una presa per il culo.
0: Ma lo è. Lo è. È Ale De Biasi che protesta contro la vita con i nostri effetti.
3: Con i suoi effetti.
0: No, nostri.
3: Sono nostri.
1: Un saluto al tavolo leone.
3: Ciao leone. Allora, amici, a proposito, leone.
0: No.
3: Sagittario.
0: No.
3: Bilancia.
0: Capricorno. No.
3: Pesci.
4: Vergine.
3: No. Acquario.
4: Ariete.
3: No. Gemelli.
4: No. Toro.
0: Gemelli.
4: Sì.

0: Lilli.
1: Dobbiamo fermarla perché non se le
0: gemelli,
1: è in ritardo. Così anche a tempo, ti dico la verità.
2: Prova ad andare in levare, così almeno magari vai.
1: Oh, adesso fa il musicista in levare.
0: Aspetta,
1: ma
0: Così va. Belli.
1: Non è possibile, ragazzi.
0: Gemelli.
1: Ma dai, già poverina, gli arriva il suono in ritardo. Ma come fa? Allora, signore e signori, la smettiamo con questa cacciara, per cortesia. Dobbiamo fare i seri, questo è un programma di persone serie.
0: Fallo tu il levare, scusami.
2: Cosa?
1: Fallo tu il levare.
0: Fallo tu il levare. No, fare, no, devi fare la canzone che faccio io.
2: Grazie. Ma io sono giusto io.
1: Ma cosa sei giusto? Tu non sei giusto mai, Alessandro.
0: Sei ingiusto? Cos'hai, anche la maglia di Paul Frank? Ma dai.
1: Ma ragazzi, ma stiamo facendo body shaming anche sul vestiario, ma dai.
2: Sempre, sempre.
1: Cosa? Cosa hai detto, Alessandro?
2: Ho detto sempre, sempre.
0: È vero, dico sempre che sei bellissimo.
1: Ma
0: andiamo,
1: ragazzi,
0: avanti,
1: basta,
0: ragazzi, dai,
1: metti
0: su.
1: Metti il disco, alza volume.
3: Ora, alza il volume. Oh, finalmente posso parlare solo io. Eh sì, amici, perché non avevo...
1: No, abbassamela. Dai, questo disco è un disco meraviglioso. Sapete che questo disco è stato utilizzato per aprire le Olimpiadi ad Atene? È da lì che poi i DJ sono diventati quelli che sono oggi delle pop star mondiali. Lui è Tiesto, forse uno dei DJ più importanti al mondo. Alessandro, se mi abbassi ancora la base, guarda. Signore e signori, Adagio for Strings.

Adagio for Strings, lui è Tiesto. Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Atene 2004, dove i DJ appunto diventavano delle pop star. Era il disco alza volume di oggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Peter, Bring Your Love su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Per oggi abbiamo eliminato il Canta Chi solo ed esclusivamente per poter dare spazio a voi, ai vostri raga. Non c'entra niente mai, allora vai Ale.
1: Raga, non c'entra niente, ma da oggi si iniziano a preparare le valigie, perché fra 2 giorni si parte.
2: Oh, Madonna, adesso è iniziata la trafila di quelli che ti dicono che vanno in ferie. Poi,
3: cara Carlotta, Off Campus ormai è in loop. Pettorali, pettorali, pettorali. Ciao ragazzi.
0: Pettorali, pettorali, pettorali, pettorali, pettorali,
2: pettorali. Basta!
0: No, vabbè, ma scherzo. No, in realtà, guarda.
2: No, non scherzi, Carlotta. Io ti conosco.
0: Io non ti conosco.
2: Non perdere l'equilibrio adesso che hai pensato ai pettorali.
0: No, allora guarda, ti dico, posso dirti, guarda, ti assicuro che noi siamo molto più, come dire, elevate di quanto tu possa pensare.
2: Guarda,
0: non è solamente una questione di pettorali, è una questione di anche allora è il mix, è il mix del pettorale, certo, ma anche dell'uomo sportivo, quindi con una certa disciplina, una certa lealtà. Poi se tu avessi visto la serie, non l'hai vista, ma in realtà è molto carina, al di là di tutto è molto carina, perché i ragazzi di questa squadra, che sono dei fighi pazzeschi, sono anche molto, come dire, sono... sai che di solito siamo abituati a queste serie TV con le classiche relazioni tossiche, questi sono belli, però ti prendono, ti lasciano. Invece questi sono belli e cercano, cioè sono
2: il ragazzo che non esiste praticamente, quello che
0: certo,
2: è quello che la Disney praticamente ha fatto con noi, no, la nostra generazione.
0: Sì, è un po' quella roba lì,
2: la
0: però è vero, perché
2: del bello macio, perfetto, ed è anche, guarda, vuole una relazione monogama ed è meraviglioso.
0: Scusa,
2: fantastico.
0: Deve avermi tutti, perché c'è scritto Julie Pego che dice non è vero, è tutta una questione
2: di pettorali. Giulipego, hai ragione.
0: Prego, non dire così.
2: No. Ma vedi che lei è onesta.
0: No,
2: è onesta.
0: Te lo giuro.
2: È onesta.
0: C'è questo qua che l'aiuta a superare il suo trauma.
2: È inutile, Carlotta, che vuoi far vedere che sei meglio di
0: che
2: tu.
0: Pionde,
2: non sei,
0: che
2: tu sei peggio di così.
0: Che si innamora.
2: Dica,
4: Carlotta, metti il gomito così.
2: Ecco.
0: Ma vai,
4: ma cagare.

0: Talk qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family e diamo il benvenuto a Vittorio Ferro.
1: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno Vitto.
1: Ciao.
0: Accompagnato da
1: Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Buongiorno Paolo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Eccolo.
2: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Senti che voci belle, contente, frizzantine che sento stamattina.
1: Hai visto?
4: Bravi.
1: Perché ci sei tu che ci dai notizie, ci darai notizie molto importanti.
4: No, certo, quello di sicuro, ma soprattutto perché insomma si è dormito bene, non so come sia la situazione.
1: Infatti,
4: da voi, con aria molto frizzantina anche lei, quindi insomma situazione bella. Oggi giornata splendida da metterci la firma, perché praticamente in tutta Italia abbiamo anche temperature più che sopportabili sotto i 30 gradi, ma c'è ovviamente il ma, con un weekend bello per carità, ma con le temperature che tornano a salire, quindi soprattutto domenica si torna a sudare, sul Basso Veneto ad esempio tocchiamo anche i 34 gradi, comodi, e quindi insomma temperature in aumento ma con umidità relativamente contenuta. Vi segnalo però sempre per domenica qualche temporale a fine giornata in Friuli, sull'Alto Veneto, in Alto Adige, però vabbè insomma nulla di eccezionale. Invece l'ultima notizia, da metà della prossima settimana, da mercoledì, inizia una fase, non dico infinita, ma quasi, di caldo sempre più intenso. Quindi ahimè da mercoledì prossimo si torna a sudare sempre di più giorno dopo giorno.
0: Comincia l'estate ufficialmente.
1: Infatti,
4: in qualche modo sì. Bravo,
1: stavo pensando ieri poi che sei specializzato anche nella medicina del sonno, no? Perché dici si dorme bene, si dorme male, eccetera, eccetera.
4: Esatto. Eventualmente per chi soffre appunto magari il caldo nei prossimi giorni, una doccia tiepida prima di andare a letto aiuta.
2: Aiuta.
1: E vestirsi di nero, un pigiama nero, cose così.
0: Grazie Paolo.
2: Grazie. Grazie Paolo, buon lavoro, buon weekend. Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, svuota tutto.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola.
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Hippie-yayo su Radio Company, nella family. Amici, c'è in raga, non c'entra niente, ma dai, alla velocità della luce sentiamo chi
1: raga,
0: c'è.
1: Raga, non c'entra niente, ma sì? Mia figlia si chiama
2: Vittoria Ferro.
1: Ogni volta che sente Vittorio Ferro si mette a ridere.
3: Vabbè, ci sta,
0: è giusto. Certo.
4: Poi, raga, non c'entra niente, ma questa sera si vedono sì tre pianeti allineati anche ad occhio nudo.
3: Ah, allora bello, bene.
0: Allora, con il naso all'insù questa sera.
3: Raga, non c'entra niente, ma stasera e domani festa della famiglia presso l'asilo Angelo Custode di Fiume Veneto. Tante attività per i bambini, casette gastronomiche, musica, tanto divertimento aperto a tutti. Siete tutti invitati, Valentina.
0: Beh, se dici casette gastronomiche hai la mia attenzione.
3: Sì, certo.
5: Raga, non c'entra niente, ma non sembra anche a voi che il periodo di fine scuola qui nella family è un po' come quando hai un figlio e però hai la serata libera che sta a casa con la mamma o col papà, esci con gli amici e puoi parlare di cose da adulti, tipo anche solo parolacce, eccetera, eccetera. Non sembra anche a voi?
3: Sì, o al contrario, quando sei piccolo che a casa ti vietano le parolacce, vai fuori e cominci.
0: Quando sei in gita, scolastica, che ti senti improvvisamente. Non sono indipendente.
3: Sono adulto.
0: Sì, devo badare a me stesso. Grande. Perché sono in gita.
6: Ciao, raga, sì. Non c'entra niente. Ma mancano 23 giorni al termine per il parto.
3: Mamma mia, 23!
0: Amica, ti abbraccio tanto!
7: Ciao, raga, non c'entra niente, ma da grande appassionata di Harry Potter sono riuscita a convincere il mio fidanzato a guardare tutti i film e se ne è innamorato anche lui. Sono troppo contenta.
0: Comunque lo sai che mia sorella ha fatto guardare tutta la saga di Harry Potter a suo marito tempo fa, solo che si è dimenticata uno dei film e quindi cioè, come se tipo avesse saltato il 4, capito? Quindi lui non, c'erano delle cose
3: non
0: che
3: capisce.
0: Non riusciva proprio col sì,
8: poverino. Raga, non c'entra niente, ma è il mio compleanno, ho appena finito la notte e devo fare after perché devo andare via.
3: Auguri!
0: Che dire, auguri e divertiti.
9: Ciao ragazzi, non c'entra niente, ma non ho capito, ma stamattina avete freddo o avete caldo?
0: Abbiamo freddo.
3: Ma è per caso un sondaggio? Stamattina avete freddo o avete caldo?
0: Io ho freddo sopra e caldo sotto, o caldo sopra e freddo sotto. No, vabbè, non c'era niente.
3: Dipende
0: la maglietta,
3: il
0: guarda.
3: Il compagno.
0: Quanto
3: la
0: sei
3: scalda.
0: Cretino? Scusami, no, guarda. È solo per dire quel pantalone.
3: Dipende se ha guardato off
0: poi
3: campus.
0: La canottierina con la pancia di fuori.
3: Se ha guardato off campus.
0: Cazzo, ma io non ti sopporto più.

0: Quindi prima Alfa fa la canzone con Manu Chao e adesso Karol G, capito?
1: Sì.
0: Viajando por el mundo. Questa è la Family, amici, tra pochissimo ci sentiamo per i saluti con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Orange Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo.

La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

featuring Whiskey the Mamacita su Radio Company. E allora andiamo in Mexico. Eccola, ieri volevamo vedere lei. Fatecela vedere Shakira, fatecela sentire. Almeno una gioia, no?

0: studio, perché ecco, abbiamo il TG. Grazie Shakira, ma non ce ne frega niente del tuo show, abbiamo cose più importanti di cui parlare, tipo il fatto che è arrivato il gran caldo, quindi non uscite nelle ore di punta. Grazie a tutti, questa era la notizia di oggi, adesso si può tornare forse a vedere la partita, ma era bello interrompere la cerimonia di chiusura proprio nel momento clou. Ecco, quasi ce l'hanno fatta apposta, ma veramente da dire, ma siete seri? Ma tutto a posto? Sentiamo qualche
1: buongiorno,
0: matto del mattinetto.
1: Scusa
0: ciao.
1: La schiettezza, ma sì. Se apri la finestra e metti fuori la testa, sì. Vedi la vastità del c***o che mi interessano i mondiali.
0: Vabbè, dai, adesso, perché non gioca l'Italia, però un minimo, no, di partecipazione. Alcuni di noi invece la vogliono avere, se non altro perché siamo amanti della musica, quindi ci piace vedere anche che cosa succede nel pre. Comunque oggi ci sono altre due cerimonie di chiusura a un certo punto, quindi vediamo la Rai che deve fare. Adesso cerchiamo di monitorare anche loro, i meme che usciranno fuori, le prese in giro. Oggi non possono sbagliare. E abbiamo un altro
2: ciao,
0: messaggio.
2: Beh, vai, ciao. Tanto caldo, sono d'accordo con la persona che ha detto non è, perché è vero, ci sono 20-21 gradi. Comunque la Rai incompetenti. Incompetenti, ecco, basta, niente da dire.
0: Guarda, allora mi prendono, secondo me, per dare notizie sbagliate o interromperle sul più bello, mi sembra che sia un loro must. Quindi ragazzi, oggi fa caldissimo. Stupenda questa cosa. 3332688688, hanno fatto bene a interrompere la cerimonia di chiusura secondo voi, oppure proprio per

0: DJ Flamenco Paranoia su Radio Company. Comunque io tifo Curaçao, ve lo dico. Ho interrotto il TG. No, vabbè, ma è il TG che ha interrotto la cerimonia d'apertura e adesso noi vogliamo vendicarci. E quindi sono io ad aver interrotto il TG. Va bene, per non dire nulla, ok? Cerimonia di apertura ieri. Ho detto chiusura? Pensate, vabbè, per la cerimonia di chiusura della Rai, probabilmente quella arriverà, secondo molti matti del mattino, dovrebbe arrivare dopo appunto quello che è successo ieri. Shakira interrotta così brutalmente mentre si stava esibendo. Lei è ospite principale, lei che ha ideato e cantato l'inno di questi mondiali, come è stato anche insomma un bel po' di anni fa con Waka Waka. Però dai dai, non è proprio allo stesso livello, diciamo pure questo. Comunque ce la saremmo guardata volentieri. Sentiamo un po' voi. Ciao.
1: Veramente fa un po' schifo, ecco. Fa pagare il canone per le fatte cagate qua. Perfetto. E poi se guardi i cronisti della Rai sullo sport ti fanno parole povere, cadere le palle, veramente, cioè i tasti del mio telecomando della Rai sono pieni di polvere, poi non li uso mai.
0: Ok, diciamo che ti sei espresso, abbiamo capito il tuo punto di vista. Abbiamo altri matti
2: sì,
0: del mattino.
2: Sì, ma io non lo so, ho visto stamattina diciamo il live di Shakira, sì, perché sono rimasta incuriosita. Effettivamente diciamo come lei si è posta. Vabbè, a livello fatto? Stilistico non mi è piaciuto tanto, no. Poi con gli occhiali, ma perché? E niente, ho guardato il live solo perché su internet girano voci che non sia lei.
0: Ma come?
2: In realtà a essere lì. Cioè, ovvio che non è vero, sarà stata lei, però dicono che il suo viso era totalmente diverso e tutti dicono no, quella non era Shakira, quella non era Shakira.
0: C'è del complottismo anche sul fatto che non fosse davvero lei, che fosse un fake. Ma forse quella che ha mandato la Rai era un fake a questo punto. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
3: L'ho interrotta proprio sul più bello.
0: La tua imitazione di Shakira è fantastica. Proponiti per la corrida.
4: Viaggiavano in due su un monopattino elettrico che si è scontrato la scorsa notte con una vettura alla periferia di Milano. Morto un 19enne che era il passeggero del monopattino. Nel Foggiano perde la vita un 17enne travolto da un'auto mentre usciva da una festa di compleanno. Pier Silvio Berlusconi, all'indomani del pauroso incidente dal quale è uscito quasi illeso grazie agli airbag e alla cintura di sicurezza, ha ricordato ieri sera a Mediaset il padre Silvio a 3 anni oggi dalla scomparsa. L'auto di Pier Silvio si era scontrata con una vettura che aveva invaso la carreggiata opposta. L'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a firmare l'accordo di pace. Una nota del Ministero degli Esteri del Cairo chiede di cogliere quella che viene definita un'occasione. Washington prevede di ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione nelle operazioni NATO in Europa, lo riporta il New York Times, citando 2 alti funzionari europei. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abart, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Amici con Heaven su Radio Company, buona mattinata a tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Allora, ci state scrivendo in tanti per quanto riguarda la cerimonia di apertura dei mondiali, che non è iniziata proprio con il piede giusto, visto che si parla comunque di calcio. E ciao, ma il trucco occhi della Ferrari? Ma lei ha quelle luci là, un po' alla Barbara D'Urso, no? Che la fanno sembrare ho visto la Madonna proprio. E poi ancora, ciao, io l'ho vista su un altro canale sportivo, piaciuto tanto davvero. Buon fine settimana, Viviana, da Udine, grazie, che fai rosicare tutti noi che abbiamo provato a vederla, purtroppo è stata interrotta e niente, alla fine ho detto vabbè, ciao, guarda, mi godo il mio aperitivo. Ero uscita, mi sono seduta in un bar, mi sono ricordata del fatto che c'era la cerimonia d'apertura, ho detto cavolo, guardiamola, e ho proprio beccato il momento giusto, perché era appena iniziato e quindi mi sono vista tutta l'esibizione di Shakira, fino a che niente, me l'hanno proprio tolta così brutalmente. E ancora, lo fanno apposta per far sì che le persone si abbonino a DAZN o a Sky. Ah vabbè, sono proprio autolesionisti, allora dici, se addirittura lo fanno apposta per mandare via telespettatori su altri canali. Buongiorno Radio Company, per quanto mi riguarda la Rai può fallire, può chiudere, perché è veramente increscioso il fatto che durante una partita mi interrompe, ma non solo l'apertura, mi blocca anche quando sto vedendo la partita perché c'è la pubblicità. Vergogna, ok, io la partita non l'ho vista, quindi è così, cioè mettono la pubblicità di sicuramente, perché è proprio il momento clou in cui fanno un sacco di soldi, però anche quello è un bel po' fastidioso per chi si sta godendo il match. Ma che domande fai, Viviana? Stai parlando della Rai? Quando mai hanno il tempismo giusto? Perché loro si sono scusati dicendo che è stato un errore di timing. Pensarci un attimino prima, visto che è da mo' che sappiamo che i mondiali iniziano l'11 giugno. E poi Rai, nuovo acronimo inventato da Domenico, roba assolutamente inguardabile.

0: il sound di Dito nella Piaga, che è tornata dopo Sanremo con Businessman. Su Radio Company sentiamo l'ultimo vocale per quanto riguarda.
1: Sì, buongiorno, scusa, mi devo interromperti, ma è per una notizia importante del telegiornale. E mi raccomando, oggi fa caldo, state dentro. Potete riprendere per le trasmissioni.
0: Grazie. Grazie mille, guarda, io direi di chiuderla qui.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: chiusa Magnetic, il nostro successo del presente dal passato, Steve Winwood con While You See a Chance. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

con Happy su Radio Company. Noi siamo felici, e come, perché è arrivato finalmente il weekend. Matti del mattinè, io vi dico anche che il gioco Una vita da Viviana sui nostri social, su Instagram, sta continuando, quindi andate sulla pagina Instagram Radio Company, seguiteci, perché scegliete voi il vincitore finale, andate lì e scoprirete tutto quello che sta accadendo. C'è un premio per voi che ci seguite appunto anche sui social. Questo è il gioco social dell'estate. Allora, a proposito di chi vive in hotel, voi lo fareste mai? Ci avete mai pensato? Guarda, basta, mollo tutto, non ho più voglia né di cucinare, né di rifare il letto, né di pulire il pavimento, ma che me ne frega, me ne vado in albergo e ciao a tutti. Perché avete pensato di farlo, o perché non lo fareste mai? Qual è la motivazione? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o con un vocale al 333-2688-688. Tra poco vi porto in Cina, perché sta succedendo qualcosa che riguarda proprio gli hotel.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Muachi su Radio Company. Allora andiamo in Cina, perché che cosa succede? Succede.
1: Solo rimanere, ecco. rimanere sdraiato in un hotel di lusso.
0: Vedi? Rimanere, ma allora non sono l'unica.
1: Per poi cillare di brutto.
0: Bravo, si cilla di brutto. Che fai? In piscina d'estate te la fai una bella nuotatina, te lo prendi il sole, la tintarella, ti metti lì sul lettino. E chi mi schioda questo weekend? Poi proprio nessuno. Allora, vivere in albergo a quanto pare è la nuova tendenza per i giovani cinesi stanchi degli affitti. Ah beh, lì siete proprio dei copioni, eh? È vero allora quello che dicono di voi cinesi, che copiate tutto? Mi state copiando? Sono arrivata prima io, l'ho lanciata prima io la tendenza. Allora, è una soluzione considerata più economica rispetto agli affitti tradizionali, perché niente caparre, niente bollette, ma neanche le pulizie ti devi fare, tutto incluso. E quindi, cioè, dai, stai una favola. Nato questo trend, dicono durante la pandemia, e continua a crescere. In realtà non è una questione solo di fare economia, perché anche persone benestanti stanno scegliendo in Cina di andare a vivere in hotel di lusso. Uno, perché non devono trattare col padrone di casa, non hanno un contratto, quindi quando vogliono se ne possono andare e nessuno li butta fuori, insomma, a meno che non fanno cose strane, a meno che l'hotel non chiuda o non venda come l'hanno venduto con me dentro tempo fa, vi dico solo questo. Ma è proprio una tendenza che riguarda quindi studenti squattrinati, nomadi digitali tantissimo, persone che possono lavorare col computer da qualunque posto nel mondo, ma come vi dicevo anche i più benestanti che vivono in hotel di fascia alta, tipo il Marriott di Shanghai. Costa un po' di più di un bilocale, però se consideri che appunto non paghi il parcheggio, che è incluso, non paghi le utenze, hai magari la palestra H24, la piscina, la vista panoramica, ragazzi, posso dire, meglio. Certo, ti dà molta libertà, però anche tanta instabilità. C'è sicuramente tra i matti del mattino qualcuno che obietterebbe: sì, ma vuoi tornare a casa tua con la tua famiglia, te ne stai bello comodo, nessuno ti rompe le scatole, ti puoi cucinare tranquillamente. È vero anche questo, ma qual è quella cosa che vi rompe proprio le scatole fare? Quindi delle pulizie, che ne so, pulire il bagno, quella cosa che ti fa venire in mente: no, quasi quasi me ne vado a vivere in hotel. Che ti rompe le scatole lavare i piatti, stirare, oppure non lo so, buttare la spazzatura? Ci sarà qualcosa che proprio evitereste di fare? Messaggi vocali, se vi va, al 333 2688 688.

0: Buon venerdì a tutti, matti del matinè. Sono Viviana, allora stiamo parlando di quelle cose che proprio odiate fare a casa, qualunque lavoro domestico, qualunque faccenda, e che vi fa dire: ah, quanto vorrei vivere in hotel, servita, riverita, senza dover fare nulla, con tutti i comfort, con tutti i benefit. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Sono Giada. Sì. E la cosa che a me dà fastidio più in assoluto fare a casa è stirare. Infatti ho una pila gigantesca di cose che non ho ancora stirato e oggi lo devo fare per forza.
0: Proprio oggi.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, proprio di venerdì, poi con questo caldo. Io continuo a dire che fa caldissimo, mi stanno smettendo tutti i matti del mattino. Beh, stirare in effetti è un po' una rottura, diciamo la verità. Però a qualcuno piace, ma a me in realtà non è che proprio dispiace, non lo faccio, quindi come idea non mi dispiace. Le camicie però proprio no, scordatevelo. Le cose che vi dà fastidio fare a casa, le faccende domestiche che proprio odiate e che vi fanno pensare: mamma mia, quanto vorrei vivere in albergo, in hotel. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
9: Globo svuota tutto.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Per lui ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
11: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
12: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
13: Io Scelgo Campania.

0: Paloma fa la DJ con Kaisa, I Can't Wait su Radio Company. Adesso la novità, e che novità, Angelina Mango, Marco Mengoni, alzate il volume, Canto d'amore.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, la novità su Radio Company. E adesso noi torniamo a giocare. Eh no, non è una novità, l'abbiamo fatto per tutta la settimana. Ultima possibilità per vincere questo concerto, ma io vi dico che quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 14 luglio, appuntamento imperdibile con K-Pop Hunters. Sì, è uno spettacolo musicale che unisce l'energia del K-Pop a un'avventura fantasy ricca di azione. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Per andarci gratis cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando K-Pop Hunters. Io lo so che fa impazzire voi, ma soprattutto i vostri figli questo live, questo concerto. Ci vogliono andare in tantissimi, quindi fatelo urlare a loro, se vi va. Siete pronti?

momento è adesso. Mandare un messaggio, ma soprattutto un vocale. Io li preferisco, voglio sentire la vostra voce al 333-2688-688. Scrivete o urlate K-Pop Panthers da ora

0: Company, avete mandato anche questa volta un sacco di messaggi, un sacco di vocali per vincere Kipo Panthers il 14 luglio al Milano Summer Festival. Sentiamo un po' di Matti del Matinè che provano a vincere. Vai!
1: Kipo Panthers!
0: E dai!
2: Kipo Panthers!
0: Oh yes!
1: Kipo Patricks!
0: Chi?
3: Gabriella Patrick, Ferri! Sì,
1: Kipo Panthers!
0: E dai!
1: Bote ne va matta!
0: Ok!
1: Kipo Demon Hunters! Oh, Kipo Panthers!
0: Siete stupendi, ma vincere oggi è Betty, è proprio lei.
1: Sono contentissima, grazie.
0: Prego, ti credo, porta chi vuoi, divertiti, fai stories e tagga Radio Company. Ci state scrivendo ancora per quanto riguarda le cose che odiate fare a casa, tipo tagliare l'erba del giardino, farmi da mangiare e stirare, altro, vabbè, non ti va di fare niente. Sei tipo me, tu praticamente. La cosa che non mi piace proprio è lavare per terra, anche se devo, Pietro. E poi c'è chi ci manda proprio una foto del suo salotto. Secondo te dove mi piacerebbe andare in questo momento? E nel salotto si vede l'aspirapolvere. Ti tocca, ti tocca. Un abbraccio immenso, ma soprattutto a te, Davide da Padova. Va bene, saluto tutti perché tra poco c'è un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, quindi rimanete con noi.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: pezzo del presente e dal passato, Cyndi Lauper con Time After Time. Ci salutiamo, buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì, sì dai, ce la posso fare, dalle 9 alle 11 sempre più matti, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro, ciao! Su Radio Company qualche minuto dopo le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il presidente americano Trump ha annunciato ieri c'è l'accordo tra Iran e Stati Uniti, dichiarando di fatto conclusa l'escalation militare che minacciava di degenerare in nuovi attacchi. La notizia non è però confermata da Teheran, che afferma ancora nessuna decisione definitiva. Trump ha poi definito irrilevante il ruolo del G7 e dell'Europa nella crisi con l'Iran, affermando che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. In una conversazione telefonica con la TV, la 7, il presidente americano ha detto: non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra. Rispondendo a una domanda sul contributo dei leader europei del G7, Trump ha appunto aggiunto: era irrilevante, non avevamo bisogno del loro aiuto. Un 17enne ha perso la vita stanotte a San Nicandro a Garganico, nel Foggiano. Stava rientrando a piedi con alcuni amici da una festa di compleanno quando all'altezza di una curva è stato investito da un'auto. Alla guida del veicolo un altro partecipante alla stessa festa. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare che constatare il decesso del giovane. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica esatta dell'incidente. La vittima apparteneva a una famiglia molto conosciuta in paese. Proseguono senza sosta le ricerche di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse dalla comunità che le ospitava, Civitella Elfedena. La procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta. Le ragazze si sono allontanate senza cellulari, rendendo complicate le indagini. Si ipotizza un allontanamento volontario. Appelli accorati dai genitori per chiunque possa dare informazioni. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione unanime arriva dopo 3 anni di tassi invariati ed è volta a stabilizzare l'inflazione al 2% nel medio termine. La Presidente Lagarde ha dichiarato: siamo ben posizionati per navigare l'incertezza causata dalla guerra. L'obiettivo è garantire la stabilità dei prezzi dell'Eurozona affrontando le pressioni inflazionistiche attuali. Lo sport: la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1 in una partita equilibrata, segnata da 3 espulsioni. Il Messico ha invece sconfitto il Sudafrica 2-0 grazie a una prestazione solida e a qualche errore difensivo. Stasera Canada-Bosnia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e

0: con I Just Might, il singolo che dà il via e apre le danze a Company Snack. Presto che tardi, mettiamo già la sigla.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno.
1: Finalmente.
0: Oh, è venerdì. Mannaggia, sì. Siamo arrivati.
1: Ieri ci hanno scritto: perché non mettete la sigla per due ore?

0: Mannaggia, oggi non riesco a saltare con la vostra siga. Ho una vescica plantare, troppi chilometri fatti di domenica. Vedi che lo sport fa male.
1: Ma no, ma scusa, salta con l'altra gamba.
0: Magari c'è l'ha anche di là.
1: Ma cos'è?
0: Salta sulle mani. Fai un po'
1: sui
0: di break
1: gomiti,
0: dance.
1: Fai del planking, queste cose qui.
0: Fai qualcosa. È vero comunque, ieri ci hanno saltato con un piede, bravo. Vedi, effettivamente ieri ci hanno scritto dicendo non possiamo fare 2 ore di sigla. È perché ti piace tantissimo la sigla o è perché noi facciamo veramente schifo? E ho detto piuttosto che sentirvi per 2 ore mettete 2 ore
1: Guarda,
0: la sigla.
1: Facciamo così, prima o poi vi accontenteremo, quindi ad ogni intervento riusciremo a mettere la sigla e
0: noi zitti.

0: Ciao Giulio, ciao Leo, ciao. Certo che trovassi a una rotonda con una macchina affiancata che ha la stessa sigla del vostro programma, è top. Ciao
1: che
0: ragazzi,
1: bello.
0: Siete forti.
1: Bello. Che bello! Beh, sai che con questa modalità qua un nostro ascoltatore aveva trovato l'amore.
2: Sì, che continua.
1: Che sta continuando,
2: sì.
1: Tra l'altro. Avevano aperto i finestrini, avevano abbassato i finestrini ed entrambi stavano ascoltando proprio Radio Company mentre c'eravamo noi. Quindi Galeotto potrebbe essere questo incontro anche,
2: sì,
1: per te.
2: Adesso insegui la macchina.
1: Sai tu, magari trovi l'amore della tua vita.
2: Poi magari se non ti riesce, non riesce a catturare la sua attenzione, tamponi.
1: O ti denuncia
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, svuota tutto.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: scorso, quello di David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, si chiama Gone Gone Gone, qui su Radio Company ufficialmente.
1: Bondi, buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati a Snack, Giulio Pego, Leo, DJM. Allora, oggi volevamo farvi fare un viaggio.
0: Oh sì.
1: Sì, ma un viaggio di quelli, sai, quello che tutti sognano, la cosa impossibile, sembra che sia impossibile.
0: Però ti vorrei smentire, parliamo di viaggi nel tempo, amici. Sembrerebbe, mo, prendendo tutto estremamente
1: certo,
0: con le pinze, che combinando la relatività generale, la meccanica quantistica e la termodinamica, il viaggio nel tempo potrebbe essere possibile.
1: Anche il vostro idraulico riuscirebbe a farlo. Combinando tutte le
0: che
1: varie cose.
0: Che me la
1: cose.
0: Puoi combinare? La relatività generale, la meccanica quantistica, la termodinamica? Te do 100 euro, se vuoi te pago pure un po' di più, se può fa.
1: Potrebbe essere, però tra le ipotesi più affascinanti ci sono gli wormhole,
0: sì,
1: ovvero cioè questi, diciamo così, questi cerchi, queste cose
0: tunnel,
1: circolari, tunnel che girano velocemente e riescono a modificare lo spazio-tempo.
0: Sono tunnel spazio-temporali, tu ci entri e finisci, chi lo sa, dai dinosauri?
1: Sì.
0: Da tua sorella nella via a fianco perché è andato qualcosa storto nel viaggio temporale, non si sa, è una cosa che non si sa neanche se riusciremo mai a scoprire. Però facciamo un viaggio insieme a voi.
1: Allora,
0: amici,
1: fantasticando, ovviamente, voi sapete, poi se uno dovesse tornare indietro nel tempo cambierebbe le dinamiche causali dell'accadimento,
0: certo,
1: delle cose, e quindi modificherebbe il futuro. Ma voi...
0: No, per carità, quello no.
1: Però voi, se aveste la possibilità di andare nel passato per 5 minuti...
0: 10 minuti,
1: manco neanche il tempo di arrivare e dire dove sto,
0: anche perché
1: via.
0: 100% cadi, ti sloghi la caviglia, ha tempo di tirarti su un attimo e già devi andare via.
1: Però
0: no,
1: nei 10 minuti, quando si accorgono di te, ti picchiano sul posto.
0: Ecco.
1: Però
0: no, perché ecco, bisogna mettere delle condizioni a questa,
1: okay,
0: cosa. Potete andare 10 minuti nel passato, in qualsiasi epoca voi vogliate, anche a ieri se
1: sì,
0: volete,
1: certo,
0: ma da puri meri osservatori.
1: Quindi non potete interagire,
0: importante,
1: parlare con le persone,
0: no,
1: voi vi potete muovere in quei 10 minuti,
0: invisibili,
1: ma le persone non vi vedono, però voi vedete quello che accade.
0: Ok, dove andreste e perché? Poi approfondiamo, intanto rispondete a questa semplice all'apparenza domanda.
1: Al 3332-688-688, messaggi scritti o vocali come preferite. Radio Company.

0: è Vasco Rossi con Vieni qui. Avete a disposizione 10 minuti indietro nel tempo, solo da osservatori ovviamente. Dove andate e perché?
1: Sentiamo. Io tornerei indietro di circa 28 anni e guarderei me che sbavavo dietro il mio ex marito e capire dove cazzo stavo sbagliando. Buona giornata.
2: Cominciamo bene, voi continuate.
0: È che non ti riesci a prendere a schiaffi, perché, quindi secondo
2: quando
0: me ti
2: torni, arrabbi. Quando torni proprio testata contro il muro, così.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
8: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
9: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: È tempo di pensare all'estate.
15: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
15: Radio Company Summer Tour 2026.
16: Il tuo evento e la nostra passione
15: per un'estate perfetta.
17: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
18: Radio Company.
17: In Campania,
18: in Italia,
17: nel mondo.
19: Per questa pubblicità 0824 43 732.
20: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: una possibilità qui a Company Snack. Allora, 10 minuti nel passato senza ovviamente interagire con quello che succede per non variare il corso degli eventi.
1: Ma scherzi, guarda che quella cosa lì è veramente incredibile. Basta un battito d'ali per cambiare tutto.
0: Tutto, tutto.
1: Tutto, è impressionante pensarci. Cioè, abbiamo scherzato prima dicendo vado nel passato, cado, mi rompo la caviglia. Magari arriva un passante che in quel momento ti aiuta a rialzarti. Aiutando a rialzarti ha perso magari un minutino del suo tempo che gli ha evitato un incidente. In quell'incidente lì magari invece è arrivata un'altra donna a soccorrere quella persona, quindi l'ha conosciuto, che ha evitato. Guarda che è veramente impressionante. Rischi poi di non nascere più. È il paradosso del nonno, no?
0: E quindi quello poi tu praticamente sparisci.
1: E tu sparisci.
0: E quindi poi il film non finisce bene.
1: Ecco. Quindi, detto ciò, andate nel passato per 10 minuti da invisibili.
0: Okay. Sentiamo le vostre fantasie.
2: Ciao, bellissimi. Ciao. Sono Fabio di Vicenza.
1: Ciao, Fabio.
2: Io sicuramente andrei nell'antico Egitto a vedere se le piramidi sono state effettivamente costruite dagli umani oppure da esseri superiori.
0: Sai che bello, però arrivi e sbagli, nel senso arrivi immediatamente dopo che le hanno inaugurate.
1: Arrivi al taglio del nastro.
0: Eccoli, porca miseria, ma perché bastava tipo 2 mesi prima?
1: È che dovresti capire bene in realtà in che epoca andare, non ti basta andare nell'antico Egitto, perché se non sbaglio, lessi da qualche parte, che noi, società moderna, siamo più vicini agli egizi di quanto gli egizi siano vicini alle piramidi. Cioè sono state costruite tanti anni prima dell'antica.
0: E poi ci hanno messo le tombe dentro la serie. Sì. Che belle queste capannucce, facciamoci.
1: Sì, chissà chi le ha fatte.
3: Buongiorno Giuli, buongiorno. Ciao. Leo, sono Emanuele. Io se potessi tornerei indietro al periodo del Casanova per capire come faceva a ciullare tutte quelle donne. E io ho 30 anni che ciullo sempre la stessa. Come mai?
1: Allora, ma ringrazio.
0: Guarda, due possono essere le opzioni. Uno, la sei sposata, giustamente.
1: Quindi va bene così.
0: Due, ringrazia il cielo.
1: Ringrazia il cielo che una ti si ciula. Scusa.
0: Dicono della regia, da domani ciulerai meno. Dopo
1: sì, infatti. Poi mi piacerebbe sapere chi ha ucciso Marilyn Monroe. Andrai 10 minuti indietro proprio in quel momento lì, così come farei per l'omicidio Kennedy. Anche
0: quello
1: Martino.
0: Ci sta, quello
1: anche
0: ci
1: Martino,
0: sta,
1: sì, vabbè, che poi torni nel presente, non è che ci puoi fare, non ci puoi fare
0: se
1: niente.
0: Non puoi dire
1: lo
0: a qualcuno, sai, io ho fatto un viaggio nel tempo e l'ho visto, certo.
1: Sì, vabbè, che a scemo, in galera. Radio Company.

0: Ah, io vorrei vedere dal vivo Cleopatra. Ah. So che era una bella topolona, ma sembra anche abbastanza porcona. Quindi ma... il fascino di Cleopatra.
1: Cioè, ciao, quindi... compagni. Io tornerò indietro per vedere la nascita di Gesù. Ciao.
2: Bello questa cosa.
3: Un po' fai?
2: Un po' anche per copiare il presepe. Perché effettivamente dice: non ho idee per il presepe.
3: Anche un po' invadente, a saperlo. Se io sapessi che qualcuno viene indietro nel tempo e vuole guardare il mio parto.
2: No, ma
3: dico,
2: non in quel senso.
3: Non è carino.
2: Cioè, tu quella notte scoprire, insomma, effettivamente. Se
3: o andare qualche giorno prima a guardare l'arcangelo Gabriele. Con Maria. Quindi...
2: Non si dicono queste cose.
3: No?
2: L'annunciazione.
3: L'annunciazione.
2: Però insomma, dare una pacca sulla spalla a Giuseppe.
3: Dai, forza.

estate 2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni,

0: Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: successo del presente, safe con Buona Domenica. Dal passato invece i Simply Red con The Right Thing.
1: Quando... Dai che è mezzogiorno e tre minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
4: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
3: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada, dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo

0: dalle 17.30 fino a tarda notte e sabato 12 dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45

0: E questo è John Newman con Love Me Again. Allora, abbiamo parlato un po' di vostri sogni, se fosse stato il caso di viaggiare nel passato, però ritornando alla scienza,
1: sì,
0: anche se Stephen Hawking aveva completamente detto ragazzi è impossibile, è inutile che cercate,
1: sì,
0: di pensare a tante cose.
1: Beh, in realtà Stephen Hawking propose la congettura della protezione cronologica, secondo cui le leggi della quantistica fisica impedirebbero, è vero, i viaggi nel tempo a causa della termodinamica e il concetto di entropia. Nonostante questo, una curva temporale chiusa potrebbe far sì che le fluttuazioni quantistiche siano capaci di annullare o inventire questa entropia.
0: No, preferivo che ci dicesse no ragazzi mettetevela via, cioè perché qui implica veramente un concentrarsi, però
1: perché secondo te ho capito quello che ho detto.
0: Lo speravo. In tutto questo invece ci sono dei limiti considerati per quanto riguarda il passato, ok? Quindi tutto il tornare nel passato è fantascienza, ma per il futuro
1: si può?
0: Hanno pensato questa cosa. Effettivamente, se gli astronauti quando sono in orbita si muovono ad alta velocità rispetto a chi è sulla Terra,
1: okay,
0: quindi loro viaggiano impercettibilmente comunque già
1: nel futuro
0: rispetto a noi.
1: È la teoria della relatività, ce lo insegna Interstellar, film più pazzesco del mondo. Ma anche lì, questo è argomento per un'altra puntata ancora. Ci andresti nel futuro?
0: Sì.
1: E se vedi qualcosa che non ti sconfinfera?
0: Non torno.
1: Resti lì.
0: O torno e vado nel passato.
1: Secondo me è di nuovo è veramente argomento di un'altra puntata, anche perché se ci pensi, e qua bisogna diventare persone motivazionali, veramente,
0: sì,
1: dei guru,
0: sì,
1: tutti gli universi possibili e tutti i futuri possibili, secondo queste teorie qua,
0: sì,
1: esistono già.
0: Ah,
1: ok?
0: Sì.
1: Devi solo andartelo a prendere, devi solo scegliere la linea giusta per andare verso quel futuro lì che già esiste. Quindi è un casino anche quando vai nel futuro, poi in che futuro capiti?
0: Vero.
1: Chi lo sa?
0: Guarda, io faccio così, come faccio con tutte le cose, aspetto che le mettano in offerta e poi prendo.

0: euro con Bam Bam Twist, adesso mi è venuto il magone.
1: Cioè?
0: A pensare di andare nel futuro e dice, ah vabbè sì, poi torno nel passato. No, perché abbiamo detto che non si può più tornare nel passato.
1: Eh sì, perché è più facile nel futuro e nel passato.
0: Tornare nel passato,
1: dicono,
0: è così, no. Quindi devi restare lì. E comunque dico a tutti, anche quello che ho detto a microfoni spenti, a Martino, che io nel futuro non ci andrei mai. Tu hai detto sì, a buttare un occhio.
1: Ma sì.
0: Però secondo me è come il passato, cioè come andando nel passato influenzi il tuo presente,
1: sì,
0: anche andando nel futuro vai a influenzare quel futuro stesso. Mi spiego. Tu hai visto, per esempio, andando tra 30 anni, che hai la vita dei tuoi sogni, una vita pazzesca. Torni indietro nel passato e dici, wow, che figata, avrò quella vita lì. Ma sapendo questa cosa, non andrai a compiere le azioni necessarie che ti avrebbero portato quella vita lì. Quindi cambia.
1: È vero.
0: Paura.
1: Vabbè, niente, Martino.
0: Che
1: niente,
0: paranoia adesso.
1: Niente RSA di lusso per me tra 30
0: no.
1: anni.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino. Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace, partenza con il segno più in Europa. Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, in sensibile calo anche lo spread che si porta intorno ai 76 punti. Nell'Aquilano due sorelle di 16 e 12 anni sono sparite da una casa famiglia dove sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica passando attraverso una finestra danneggiata. Per la famiglia qualcuno potrebbe averle aiutate. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minore. Si conclude oggi a Tenerife il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Prima tappa, un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180, gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. Domani gara 2 ancora al Forum. È tutto a più tardi da Davide Campi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Diesel con Pump It Up qui a Company Snack. Allora, veloci, veloci, è il momento di giocare.
1: Snackpot, che buono.
0: Allora, 50 euro in palio, ovviamente in formato buono spesa. Anche oggi ce ne sarà uno per voi, grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V,
2: che appoggiano ovviamente insieme anche a noi di Radio Company una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è anche un portale che potete trovare omonimamente online, dove vengono esposte tutte le aziende e le famiglie del territorio.
0: Allora, ovviamente legato a questo gioco c'è questo ambito premio. Per portarvelo a casa dovete rispondere correttamente una domanda che tra poco vi porremo e ovviamente mandarci un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Vi chiediamo il messaggio scritto.
2: E allora, Leo, lanciala tu. Grazie Martino. 50 euro in palio. Quale di questi alimenti è necessario per produrre il limoncello tradizionale? A. Scorza di limone. B. Succo di limone fermentato. C. Polpa di cedro. O D. Foglie di limone essiccate.

0: collaborazione dei Colors insieme a Serena Brancale e Merck & Cremont si chiama Partenope. Quando è arrivato il momento di svelarvi la risposta corretta al quesito di oggi e di conseguenza scoprire chi si porterà a casa il prestigioso premio.
1: Allora, vorremmo capire come si fa il limoncello.
0: Ah, facile, allora. Facile. Tra la scorza di limone, il succo di limone, la polpa o le foglie, qual è l'ingrediente principale essenziale? Ovviamente la scorza del limone, solamente la parte gialla della buccia e poi alcol puro, acqua e zucchero.
1: Sì, perché la parte bianca è amara e quindi darebbe, no, rovinerebbe un po' tutto. A portarsi a casa il buono spesa oggi chi sarà?
0: Serena
1: dalla provincia di Udine. Allora Serena, adesso ti è arrivato il messaggio, sarai richiamata dal centralone.
0: Per tutti gli altri sapete che fino a dicembre ogni giorno dal lunedì al venerdì c'è un buono spesa in palio per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Adesso invece parliamo con Vittorio Ferro, è il momento di sapere da te, in anteprima ovviamente, i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo Donald Trump.
4: Infatti si riparte da lì tra poco col presidente americano che afferma: abbiamo vinto la guerra in Iran. E Teheran prima frena, poi conferma. Lavoro, occupazione record in Italia nel primo trimestre. Il caso del bambino trapiantato a Napoli, sospesi due chirurghi. Auto su un gruppo di giovani, un 17enne viene investito, perde la vita. Un giovane perde la vita anche a Milano, era su un monopatti. Molta la cronaca, poi lo sport, i mondiali. La Sud Corea, Repubblica Ceca 2-1. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Another insieme a 54 Ultra, questa è Take to You, invece per il passato, era successo il presente, per il passato Rosalla con Faith.
1: Siamo arrivati alla fine di Company Snack, grazie per averci fatto compagnia.
0: No. Cioè allora sta cominciando, continuando a fare pernacchie con le ciabatte. No, no, vabbè.
1: Chissà se si sentirà in diretta.
0: Ma speriamo di no.
1: Silenzio, silenzio, silenzio.
0: Ecco, bene. E allora noi cominciamo.
1: Oddio,
0: così il nostro weekend. Speriamo che
1: vabbè,
0: anche il vostro sia buono. Ma ci troveremo lunedì a partire dalle 11 con Company Snack.
1: Grazie Leo, grazie Martino, grazie ad Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti per le Company News delle 13. Fate i bravi amici.
0: Domani, no, lunedì.
1: Ok, ok,
0: va bene.
1: Non lo faccio più.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Tra poco saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente americano Trump ha annunciato su Truth, il suo social, che l'Iran ha dato il via libera all'accordo nucleare revocando i raid aerei. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha dichiarato, aggiungendo che lo stretto di Hormuz riaprirà. L'accordo, secondo i media iraniani, sarebbe basato sulla proposta di Teheran. Trump ha sottolineato che gli obiettivi americani sono stati raggiunti senza l'aiuto dell'Europa, definita irrilevante. Si valutano inoltre i tagli ai mezzi militari NATO in Europa.
6: Si conclude oggi in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Dopo le tappe a Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, il pontefice è a Tenerife per gli ultimi appuntamenti. In mattinata ha incontrato i migranti del centro Las Raíces e altre realtà impegnate nel sociale. La visita si chiuderà nel pomeriggio con la messa celebrata al porto di Santa Cruz. In serata il Papa partirà per Roma dopo una cerimonia di congedo in aeroporto alla presenza della principessa Sofia e delle autorità locali.
5: L'economia: nel primo trimestre di quest'anno l'Italia registra un aumento dell'occupazione con 24.207.000 occupati, sono 67.000 unità in più rispetto al trimestre precedente, un incremento dello 0,3%. A comunicarlo l'Istat, che evidenzia una crescita dei lavoratori indipendenti più 72.000, dei dipendenti a tempo determinato più 9.000. In lieve calo invece per quanto riguarda gli occupati a tempo indeterminato, meno 13.000. Su base annua l'aumento è di 50.000 unità, sale al 62,7% il tasso di occupazione, ai massimi dall'inizio delle serie storiche. La disoccupazione scende al 5,3%, il livello più basso mai registrato.
6: Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso febbraio. I due sono sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in relazione alla cartella clinica. Secondo le indagini, avrebbero attestato falsamente la compilazione del referto operatorio e operazioni non effettuate. Ad entrambi è contestato anche l'omicidio colposo in concorso con altri 5 medici.
5: Tragedie sulle strade italiane. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a San Nicandro Garganico dopo essere stato investito da un'auto mentre rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Inutili soccorsi arrivati sul posto. A Milano invece ha perso la vita un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino coinvolto in uno scontro con un'auto. Secondo i primi accertamenti, il monopattino non avrebbe rispettato una precedenza e nessuno dei due occupanti indossava il casco obbligatorio per legge.
6: Un vasto incendio è divampato in un magazzino di materiale plastico a Mantova, nell'area industriale. Le fiamme hanno generato un'imponente colonna di fumo nero, visibile a grande distanza, sollevando preoccupazioni per possibili rischi ambientali. Gli operai presenti sono stati immediatamente evacuati e fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità hanno isolato l'intera zona e la circolazione ferroviaria sulla tratta Mantova-Monselice è stata interrotta. Sul posto sono al lavoro 10 squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.
5: Borse europee in rialzo dopo le notizie d'accordo USA-Iran, Madrid in testa con un rialzo del 2,4%, Milano e Parigi seguono con più 2%, mentre Francoforte e Londra segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,3%. La tensione sui titoli di Stato europei si allenta col tasso sui BTP a 10 anni che scende al 3,7%, lo spread a 73 punti base. L'euro si mantiene stabile a 1,57 contro il dollaro. Sul fronte energetico il gas in forte calo a 46 euro al megawattora, mentre il petrolio a New York perde il 4%, scendendo sotto gli $85 al barile.
6: Domani si preannuncia una giornata complicata per il settore aereo. Scioperano piloti e assistenti di volo EasyJet per l'intera giornata, con possibili disagi su numerose rotte. A Cagliari il personale aeroportuale incrocerà le braccia per 24 ore, così come il controllo del traffico aereo a Verona. A Milano Linate l'handling aeroportuale osserverà uno sciopero di 4 ore dalle 12 alle 16. L'ENAC garantisce le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, oltre ai voli essenziali.
5: Autovelox. Il ministro dei trasporti Salvini ha firmato l'altro giorno il decreto che disciplina i dispositivi tutor e le relative procedure di omologazione. La normativa riguarda anche gli apparecchi già autorizzati dal 2017. Si stima che circa l'80% dei tutor attualmente inattivi potrebbe tornare operativo. Le associazioni di automobilisti insorgono annunciando ricorsi contro le multe che potrebbero derivare dalla riattivazione dei controlli sulla velocità. Sentiamo su questo Gian Antonio Sottile Cervini di Altvelox, tutela utenti della strada.
7: Lo dice lo stesso decreto che per fare l'omologazione delle nuove apparecchiature serve una procedura ben distinta e approfondita e non può essere fatta con una procedura amministrativa come il decreto dice, ovvero tutti gli apparecchi dal 2017 in poi sono omologati d'ufficio. Ecco, questo non può avvenire.
5: L'altra questione qual è?
7: È che comunque non si va a risolvere effettivamente il problema della sicurezza stradale. Cioè, in questo modo i cittadini sono ancora più confusi, non sanno se quell'autovelox è a norma, se non è a norma, e non è assolutamente vero, ribadisco, che con questo decreto gli autovelox che i sindaci stanno riaccendendo non siano attaccabili a ricorsi e a ingiunzioni da parte del cittadino.
5: Insomma, voi dite è un pasticcio e adesso arriveranno una serie di ricorsi dalle persone.
7: Il decreto è stato firmato il 9 o non è ancora pubblicato, però ovviamente i comuni lo stanno già invocando anche nelle sedi dei giudici di pace, che puntualmente non tengono conto di questa norma perché, ripeto, è di rango secondario. Resumiamo che nei prossimi mesi, quando ci saranno le sentenze dei giudici di pace, qualche sorpresa arriverà.
6: Lo sport ai mondiali, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1 in una partita segnata da 3 espulsioni. Il Messico ha invece sconfitto il Sudafrica per 2-0. Stasera Canada-Bosnia, a Toronto si gioca la partita che avrebbe potuto essere Canada-Italia se la nazionale azzurra non avesse fallito la qualificazione al terzo mondiale consecutivo. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Per la Formula 1 c'è il Gran Premio di Catalogna, tra mezz'ora le libere, nel pomeriggio si replica.
5: Il meteo: nuvolosità in transito sulle Alpi centro-orientali e parte del nord-est, con possibili piogge sparse in Alto Adige e nuvole presenti anche al sud e in Sicilia, ma con tendenza a diradarsi. In Calabria e Sicilia orientale, attesi brevi rovesci pomeridiani, soprattutto sui rilievi. Il resto del paese godrà di un clima più soleggiato, con solo qualche viratura. Le temperature subiranno un calo decisivo al sud e nel medio adriatico, mentre si registra un lieve rialzo altrove.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: tradizione,
1: sì,
0: per diciamo così abitudine mondiale, okay. Si festeggia che sei un anno più vecchio.
1: Esattamente. Quindi
0: cioè,
1: vedi,
0: non c'è
1: DJ
0: un cazzo da festeggiare. Io
1: Vabbè, ma secondo me, sai, compleanno comunque, soprattutto data tonda.
0: No, allora è bello che gli altri si ricordino. Cioè, sì. Quindi oggi ci siamo svegliati, tutti quanti ti abbiamo fatto gli auguri.
1: Ma
0: tanti
1: a me non
0: auguri
1: me ne chiamo un cazzo, proprio.
0: Ma non ci credo,
1: cioè, se
0: non
1: vuoi
0: ci
1: farmeli,
0: credo.
1: Cioè, grazie, beh, sei bello, carino pure. E forse ti voglio un po' più bene. Se non me li fai, sei una merda e basta. Però non è che cambio il mondo.
0: No, però,
1: cosa,
0: cioè, il discorso è bello riceverli.
1: Sì.
0: Un po' meno quando riceverlo. Ti guardi, quando ti vedi e dici
1: No, ma io mi vedo meglio. Mi vedo meglio anche perché, come tu sai, io ho deciso quest'anno di farmi, per il mio conto tondo, di farmi un regalo di compleanno un po' particolare, quindi
0: cioè, quello sì.
1: Ce l'ho,
0: ce l'hai,
1: quindi sono felice, sono contento, fatto. Detto questo, grazie, oggi sì, effettivamente. Che, quindi,
0: tanti
1: che cos'è
0: auguri
1: oggi?
0: Daniele!
1: Grazie. Belli.
0: Da parte mia, da parte di DJ Megaloman, da parte di tutti gli ascoltatori.
1: Di tutta la radio, della sentita proprietà e da tutti quanti quelli che ci ascoltano in questo momento. Grazie, vedo che è già arrivato un auguricolione! Giriamo a rotone! Sì, che meraviglia. Ah.
2: Ah, una fava.
0: Ovvio.
1: Oggi una fava perché oggi vi forziamo noi l'argomento perché vi chiediamo un aiuto per una cosa.
0: Sì.
1: Allora, siccome oggi, per quanto mi compete, è un compleanno cifra tonda. Ok.
0: Mezzo secolo.
1: Allora uno dice, no, belli 50 anni, ma veramente? Ma sul serio? Invece è proprio così. Ecco, vedi, c'è qualcun altro anche che festeggia in simultanea. Allora, mamma visto mia. Che ci sono anche altri che festeggiano oggi.
0: Sì.
1: E si fa cifra tonda.
0: Sì.
1: Come si festeggia un compleanno a cifra tonda? Perché, come dire, voi come avete festeggiato i vostri 10, 20, 30,
0: allora.
1: 40? 50, 60,
0: no, capito,
1: 70,
0: andare a 100,
1: 80,
0: 100,
1: 90.
0: 100,
1: bravissimo, vedo 100, che hai capito. Quindi, consiglio è quello. Dica.
0: No, stavo pensando che i 40 li ho festeggiati bene. 50 è caduto, quel 50 sono caduti, indovina dove?
1: Dove sono caduti? Per terra?
0: Covid.
1: Ah, Covid, è vero, quindi tu non hai festeggiato niente.
0: Pieno Covid è finito i miei 50.
1: Ragazzi, va così.
0: Non c'era nessuno che poteva venire
1: festeggiato. Quindi tu non hai
0: festeggiato.
1: Quindi oggi consiglio su come festeggiare un compleanno a cifra tonda più remember di come voi avete festeggiato uno dei vostri compleanni più epici a cifra tonda.
0: Certo.
1: Magari non l'avete festeggiato, magari avete fatto una scelta molto privata, molto personale, oppure avete invitato, che so, 250 persone in un castello.
0: Dopo voglio chiedere a DJ Megaloman perché secondo me lui ha invitato un sacco di persone.
1: Adesso capiremo. Facciamo gli auguri oltre che a me, facciamo gli auguri anche a Sonia.
0: Sì, auguri Sonia.
1: Gli anni oggi 333-2688-688. Come avete festeggiato in cifra tonda? Consigli per festeggiare a moi in cifra tonda. Grazie. Radio.

0: Sì.
1: Attenzione, occhio. Quindi oggi un consiglio fondamentalmente.
0: Come festeggiare
1: un compleanno cifra tonda dal vostro punto di vista.
0: C'è una cosa bella, che c'è qualcuno che ci ha mandato anche che si sono fatti dei regali per la cifra tonda, che io non avevo pensato, che è una cosa interessante.
1: Quello in realtà non ci penso particolarmente.
0: Farti un regalo?
1: Beh, io sì, io me lo sono già fatto un regalo.
0: Sì, certo.
1: Vabbè. Quello è un regalo, diciamo così, sì, molto impegnativo mio, e credo di aver deciso di festeggiare bene così, quindi sono molto contento di questo. Per il resto, insomma, ragazzi, oggi un consiglio da voi a noi, in questo caso, cioè a me poi nello specifico, però che poi possiamo condividere tutti quanti insieme. Come si dovrebbe festeggiare secondo voi un compleanno a cifra tonda? E voi poi così ci raccontate un po' come avete festeggiato, magari anche qualche vostro amico che ha fatto qualcosa di particolare, il compleanno con appunto la cifra tonda. Beh, 10 anni, se ve lo ricordate, all'infinito. 3332 688 688.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino, la

0: Devo dire che ho fatto regalo al DJ Megalo oggi. Sì. Che bello, che bello, che bello. Bene, ragazzi, oggi devo dire che la tematica è interessante. Stiamo cercando un po' di capire come avete festeggiato i vostri compleanni tondi e se avete qualche consiglio da dare, perché noi siamo qui a disposizione, visto che comunque io vorrei festeggiare, ma non so come fare.
1: C'è qualcuno che scrive semplicemente: per i miei 40 anni mi sono regalato il biliardo. Che non è un regalo da poco.
0: È un regalone,
1: perché
0: quello.
1: Ti devi organizzare una stanza, sicuramente.
0: Prima casa grande.
1: Sì,
0: perché se stai in un monolocale, biliardo.
1: No, perché devi avere non solamente lo spazio, ricordiamo, per il biliardo, ma anche lo spazio per. Perché sì, se giochi a boccette, ma se giochi con la stecca, devi avere
0: sì,
1: anche.
0: Sì, poi ti serve mettere gli spalti, il trono per la madre.
1: Sì, cosa fai?
0: Tipo, ti ricordi la scena di Fantozzi?
1: Certo, ma intanto l'importante è lo spazio, poi ci vuole la lampada. Il biliardo, ovviamente, deve essere posato a bolla.
0: È un gran direttore. Sì, esatto, bolla.
1: Certo, quindi, insomma, sì, non è un regalo.
0: No, non male. E poi devi avere anche una grande predisposizione per accogliere amici a casa.
1: Sì.
0: Perché comunque a biliardo, certo, puoi giocare da solo per allenarti, però insomma, tendenzialmente quello è uno sport che si pratica in compagnia. Chi c'è?
2: Guarda, i miei compleanni si festeggiano sempre con i fuochi d'artificio.
0: Bello.
2: È tutto il mondo che festeggia il mio compleanno con me. Perché io sono nato il 31 dicembre.
1: Ah, il megalomane. Sì, guarda, so già chi è. Per forza.
0: A proposito di festeggiare con il mondo, ciao poveri!
1: Cioè, non era il nostro amico che giustamente dice festeggio il 31 dicembre, ma perché lui c'è nato, quando parlava di megalomane, ovviamente quello che abbiamo appena sentito. Salve Gualtiero!
0: Quella del 31 dicembre. Intanto auguri a quello là,
1: Sì, a quello là. È un nostro ascoltatore, tratti bene, per cortesia, grazie.
0: Esatto, ma anche quello che è in studio con voi, il King dei poveri.
1: Chi è il King dei poveri?
0: Quello che trasmette con lei.
1: Chi è? Sarebbe Daniele Belli,
0: bravo,
1: il King dei poveri.
0: Io vabbè, sono Gualtiero in questo
1: Gualtiero,
0: momento.
1: Certo.
0: E quindi
1: King dei poveri,
0: devo spiegare tutto. Devo scrivere, lo so.
1: Amico.
0: E faccio un disegnino.
1: Sì,
0: sì. Comunque, io sono al 31 dicembre, sono alla 365 festisesima.
1: Cioè, lei festeggia
0: every day and every night. Che vuol dire tutto il giorno e tutta la notte. Tutti i giorni e tutta la notte.
1: Ma scusi un attimo, ma lei vuol dire che festeggia tutte le sere?
0: Tutte le sere, ogni notte. Vuole il consiglio su come festeggiare?
1: Sì.
0: Lei è un.
1: No, guardi. No, stavo per cadere in questo errore di chiedere come festeggiare. No, so già come festeggia lei.
0: Lasci che io mi esprima, amici.
1: Sì.
0: Se siete poveri, non è una cosa per voi.
1: Certo.
0: Se però almeno per una notte volete essere.
1: Sì. Sì, ho capito, ricchi, però cos'è?
0: Quindi per festeggiare il compleanno in una notte. Dai, coca e bignotte.

0: Allora, intanto l'amico di prima che aveva parlato del biliardo ha detto: ho la fortuna di avere lo spazio adeguato, che credo per la statua. Poi, per i miei 50 anni sono andato a donare il sangue, sono andato a controllare, non mi ricordavo, fino a 65 se sei un donatore.
1: Beh, qui ci sta un applauso perché effettivamente...
0: Continuativo, stavo per dire compulsivo.
1: Sottolineiamo però la bellezza del gesto di essere andato a donare il sangue per i suoi 50 anni, perché insomma spesso e volentieri pensiamo soltanto a delle cose nostre, a delle cose personali, invece questo nostro amico, e credo che dovremmo farlo un po' tutti, ha pensato invece agli altri.
0: Ragazzi, mi cadete sul pisello, mi scrive qualcuno. Io festeggerei con tutti i DJ di Radio Company, più semplice di così. Ciao Domenico.
1: Grazie, applauso anche qua, ci vuole. Oh, che bello. Comunque noi facciamo un sacco di feste in giro, se cade durante il vostro compleanno, venite là, ce lo dite e festeggiamo tutti insieme. Certo, volentieri. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Ciao, sono Francesca. Io ho festeggiato i miei 50 anni in Toscana. Eravamo io, mio marito e una coppia di amici.
1: Che romantico.
2: Peccato che poi quando sono venuta a casa mi hanno fatto la festa a sorpresa.
0: Ecco.
2: Ma averli fatti in Toscana e avere solo per noi un agriturismo, perché era fuori stagione e comunque ci hanno accolto benissimo, è stata veramente la fine del mondo.
0: Beh,
1: pensa che bello. Io mi immagino la scena della festa sorpresa dove lui e lei entrano in casa con le luci spente perché dopo una settimana volevano consumare perché non potevano, con gli amici nella stanza a fianco nell'agriturismo. Se succede un po' di tutto, sorpresa, c'è lui tipo già mezzo ignudo, lei con una coscia, sorpresa, ha detto. Ma
0: io me l'aspettavo più sul discorso che finalmente ci riposiamo adesso a casa.
1: Perché infatti lei ha detto, cioè non l'ha detto con soddisfazione,
0: stavo per arrivare a casa finalmente, butto le cose, mi rilasso a casa,
1: sorpresa, andate a fanchiacci. No,
3: io per i miei 50 anni ho fatto una bella festa con DJ, birra, vino, mangiare, cuochi, dolce, c'erano 70-80 persone, insomma una bella festa, iniziata alle 6:30-7 della mattina, del pomeriggio scusami, è finita gli ultimi stati via alle 8 della mattina il giorno dopo.
0: La 24 ore di grigliamo
1: stanno ancora continuando, mi pare di aver capito.
0: Ecco,
1: la festa continua.
0: Sì,
1: esatto.

0: Prego.
1: Allora, dica, i miei 50 anni li ho festeggiati in Spagna con i miei compari. C'è chi ha festeggiato così con un viaggio.
0: Bello, carino.
1: Ci sta.
0: Alla
1: ci
0: Gualtiero,
1: sta.
0: Secondo me.
1: Ci state raccontando come festeggereste la vostra cifra tonda? 50, 40, 30, 20, 10, 180, 70. Oggi così.
0: Chiudiamo con uno special.
1: Sì.
0: Un consiglio che ci arriva da Samantha su come festeggiare.
2: Ecco. Una torta fatta in casa. Oppure comprate al discount. Ciao, belli, con te.
0: Prego.
3: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Company, C-Radio.

0: eccolo qua, Luciano Ligabue. Allora, ciao ragazzi, io per i miei 60 anni sono andato con mia moglie a Londra per una settimana.
1: Oh,
0: e
1: io ho
0: aggiunto in maniera sprecevole e l'ho lasciata là.
1: Sei insolito però, dai. Un po' di gioia, un po' di gioia, dai, un po' di gioia. E sentiamo sì, chi c'è al citofono, dai.
2: Una
1: forza.
2: Settimana intera a Villa, mamma mia.
1: Hai capito?
0: Una settimana a Villa.
1: A Villa.
0: Sì, per il lago.
1: Sì, poi comunque anche il centro cittadino è molto bello, si possono vedere tante cose.
0: Puoi vedere la mostra su Sissi anche. Cioè,
1: c'è anche la mostra, bravissimo. Sì, sì, sì, come non è?
0: So, conosco.
1: Non so perché, ma mi sembra una proposta ignorante.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate. Adesso te la scrivo, esatto, bravo. Perché se no, sai.
1: Grazie, grazie. Allora, club degli ignoranti. Club degli ignoranti, siete pronti per giocare quest'oggi? Tra poco vi daremo una parola, voi dovrete ricrearne il significato, ma se vuoi, io faccio subito un esempio pratico.
0: Vada.
1: Allora, se la parola fosse tondo,
0: esatto.
1: Che cos'è? La tondo, lo tondo, il tondo, l'utondo, l'itondo. Tondo,
0: cifra tonda.
1: Cifra tonda, tondo. Esatto, noi abbiamo deciso di giocare con tondo. Quindi 333-2688-688 per entrare nel club degli ignoranti, portarsi a casa la tessera ed essere ovviamente fantastici e sfolgoranti in questa meravigliosa giornata del 12 di giugno. La parola con cui giochiamo oggi è tondo.

I do it.

0: tondo tondo, la definizione di oggi per tondo è per voi. Allora, tondo è un tonno con raffreddore. Quando è raffreddato il tonno, quindi.
1: Certo,
0: eau de toilette tondo, il profumo per gli uomini maturi. Ragazzi, esiste.
1: Da regalare per un cinquantesimo, ci sta.
0: Allora, Radio Company tondo, il lontano parente della spigola, chiamato ai giorni nostri semplicemente tonno. Ciao da Gabriele, tessera numero boh, non me lo ricordo.
1: Vabbè, l'importante è che dimostriate di avere la tessera. Se volete mettervi la foto sul vostro stato di WhatsApp, è perfetto.
0: Tondo è stato il libro mai scritto da Giulio Verne.
1: Ah!
0: Il giro del tondo.
1: Il giro del tondo, certo, certo. Tondo. 20.000 tondo sotto i mari e quelle cose là, insomma. C'è qualcuno al citofono lamentoso? Parla dalla fognata. Sembra che sei in bagno, sembra. Chi è?
2: Sono io.
1: L'uomo
3: Ciao,
1: dal bagno.
3: Buongiorno Radio Company. Allora, il tondo è l'amico del tordo.
4: È la nuova summer card della Vodafone. Tutto gira in tondo a te.
5: Tondo è un tornata. Nuovo piatto che si è formato da tonno, datterini e olive.
6: Buono. Tondo è una fase di vita del tonno. Risale la corrente gelida del fiume e quando torna è tondo.
1: Questo mi piace molto.
0: Questo è molto divertente. Tondo è quella persona poco sveglia, come per dire sei un tondo.
1: Sei un tondo. 3332688688 per entrare nel club degli ignoranti. La parola di oggi è tondo.

0: classe e l'eleganza in questa puntata del Belli Conte 4.0 Club degli Ignoranti.
1: Il tondo, il nuovo nuovo delle rotatorie, l'avevamo detto, no?
0: Quindi no.
1: Anna da Rovigo, poi c'è il canzone famosissima, una non realizzata di Jimmy Fontana, ragazzi.
0: Il
1: si chiama
0: Il Tondo.
1: L'avevo non si è fermato
0: subito.
1: Mai. Che saluti da Daniele.
0: Grazie, Daniele, è sempre bello.
1: Allora, tondo è un autentico strumento, un antico strumento musicale simile all'oboe.
0: Ah, interessante, bello.
1: Il tondo è un do, nota musicale, super maggiore.
0: Ah, sentiamo chi c'è il citofono.
2: Allora, si dice quadrato a una persona che è tipo tedesco. Se invece, quando una persona non vuol capire, si dice tondo. Quindi il significato di tondo è che sei tondo.
3: Tondo è l'altro neurone di chi non capisce niente.
0: Chiaro.
3: Cioè chi ha il...
0: Chiaro. Tra poco, dica.
1: Il tondo è un quadro di Teomondo Scrofalo.
0: Oh, meraviglioso, bello. Quando l'arte ci abbraccia, sì. È sempre piacevole. Tra poco scopriremo chi è il vincitore del

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: bello.
1: Il tondo è quella persona poco sveglia, ragazzi.
0: Sì.
1: È una persona poco sveglia, come dire, sei un tondo, no?
0: Sei un tondo. Quindi Jenny... chi vince? Vince la Jenny. Allora complimenti alla Jenny che si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti. Ragazzi, io vi auguro ovviamente un buon weekend. Grazie per... posso ringraziare tutti gli amici che hanno
1: ancora
0: scritto
1: auguri.
0: Oggi per gli auguri di compleanno. Grazie, noi ci risentiamo lunedì con il Belli Conte, domenica ovviamente con un sacco belli, e questo cancan è dedicato alla Jenny. Grazie.
1: Ciao
0: a tutti, ci vediamo in giro questo weekend. Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: DJ Megalo. Daniel Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, le 2:03.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Lady Gaga Doci con Runway su Company.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te, amico mio. Buon pomeriggio anche a Daniele Belli. Auguri Daniele Belli. Happy auguri, happy birthday you. Daniele.
1: Grazie, rimango qua fino alle 4.
0: Va bene, se vuoi. Va bene, se vuoi sì.

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, ultima puntata della settimana. Sei stato il primo, Daniele, ad aver proprio fatto male alla sigla dei piscalli.
2: Vabbè, ma la settimana lo sapeva, era senza cuffie, dai.
3: Pensavo foste offesi perché ho detto magari qua che siete un po' più in parrocchia, certe parole non le dite.
2: No, in realtà no. In realtà no, sono successe delle cose
1: fidati
2: incredibili.
1: Fidati che è scappato di peggio.
2: Fidati, è scappato letteralmente di peggio.
3: Okay, ma
2: Daniele, come ci si sente a invecchiare?
3: Ma bene, dai. Lentamente mi piego su me stesso, ma
2: ma guarda,
1: da domani
2: che anche
1: inizierà
2: noi,
1: ad andare a guardare i cantieri.
2: Sì. Sì, ma io lo faccio già e a me piace.
3: Sono
2: comunque
3: titolato però io adesso come apprendista, cioè? Osservatore cantiere. Okay. E da 50 in su puoi. Sotto sei poco credibile.
2: Poi diventa direttamente ingegnere costruttore di palazzi. Direttamente sì, esatto. Prende quella roba lì. Va bene, amici, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Si incomincia una nuova puntata dei Piscelli in questo ultimo giorno della settimana. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio, buongiorno.
2: E ovviamente ciao anche a tutti voi fino alle 16 insieme. 333 2688 688, numero che vi serve.

0: Clara San Giovanni con le ragazze su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo appena cominciato in questa puntata venerdiana.
1: Volevo fare un saluto a tutti gli amici di Chioggia.
0: Ciao amici di Chioggia, noi vi vogliamo bene, sempre, so che voi ascoltate sempre. Molti di voi ascoltano Company, quindi è bello farvi compagnia anche in quel di Chioggia.
1: Potremmo ogni giorno salutare un posto diverso.
0: Ma se vuoi, però. Se vuoi facciamo anche il segnale orario.
1: Lo fa già qualcun altro col segnale orario.
0: E anche a Chioggia, in provincia. No, se vuoi lo facciamo, non è un problema.
1: No,
0: come...
1: Che poi ci facciamo male.
0: E poi... Vabbè, dai, amici, ritorniamo tra poco.
2: Meglio. Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
2: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni per running, pallavolo, padel, tennis, trekking, palestra, tute e scarpe per i più piccoli e tanto altro. Vieni a scegliere il tuo

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: di ricerca fatta da degli italiani probabilmente annoiati.
1: Molto annoiati,
0: sanno cosa fare, certo. Fare delle ricerche per spiegare che cosa sogna una persona prima di morire. Purtroppo hanno studiato dei pazienti terminali, analizzando i vari sogni fino al giorno della morte e cercando di capire cosa hanno sognato prima. Secondo te, che cosa...
1: Glielo chiedevano, tipo che cosa hai sognato? Sì. Ok.
0: Secondo te cosa può sognare uno prima di morire?
1: Non lo so, immagino che soprattutto nel caso di pazienti terminali molto probabilmente si usasse anche la morfina, no? Cioè immagino quindi soprattutto per cercare di alleviare un po' i dolori, quindi forse influenzato anche dalla morfina, molto probabilmente alcuni hanno sognato, non lo so, ricordi del passato? Oppure hanno rivisto persone all'interno dei sogni? Che cosa? Dimmi di più.
0: Praticamente, defunti, quindi parenti già morti.
1: Certo,
0: come se fosse una chiamata in questo caso.
1: Ricordi, chiaro.
0: Luci intense, forti. Sai la luce in fondo al tunnel?
1: Ecco, loro la vedevano,
0: Porte aperte anche delle scale. Fa molto film, quando uno sta per morire vede la scala verso il paradiso.
1: Con una porta aperta e poi c'è una persona che ti aspetta e che ti
0: pensa
1: dice...
0: Pensa al cervello che cosa fa.
1: Raga, incredibile. Non vorrei partecipare a questo sondaggio, lo dico proprio. Però chiaramente qua ragazzi chiamano, che succede
0: Mauro
1: qua?
0: Tonello.
1: No, questa è la chiamata del paradiso. È diverso, molto probabilmente. Guarda, te lo dico io subito com'è, non ti preoccupare.
0: Guarda, non è un buon segno comunque.
1: Vabbè.
0: Però è carina questa cosa che magari sappiamo che il nostro ultimo sogno sarà una bella scalinata.
1: Molto probabilmente, o rivedrò persone che non ho mai conosciuto prima, che magari mi dicono: guarda che qua si sta bene, vieni, dai che ci puoi raggiungere.
0: Guarda che qua si può scroccare.
1: C'è tra l'altro il mio vicino che c'ha una villa di lusso vicino a Dio, cioè quindi stai tranquillo, no?
0: Addirittura.
1: Una villa di lusso lì vicino sotto.
0: Potremmo fare la radio in paradiso, Paradiso.
1: Beh, credo che esista già, non lo so, però credo che esista adesso. Se proprio dobbiamo continuare a parlare
0: speaker, noi siamo disponibili tra 80 anni, ok?
1: Infatti, vabbè, dai, a proposito di essere disponibili, adesso arriva il nostro Millennium Mix. 3 dischi scelti da Mauro Tonello, subito Angelina Mango.
2: Millennium Mix. E su

0: cosa che pensiamo di solito magari il sabato sera e non torniamo a casa.
1: E non solo, amico mio, e non
0: va
1: solo.
0: Bene. Poco prima i Green Day con Warning, siamo partiti con Angelina Mango, Voglia di vivere, collegato poi a tutti i discorsi sulla morte di prima. È perfetto.
1: Infatti, ragazzi, Millennium Mix è scelto davvero ad hoc. Allora, vi ricordiamo comp'anniversario tra poco, il numero 333-2688-688, numero che vi servirà per mandarci eventualmente tutte le info della persona da chiamare, quindi i dati, eccetera, eccetera. Ma siamo qui per ricordarvi una cosa molto, molto importante, ma lo facciamo dire direttamente all'interessato. Brando, ciao, sei su Company.
0: Benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, come state?
1: Noi bene, noi bene. Tu come stai?
2: Io sono carico e sono contento perché domani finalmente ritorna dove l'abbiamo fatto per la prima volta.
1: Esatto, e se ci è piaciuto la prima volta, tanto vale farlo un'altra volta. Infatti, Brando, sarai al Bloom a Treviso per, diciamo, il tuo format 10 della mattina, dalle ore 10 fino alle ore 14, quindi con tanta musica, ovviamente tu in console e noi di Radio Company, lì Media Partner, siamo molto contenti di accompagnarti in questa seconda data.
0: Così si fa festa alla grande.
2: Esatto. Esattamente, si torna sempre dove si è stati bene, no?
0: Fondamentale.
2: Prevediamo tanta roba, tanta festa, siamo carichi.
1: Anche perché tu farai colazione lì direttamente, immaginiamo,
0: sì,
1: Brando. Cioè, chi se ne frega a farsela a casa, te la fai lì, no?
0: Dalle 10.
2: Certo, ragazzi, ovvio. Lì facciamo brunch, pancake, colazione salata, tutto, cappuccini.
1: Ecco, per il pancake, vedi, questa è una cosa che mi interessa. Sentire Brando che mixa intanto con ADS della Magnana. Io mi sto mangiando il mio pancake. E poi
0: magari un buon cappuccino di quelli.
1: Sì, ma è una cosa che dura poco, perché poi dal cappuccino e il pancake passi direttamente a qualcosa da bere, perché tanto si sta facendo quasi orario di pranzo.
0: Uno spritzetto così. Tutto concentrato in quelle ore lì, ci sta.
2: Sì, certo, è un attimo fare il cambio.
1: Esatto, va bene. Allora, senti Brando, ovviamente in bocca al lupo, molto molto contenti di accompagnarti e di accompagnare anche tutte le persone che chiaramente saranno domani, lo ricordiamo, in Vianza Liberale 10, Treviso, al Bloom, per quanto riguarda proprio 10 dalla mattina, dalle ore 10 fino alle ore 14. Ci vediamo lì allora, domani.
2: Non vedo l'ora, domani ragazzi.
1: Perfetto,
0: ciao,
1: ciao Brando.
0: Ciao, ciao.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno grande apertura con Samnite Biker Fest dalle 17.30 fino a tarda notte e sabato 12 dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontana Isi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
6: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Buon vento su Radio Company, 14:36. Vi ricordo che c'è ancora un posto libero per il Companyversario. Quindi se volete fare gli auguri a qualcuno, 333-2688-688. Ma noi siamo pronti a fare cose con Paolo.
1: Paolo, sei pronto a fare cose con noi?
2: Certo, sono pronto, assolutamente.
0: Paolo, allora, Paolo, fino a un secondo fa funzionava tutto. Allora, ti sei spostato per caso? Perché no, ci sentiamo malissimo.
1: Allora, io farei una roba del genere.
0: È Robocop
1: in questo momento. Io farei una roba del genere. Sì, no. allora facciamo così.
0: Esci di casa.
1: No, butta giù prepotentemente. Buttali giù e lo richiamiamo al volo. E intanto racconterò delle barzellette per intrattenere il nostro caro pubblico e il nostro, ovviamente.
0: Ti metto base quella che vuoi.
1: Base barzellette, grazie. Allora, fa schifo raccontare delle barzellette tramite la radio, amici, quindi non lo farò, ma intanto cercherò di raccontarvi cose completamente a caso per cercare di occupare questo tempo, specialmente per una persona a cui teniamo noi moltissimi. Però Chicco, tu mi mandi in pam pam il cervello, voglio dire, non riesco a concentrarmi, non riesco a fare nulla se continui a cambiarmi tutte queste basi. Mamma mia, ragazzi, che problemi con questo telefono. Adesso Paolo ha deciso neanche di non rispondere, è la miseria. Paolo,
2: no, ci sono.
1: Bravissimo.
0: Ciao Paolo, bentornato, come va?
2: Ciao. Grazie, tutto bene.
1: Bravo.
0: A parte il segnale del telefono,
1: ma
0: però,
1: non importa. Allora senti Paolo, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, importante. Che succede?
2: Beh, oggi compio gli anni.
1: E allora auguri.
2: Sono 28, grazie, 28 più IVA, ma insomma
1: 28 più 22, quindi immagino, cioè sei l'IVA del 22.
2: Beh, anche di più.
1: Allora vabbè, dai, allora
0: è l'IVA di un altro paese.
1: No, era l'IVA di 20 anni fa, in Italia.
2: Bravo.
1: Vabbè, allora senti, tanti auguri di buon compleanno a questi 28 più IVA, auguri da tutta Radio Company, ma specialmente da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma c'è anche un bel messaggio per te, ok?
2: Sì.
1: Sei pronto?
2: Va bene, volentieri.
1: Benissimo, certo. Sei pronto a recepirlo?
0: Perché?
2: Prontissimo.
1: Prontissimi, ottimo, anche io. Allora, tanti auguri di buon compleanno, una volta che festeggi con il 4 davanti, attento che un anno fa presto a passare e i 50 ad arrivare. Auguri vecchia da parte di Andrea.
2: Andrea, sì, immaginato, sì.
0: Quindi siamo a uno scalino dai 50, giusto?
2: Prossimo anno però.
1: Vabbè, dai, prossimo anno falli. Che cavolo è? Cioè, non è che deve morire domani.
0: Iniziare a mettere la testa a posto.
1: A 49 anni, sì. Quanti anni di...
2: Domani vado a tagliarmi i capelli e mi farò una famiglia.
1: Quanti anni di mutuo mancano, Paolo?
2: Meno 30.
0: Si è apposto da 30 anni.
1: Non ho capito io.
2: Chiuso 30 anni fa il mutuo.
1: Mamma mia, incredibile, è chiuso 19 anni.
0: Si avanzano dei soldi e non sai che farci.
1: Vabbè, dai, allora senti,
2: esatto,
1: tanti auguri di
2: mangiare il pesce.
1: Bravo, mangia il bello pesce, dai. Tanti auguri Paolo, divertiti,
2: grazie,
1: festeggia per bene, ok?
2: Grazie mille, grazie a tutti, ad Andrea, a tutti quanti, insomma.
1: Ok, ciao.

0: legate all'eredità.
1: Amico mio, sì, sono storie davvero pazzesche e a volte sembrano così pazzesche appunto che potrebbero essere tranquillamente capitate nei film. Okay, allora,
0: la trama di un film.
1: Esatto. Allora, per esempio, la grande gara delle cicogne di Toronto. Ti racconto questa. Nel 1926 l'avvocato Charles Vance Millar decise che avrebbe lasciato la sua fortuna alla donna di Toronto con più figli nei 10 anni successivi alla sua scomparsa.
0: Madonna.
1: Questa sfida, nata come uno scherzo, scatenò la cosiddetta Great Stork Derby durante la Grande Depressione. Nel 1936 quattro madri vinsero praticamente il premio, avendo partorito 9 figli a testa. Raga, è tutto vero. Poi,
0: rimango senza parole.
1: Questa fidati, tocchiamo un livello superiore.
0: Vai.
1: Allora, il milionario Samuel Bratt odiava il fatto che sua moglie gli proibisse di fumare. Mm. Ok. Per vendicarsi, le lasciò un'eredità di 330.000 sterline a una sola condizione. Per riscuotere i soldi, la donna doveva fumare tassativamente 5 sigari al giorno per il resto della sua vita.
0: È una criminalata questa.
1: Ultima, concludiamo in bellezza perché questa è molto molto romantica, ti fa quasi commuovere. Tu che ami queste cose,
0: per
1: Chicco.
0: Piangere, guarda.
1: Il celebre comico americano Jack Benny inserì una clausola romantica e dispendiosa, cioè lasciò un fondo a un fioraio affinché consegnasse una singola rosa a gambo lungo a sua moglie ogni singolo giorno per il resto della vita della donna. Questo è bellissimo.
0: Che romanticismo.
1: Questo è bellissimo.
0: Esistono
1: davvero
0: ancora dei romantici là fuori.
1: Io molto probabilmente lascerei niente, perché davvero se vado avanti così non lascio
0: parabrezza.
1: Nulla. Però potrei lasciare alla mia dolce metà, quando sarà un giorno, un debito al giorno per ogni singolo giorno della tua vita.
0: Sì. Si chiama mutuo, a dire il vero.
1: Un debito così. Fidati, ti accompagnerò e mi penserai tantissimo, tra l'altro.

0: Same Aieie.
1: Aieie Hot No Way Way.
0: Aieie Bradzorf, The Bosa Magnetic su Company Amici, le 14.52. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Finita praticamente buon pomeriggio dai Pischelli. Finita praticamente
2: tra poco. Tra poco c'è un argomento incredibile. Permettiamo un'ora in televisione per tutti i sporti che Pischelli Radio. Per fortuna scrivono i Pischelli Spike e venerdì.
0: E potremmo stranire a questo punto, ma come si chiama il vostro animale domestico? Ma forse...
1: Ma la fate brutta, ma si fa.

0: Arriva per evento una grande novità. Arriva per evento una grande mostra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Elisa con Amore è su Company. Ringrazio e saluto gli amici di Snack che sono passati qui con dolci offerti gentilmente per fare dei video.
1: Sì, quindi è stato... vedrete sui social.
0: Grazie Giulia. Non so se ci stai ascoltando.
1: No,
0: non lo sta facendo, però non importa, molto buono, grazie.
1: Ho
0: per
1: un'idea
0: quello che...
1: dopo quello che hai detto.
0: Davvero?
1: Sì. Sono le 15:04.
2: Radio Company Time.
0: Vabbè, potevi dirmelo però.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Miles Smith e Niall Horan, la loro Drive Safe su Radio Company alle 15.06. Si apre l'ultima ora di questo venerdì 12 di giugno e parliamo di nostalgia.
1: Nostalgia canaglia, no? Allora, parliamo di un qualcosa che si chiama Book Crossing, okay? In realtà nasce nel 2018, sì? E da un po' sta andando avanti nella città di Bolzano. Okay. Cioè, ci sono tantissime cabine telefoniche che ovviamente per giusti motivi non possono più essere utilizzate e non vengono neanche più utilizzate.
0: E quindi le usano come librerie?
1: E quindi praticamente come delle biblioteche, così, biblioteche messe a caso in diversi punti della città, certo, dove la gente ha la possibilità di poter prendere un libro, magari poi anche di riconsegnarlo, in maniera tale che si crea un po' quello scambio di libri tra persone completamente a caso. Ed è una cosa molto molto bella, cioè, se ci pensi.
0: So che anche dalle mie parti c'è una specie di fermata delle corriere con dei libri che puoi prendere, però vige la regola del porti via un libro, porti un libro.
1: No, in questo caso non c'è scritto. Qui tu puoi portarlo via e lo puoi ovviamente leggere e poi lo rimetti. Poi se ci sono dei libri che dovete buttare, anche se non si buttano mai, potrebbe essere una bellissima iniziativa anche magari donare a queste biblioteche piccoline, no? Queste biblioteche all'interno di cabine telefoniche.
0: Non parliamo oggi di biblioteche, ma parliamo di cabine telefoniche. Quindi ritorniamo un po' indietro nel tempo. Sono in disuso da un bel po', tanto che a Londra le hanno abilitate col wifi. Puoi fare le telefonate.
1: Ah, beh, pensa, ci sta.
0: Alcune. E quindi se vi ricordate al 333-2688-688 l'ultima volta che avete utilizzato una cabina telefonica per fare una chiamata.
1: E chi avete chiamato? Chi avete chiamato? Vabbè, non vogliamo sapere quello che vi siete detti, però più o meno, insomma, il motivo di quella telefonata.
0: Io non ricordo l'anno nello specifico, so che ero in Croazia con i miei, non si potevano fare le chiamate con il telefono perché costava troppo e avevamo preso, credo, la schedina per utilizzare la cabina per chiamare la nonna.
1: Io non mi ricordo, anche perché mia mamma mi vietava praticamente di appoggiare la cornetta all'orecchio, anche perché sai, chissà quanta gente ci ha appoggiato l'orecchio, e vabbè.

0: Offenbach, Stair Sailor con Four to the Floor. Siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15:12, quindi cabine telefoniche, l'ultima volta che ne avete usata una, l'ultima volta che magari avete chiamato proprio con il telefono pubblico qualcuno e che cosa vi siete detti e per quale motivo è stata fatta sta chiamata.
1: Volevo salutare la giovincella Valentina che
0: brava,
1: dice
0: Vale.
1: Mai usata, non so nemmeno come funziona. Vai, ci mettevi dentro i soldi, fai un numero, sì, allora, tipo un telefono di casa.
0: Un gigante. Allora, io vabbè, ero anch'io, ero piccolo,
1: è
0: però
1: tipo
0: mi
1: un bagno
0: ricordo,
1: chimico solo con i vetri.
0: Era una specie di scaldabagno il telefono.
1: Sì.
0: Era una roba ovale, un uovo enorme era, me lo ricordo così.
1: Al telefono. Sì,
0: sì, il telefono, sì, sì, e inserivi la moneta e digitavi il numero e chiamavi.
1: E facevi le telefonate.
0: Non
1: e
0: so
1: ti
0: quanto.
1: Dentro nella porta.
0: Non so effettivamente quanto durasse il tutto, cioè quanti minuti potevi parlare.
1: Scatto la risposta in base ai soldi che mettevi dentro.
0: Ah, ok, ok. Ma cioè, un minuto quant'era? 30 centesimi? No. Quant'era?
2: Ho scritto operatore telefonico?
0: Vabbè, puoi pure rispondermi più tranquillamente. Allora, abbiamo un messaggio. Ciao Pischelli.
2: Vai.
0: Ricordo che eravamo con la compagnia a Gardaland nel 1997. Ci eravamo divisi perché c'era chi voleva andare su una giostra e chi su un'altra.
1: Ci sono persi.
0: Iniziò a piovere e non sapevamo come ritrovarci. Cavolo, è vero, all'epoca era un problema.
1: Eh sì.
0: Porca miseria,
1: WhatsApp.
0: Che bello vivere dove viviamo e quando viviamo, bravo. Quindi abbiamo chiamato Gardaland che per gli altoparlanti ha mandato il messaggio del punto di ritrovo per il resto della compagnia.
1: Allora hanno chiamato direttamente Gardaland e Gardaland ha diffuso...
0: Cioè, per la prima volta Gardaland ha diffuso un messaggio: si è perso un gruppo di ragazzi di età superiore ai 3 anni. Cioè, di solito sai che queste cose avvengono quando magari si perdono
1: però
0: i bimbi, no?
1: Fa molto riflettere questa cosa.
0: Che
1: sai,
0: cosa?
1: Che l'istantaneità in cui possiamo comunicare adesso in caso di problemi. In quel caso, cioè, dovevi arrivare lì, ma se arrivavi alla cabina telefonica e non avevi spiccioli, non chiamavi.
0: Vabbè, in quel caso te ne tornavi a casa da solo. Li chiamavi una volta arrivata a casa e fa: senti, noi siamo arrivati, voi a che punto siete? Noi siamo ancora qua. E quando ve ne siete andati?
1: Oh, no.
0: E perché non mi avete chiamato?
1: No. Dai, 333.

0: utilizzato una cabina telefonica, perché e soprattutto chi avete chiamato?
1: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
2: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
1: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
13: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alle 15.22. Si parla dell'ultima telefonata che avete fatto con una cabina telefonica in generale. Naturalmente parliamo alle generazioni che hanno utilizzato le cabine telefoniche.
1: Però ecco, ogni tanto tornare un pochino indietro nel tempo, no? Ogni tanto la vecchia nostalgia, quella di cose che tra l'altro sì sono passate, però magari ripensarci ci rimette anche un pochino di buon umore, è una cosa bella. Allora, c'è un bel messaggio. Vai. Per esempio, ultima volta chiamato da una cabina nel lontano 1993, era una notte piovosa e tempestosa, potrebbe cominciare così. Un carabiniere in caserma perché mi piaceva e mi diceva di chiamarmi in caserma al tardo pomeriggio. La storia poi purtroppo è finita. Io avevo all'epoca 17 anni e lui 28. Vabbè, dai, comunque. Vabbè, perché poi è finita? Ci piacerebbe capire. E come te l'ha comunicato?
0: Non
1: ti ha chiamato?
0: I nostri.
1: No, beh, certo.
0: Però bello, ci si chiamava perché la cabina telefonica in teoria aveva un numero fisso. Quindi se tu, come nei film, stavi lì vicino alla cabina e suona il telefono, tu potevi rispondere.
1: Vabbè, ma... veramente?
0: Sì, perché usciva con un numero. In teoria era anche abilitata la ricezione del numero.
1: Sai, come facevi a chiamare? Cioè, dove lo trovavi il numero di quella cabina?
0: No, chiamava prima la cabina...
1: E poi allora senti, salvati sto numero. Ok. E
0: poi
1: suonava
0: tu stavi
1: quella.
0: Lì quando facevi le cose illecite.
1: Certo.
0: Stavi lì vicino, suonava la cabina e rispondevi.
1: Mamma mia,
0: l'ho
1: quante
0: visto
1: cose.
0: In un film.
1: Sì, in Croazia. No. Sì, infatti, con i tuoi genitori. Che facevate in Croazia nel lontano?
0: Niente. Poi. Senti qua.
2: Ciao, Biscuits.
1: Ciao.
2: A me è successo molti, molti anni fa. Avevo il telefono scarico e ho chiamato il marocchino. Gli ho detto, sono da solo e arrivo tra 10 minuti.
0: C'è un collega, credo.
2: No. Che tempi irretracciabili.
1: Guarda che
2: ciao.
1: Tu hai appena messo in onda un vocale che molto probabilmente il ragazzo che doveva ricevere la telefonata era un ragazzo marocchino. Non di così tante buone intenzioni. Perché molto probabilmente vendeva qualcosa.
0: Ma va, no, ma è una brava persona questa, ha dei figli.
1: Adesso ha dei figli, ma all'epoca non li aveva. Ciao, non ricordo l'ultima volta che ho usato il telefono di una cabina, sono passati troppi anni, dice Tiziana. Ma ricordo che funzionava con i gettoni, quelli col telefono e a disco, e anche con le schede, quelli con i telefoni a tasti.
0: Ok.
1: Chiaro. Cavolo, però, che bei tempi, uscire di casa per andare in cabina e chiamare all'epoca il fidanzatino.
0: Sì, ci vediamo in cabina. Poi c'è Giorgio che fa un messaggio abbastanza particolare.
1: Sì.
0: Con l'innocenza dell'epoca, penso che le uniche volte che ho usato la cabina telefonica era per fare degli scherzi, tipo chiamata al 115 per il gatto sull'albero. Una volta non eri rintracciabile come adesso, tra telecamere e quant'altro.
1: Una volta si potevano fare gli scherzi, adesso non si possono fare più. È un problema, adesso.
0: Ho ancora una visita prenotata da quelli che ti controllano l'udito per olio di friggitrice caldo finito nelle mie orecchie a Milano.
1: Questo è uno scherzo.
0: Non mi sono mai presentato.
1: E non ti possono rintracciare, scusami.
0: Non credo, aveva fatto un numero privato.
1: Guarda, tu sei tu genio del sistema proprio. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quindi piccola nostalgia oggi, si gioca un po' di Amarcord. L'ultima volta che avete utilizzato una cabina telefonica, chi avete chiamato, che cosa vi siete detti, diciamo, motivo per il quale avete deciso di fare quella chiamata. Così, giusto per rientrare un po' nel passato.
0: Questa
1: e nella Marcord. 333-2688-688.

0: che siete su Company 15:30, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, abbiamo un botto di messaggi, cominciamo, procediamo.
1: Io ho un vocale sempre su cose abbastanza strane fatte con le cabine telefoniche.
2: Sentiamo. Ciao Pischelli. Ciao. Io non ricordo che ho chiamato l'ultima volta con il telefono in cabina. Però ricordo che eravamo un gruppo di amici che facevamo gli scherzi telefonici, chiamavamo lì in paese, però avevamo quell'altra in cabina telefonica, quella più vecchia, mettevi il gettone che valeva 200 lire, che poi lo potevi usare anche al bar per prendere il gelato o altre cose.
1: C'era il gettone una volta. Una cosa nuova comunque.
0: Poi, ciao, ultima cabina nel 1985 al Lido di Venezia durante il militare. Alla sera si prendevano d'assalto le poche cabine, tra turisti e militari sempre alla fila. Era l'unico modo di chiamare a casa o la ragazza Fabrizio da Verona.
1: È vero,
0: da Venezia, scusami, Fabrizio da Venezia.
1: Jessica invece, ciao Pischelli, l'ultima volta che ho usato la cabina telefonica è stato quando avevo quel giorno il cellulare scarico e da allora ho telefonato dalla cabina a mia mamma. La comodità.
0: Ok, e poi Albi, per chiudere, noi la cabina telefonica la usavamo come bancomat, andavamo a bloccare le monetine di resto con i filtri di sigaretta e poi passavamo a ritirare le monetine con il bacchetto del ghiacciolo, spingendo in su il filtrino e facendo uscire i resti. Mamma mia raga, che cosa incredibile.
1: Passavano con i sacchetti.
0: Poi chiudevamo nuovamente con il filtrino e passavamo a ritirare la settimana successiva.
1: È geniale questa cosa.
0: Ma geniale, sì, come hanno fatto a non beccarti?
1: Sono banchieri questi, come minimo.
0: Questi qua, sì, questi qua hanno creato, adesso questi sono quelli che hanno fatto l'offerta a Montepaschi di Siena, 30 miliardi, sono loro.
1: Sì, dai, 333-2688-688, l'ultima volta che avete usato una cabina telefonica.

0: ancora messaggi sulle cabine telefoniche.
1: C'è Nicola che scrive: Nicola, sarà circa una trentina d'anni fa, ero uno dei pochi con il cellulare, dovevo fare una telefonata e sono andato dentro la cabina perché mi vergognavo.
0: Ma
1: quindi ho utilizzato la cabina per fare la chiamata col cellulare.
0: Sì.
1: Perché ti vergognavi?
0: Ma adesso vogliamo sapere che cosa vi siete detti e il motivo della telefonata. Come mai
1: ci si vergognava di avere un cellulare una volta?
0: No, ma come mai avevi paura di far sentire quello che stavi per dire,
1: Non lo so, è mistero.
2: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action vi aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: siete su Radio Company alle 15.41, pronti per una nuova traccia dopo Che Fastidio ritorna Dito nella Piaga con un nuovo singolo, si intitola Businessman, su Radio Company all'interno dei Pischelli.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Businessman.

0: 15:44, ancora messaggi riguardo la cabina telefonica, l'ultima volta che l'avete usata.
1: C'è un messaggio molto lungo, ricordo benissimo l'ultima telefonata alla cabina telefonica era con il mio primo stipendio, avevo chiamato i miei genitori, però ora mi avete fatto tornare in mente una cosa bellissima, mi è uscita anche una lacrima addirittura, addirittura perché il mio paese eravamo circa in 4.000 abitanti e credo 500-600 avevano il telefono, tra cui anche la nostra famiglia. Mio papà ricordava il numero di ognuno.
0: Ma come?
1: No, l'elenco telefonico. Quando chiamavano o chiamavano noi bastava chiedere a papà e conosceva tutti i numeri del paese. Era come l'elenco telefonico istantaneo. Anch'io mi ricordo molti numeri fissi perché il prefisso era quello.
0: E poi anch'io.
1: E poi imparavi le ultime 3-4 cifre.
0: I numeri di telefono dei miei nonni, ad esempio, me li ricordo. Comunque molto divertente perché molto probabilmente questo papà faceva il centralinista. Ad un certo punto chiamavano, glielo collego subito alla 2. Un attimo.
1: Le pagine bianche del paese.
0: Ruggero scrive: l'ultima volta che ho usato una cabina telefonica è stata negli anni 80. Mi serviva per cambiarmi. Cosa? Entravo in abiti normali e uscivo con una calzamaglia blu e rossa.
1: È Superman. Vabbè.
0: Mannaggia a te pure che lo leggo. Poi hanno dismesso le cabine telefoniche e da allora non lavoro più. Ciao Ruggero da Barletta, in via New York. Ruggero da Barletta, poi
1: lo chiamavano Ruggero, Clark Kent.
0: Sì, lo chiamavano Ruggero Kent. Dai, poi abbiamo altro. Basta.
1: No,
0: dai, ci
1: è
0: siamo.
1: Stato bello ritornare indietro nel tempo. Se adesso, magari passeggiando per una città, trovate una cabina telefonica, piangiamo tutti assieme.
0: No, vabbè, o comunque, magari alcune, come dicevo all'inizio, alcune sono state riconvertite in delle biblioteche, no? Sì. E qualcun altro ogni tanto le usa per fare cose. E in quel caso.
1: Ma col vetro si vede fuori, cosa fai?
0: No, cioè. Ci sono. Cioè, Telecom Italia è nel basso, quindi copre. Al posto della T c'è il coso.
1: Ginocchio è tutto a posto, bene? Radio

0: Lei è Ray con Where Is My Houseband. Ci porta praticamente alla fine di questa puntata. Tra l'altro è l'ultima della settimana.
1: Amici,
0: sei un
1: grazie.
0: Po' triste?
1: No, non sono triste, anzi, no, sono felice perché domani dalle 11 fino alle 14 sarò qui a Company. Sarò qui in radio con Sisma.
0: Fai quindi sentire la tua felicità?
1: Ehi,
0: grandissimo.
1: Dai, quindi ci sentiamo anche domani, non vi preoccupate.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.

0: e 16 e un minuto.
1: Quasi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi qui a Radio Company. Sento come l'ho detto un po' sorry, l'ho detto proprio alla, cioè, quell'inglese sì, italianizzato, sì, tipo sorry papi.
1: Maccheroni chicchissimo, quello che si dice. Sì,
0: maccheronico. Esatto, va bene. Va bene. A proposito di maccheronici.
1: Sì, esatto.
0: Siamo qua.
1: Esatto.
0: Ti piacciono i maccheroni, no?
1: Sì, ma mettiamo la sigla. Va bene. Per favore.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Sai che se la sirena non va in onda, la regia a un certo punto comincia a guardarci strano.
0: Sì, e si vede del fumo bianco che esce dalle orecchie.
1: Sì, esatto.
0: Nel caso mio, che sono pelato, a volte fumo.
1: D'inverno sì, è
0: d'inverno
1: vero.
0: Se faccio attività fisica all'aperto.
1: È vero, sì, sì.
0: Come, cioè,
1: sì,
0: sì. È famosissimo.
1: È il famoso uomo fiammifero.
0: Sono famose le immagini dell'arbitro Collina, il famosissimo, sì, arbitro Collina, vero, che molto spesso più durante le partite in notturna, diciamo, a un certo punto fumava dalla testa.
1: Vabbè. Buon pomeriggio a Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
3: Ciao anche ad Andrea Rossini.
1: Ciao. La parte tecnica, ciao. Allora, sentite, si sta avvicinando il weekend, no?
0: E sì, visto proprio alle porte.
1: Visto che si sta avvicinando il weekend, secondo me è importante e opportuno fare anche un po' di pubblicità al vostro programma, visto che siete in due oggi.
0: In che senso?
1: Cioè, il vostro programma, I Fortissimi.
0: Ah,
1: dai,
0: okay,
1: scusa, ditelo ogni tanto. Ricordatela sta cosa.
0: Ce la mandano ancora in onda?
1: Rossini ci mette 4 giorni per montarlo, quella quanto, classifica.
0: No, perché noi la registriamo tutte le settimane, ma è in onda, sì. Ah, ok.
1: Allora
0: ce la sì, domani sera ore 22 c'è la nostra classifica dance.
1: Dai, dimmi quella ufficiale, numero uno, dai.
0: No, non te lo posso dire, anche
1: te
0: perché
1: commento,
0: cambia.
1: Vai.
0: Cambia.
1: No, non si può dire.
0: No, non si può dire.
1: Va bene, abbiamo fatto un po' di pubblicità anche al lavoro che fate, che va, insomma, cioè, durante la settimana c'è da
0: sì, smazzarsi. Anche perché non hai mancato di farmi sapere più volte che la classifica ti piace un sacco. E quindi grazie dell'opportunità.
1: Tanto lo sai che quando vai in ferie poi tocca a me.
0: Esatto.
1: Ma forse no.
0: Vedremo, vedremo.
1: Forse no, cominciamo, sì, amici, dai, cominciamo.

0: Medusa con James Carter qui e anche Ellie Duhe qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso ci fermiamo sì. In attesa che tu decida anche di parlarci delle tue vacanze che arriveranno a fine mese.
1: No, non voglio parlare delle mie vacanze.
0: No, cioè, no, non oggi, non oggi, prossimamente. Siamo curiosi di sapere dove andrai.
1: Vuoi che vada? Vabbè, ci fermiamo, tra poco invece parliamo veramente di complotti, dai.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company.

0: Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry scusa, lo sento qui a radio. Un altro sorry. Prima c'era sorry papi.
1: Sorry.
0: Adesso sorry.
1: Però
0: scusa,
1: sai che questo sorry così mi fa vedere un po' i brividini sulla
0: lo
1: schiena.
0: So che vuoi che ti dica sorry.
1: No,
0: sorry,
1: sì.
0: Scusa, lo sento.
1: Sì, sì,
0: allora
1: sì.
0: Adesso ci parli di complotti.
1: Sì, allora da qualche giorno a questa parte ci sono, diciamo, alcune situazioni spiacevoli che riguardano gli armadi della fibra ottica.
0: Ecco, gli armadi che non ci sono vestiti dentro,
1: no,
0: ma
1: sono
0: quelli
1: dentro.
0: Scatolotti.
1: Sì, quelli stradali.
0: Dove
1: diciamo,
0: di solito c'è scritto o Fibercop,
1: sì,
0: oppure
1: open,
0: l'altro
1: open
0: che
1: fiber.
0: Open Fiber.
1: Open Fiber.
0: Ok. Vabbè, sono a bordo strada.
1: Esattamente, ci sono i collegamenti che portano poi la fibra ottica nelle case.
0: Nelle case,
1: la,
0: sì.
1: Va bene, allora ci sono diverse immagini. È partito tutto da Latina, in realtà.
0: Da Latina?
1: Da Latina.
0: So, da Latina. È stato Michael Jackson?
1: No, no. dove proprio si vedono foto di armadi distrutti. Perché
0: sì,
1: a quanto pare ci sono persone,
0: sì,
1: che sono convinte che quelle cose facciano male.
0: Fanno malissimo, infatti.
1: Allora, fanno male, dipende come le usi, intanto, comunque. Perché,
0: esatto,
1: ecco, questo è un effetto collaterale. Ma poi non fa male, perché di fatto è luce all'interno di un vetro. Cioè, di un po' di vetro. La fibra ottica è vetro.
0: Sì.
1: Allora, capito? Quindi, cioè, fa meno male di qualsiasi altra roba. Cioè, non può far male.
0: Quindi, okay, mi raccomando.
1: Questa è una.
0: Cioè, è più pericoloso il microonde a casa.
1: Ah, sicuramente.
0: Ecco.
1: Allora, la seconda invece riguarda Shakira. Ok, perché dunque c'è stata, diciamo, la Shakira, la Shakirona mondiale, che mi ha fatto dai dai, ok?
0: Sì.
1: Cerimonia dei mondiali.
0: Di apertura, sì.
1: Sì.
0: Messicana la cerimonia, perché ne fanno una,
1: sì,
0: per ogni stato.
1: Okay,
0: però vabbè, quella,
1: okay,
0: messicana.
1: Va bene, a parte le contestazioni riguardo alla Rai perché l'hanno interrotta, eccetera, il TG1.
0: Ci hanno mandato il TG1.
1: Vabbè, insomma, a parte questo, c'è qualcuno che già inizia a sostenere che quella non fosse Shakira.
0: Mm.
1: Per alcuni dettagli, non è lei.
0: Mm.
1: Ma così, insomma, perché sembra un po' diversa. È chiaro che il tempo passa e quindi magari può essere
0: qualche piccolo ritocchino,
1: qualche ritocco l'abbia fatto, quindi magari sia un po' diversa. Però da qui a dire che è un sosia, secondo me, cioè, è un po' no, cioè, dico...
0: Sì, lo dicevano anche di Saddam Hussein, poi non sono mai riusciti a dimostrarlo.

0: tranquilla di questa Nine Tones.
1: Sì.
0: Nine Tones e Fatboy Slim, Find Hope qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo annullando i raid aerei. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Era questo l'obiettivo, il 95% della questione, ha detto il tycoon. Teheran avverte di non essere ancora arrivata ad una decisione definitiva, ma per Trump i termini diffusi dall'Iran sono falsi. A voi la linea.
1: Arrivano Madame e Marrakesh.

0: Cosa stai dicendo?
1: I don't mind. Sam Jacobs, sei bene. Contento?
0: Ti va bene così? No, sono spaventato, non contento.
1: No, è un po' troppo rilassante questa roba qua per me il venerdì pomeriggio. Cioè, mi rilasso troppo.
0: Ti stai squagliando.
1: Mi sto squagliando, va bene. Ci sentiamo tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent, anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Murfunk. Francesco Gabbani qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove è arrivata per l'ultima volta questa settimana l'opportunità di aprire questa mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Esatto, allora è fantastica sta cosa perché c'era sicuramente una spiegazione scientifica ovvia, chiaramente, però è una quando ti appare in un articolo, diciamo, un po' ti si apre il mondo, perché le tue supposizioni o supposte alla fine hanno un senso. Perché abbassiamo la radio quando dobbiamo parcheggiare l'auto?
0: È vero, la risposta, lo faccio anch'io.
1: Sì, ma non lo so, io lo faccio, adesso non so chi altro lo faccia. E starà qua quello che poi andremo a capire con gli ascoltatori. Dipende da una questione, insomma, di maggiore concentrazione, ma questo, insomma, si capiva, era facilmente comprensibile. Adesso c'è anche la dimostrazione scientifica di quello che fa il cervello quando andiamo a parcheggiare. Perché la radio è musica, magari c'è qualcuno che sta parlando, quindi presti attenzione, ti distrai e magari nel parcheggio l'incidente potrebbe essere dietro l'angolo.
0: In realtà io ho una spiegazione più tecnica, tra virgolette.
1: Quale?
0: Nel senso che io, cioè, tipo, quando arrivo a parcheggiare a casa, quindi non ho dei grandissimi spazi, cioè devo infilare la macchina in uno spazio in cui c'ho tipo un metro in totale fra destra e sinistra, è che la mia macchina fa pip pip.
1: Okay.
0: E quindi se ho la radio alta non sento i beep.
1: Ok,
0: capito?
1: Certo. Oppure potrebbe succedere che a un certo punto senti un botto e dici: oh, che bello, una canzone metal per radio.
0: Esatto, in realtà ho la cam.
1: Ok, hai cam. Però c'è un però, perché questa cosa non vale per tutti.
0: In che senso?
1: Questa cosa non vale per tutti. Sembrerà una cosa molto, diciamo, comune. Ok, lo è di fatto, ma non vale per tutti quanti.
0: Tu non la abbassi la radio quando parcheggi?
1: Io in generale no. Non la abbasso. Diciamo, non è mai un volume così alto quando guido.
2: Dice lui, ci sono stato in macchina con lo
1: non
2: zio
1: vero,
2: qua.
1: Va
2: bene, dai.
1: Non è vero. 333-2688-688. Cerchiamo di creare, diciamo, percentuali oggi.
0: Database,
1: e basta,
0: via.
1: Esattamente. Vi chiediamo se siete tra quelle persone che quando parcheggiano la radio la devono abbassare. Cioè, gli viene una cosa istintiva di abbassare la radio.
0: Esatto,
1: magari,
0: accesa,
1: ovviamente.
0: E magari perché? Cioè, qual è la spiegazione che si danno loro?
1: Sì, beh, insomma,
0: se vogliono.
1: Vabbè, se volete. Allora, 333-2688-688, ci sono persone che sì e persone che no. Vogliamo capire quanti ascoltatori da una parte e dall'altra ci sono. Cioè, vorremmo capire se siete tra quelli che abbassano la radio quando dovete parcheggiare. Fateci sapere, basta un sì, basta un no, oppure qualche storia, magari qualche aneddoto che è legato a questa roba qua. Beh, vi aspettiamo.

0: to move it.
1: Mi ricorda qualcosa sto pezzo, ma non riesco a capire che cosa.
2: A
1: si
2: me
1: chiama...
2: ricorda un disco. Sì.
1: Si chiama Godzilla.
2: No,
1: Godzilla.
2: Stavo per dire un'altra cosa, però lascio stare.
1: Esatto. W Mamma Sound, mia. J Balvin e Ovi on the Drums.
2: Va bene, allora, non ho il suono che avverte se tocchi. Mm. Lo faccio con la bocca perché mio marito ha cambiato il parurti davanti e dietro, quindi sto molto attenta. Cioè, lei che si mette a fare bip bip bip bip.
1: Ok, abbiamo chiesto se abbassano il volume della radio quando parcheggiano e perché.
2: Sai che abbiamo dimenticato una cosa? Che noi siamo proprio così dei retrogradi, nel senso che le macchine, quelle, cioè quelle nuove, quelle moderne,
1: c'hanno il parcheggio, il tasto.
2: No, semplicemente c'è la radio, si abbassa da sola. È vera sta cosa qua?
1: No, la mia no.
2: La tua no?
1: Però la mia avrebbe il parcheggio, sai, quello automatico.
2: Ah sì, che parcheggia.
1: Allora,
2: da
1: io la macchina l'ho portata a casa nel 2019. Mm-hmm, sai quante volte ho parcheggiato?
2: No, immagino zero.
1: Zero? Sì, cioè, sì. Non l'ho ancora provato.
2: Perché non ti fidi?
1: No, non mi fido un cazzo, proprio zero, non esiste.
2: Sti giovani d'oggi non si fidano.
1: Non esiste.
2: Va bene, abbassi la radio perché se passa vicino di casa dice ma questo è proprio sordo.
1: È vero.
2: Sai che un po' anch'io temo un po' la vergogna del tunz tunz.
1: Dovresti vergognarti anche per la musica che ascolti. Peraltro,
2: anche per la musica.
1: Questo è un altro discorso.
2: Non solo per la musica, ho capito. La mia auto ci pensa da sola, quando metti la retro abbassa automaticamente la radio. Ci avete levato questa la tecnologia ci ha levato la poesia di proprio di fare questo gesto qui, hai capito? Di dimostrare sono attento.
1: Volevo dirvi, voi non l'avete visto, ma lui quando ha detto questo gesto, intendendo quello di abbassare, lui ha proprio girato la manopola,
2: Il
1: gesto
2: sì.
1: con la mano di girare la manopola.
2: Le vecchie care manopole.
1: Vecchie.
2: Io scommetto che molti rivorrebbero le manopole in macchina, cioè anziché avere il touchscreen.
1: Eri esperto di manopole,
2: dai,
1: dillo.
2: Dai. Va bene, cioè belli, la via nuova si abbassa automaticamente all'inserimento della retromarcia . E sono arrivati un sacco di messaggi così, quindi abbiamo ignorato un fatto evidente. Io l'abbasso quando faccio i tornanti in montagna. Non so perché, è per una questione di attenzione anche lì. Anche perché vorresti sentire la macchina che a un certo punto fa rumore alla ripresa.
1: Esatto.
2: Qua. Per chi non ce l'ha elettrica, insomma.
1: Infatti.
2: Ciao Pelatone. Ce l'ha con te.
1: Ce l'ha con me.
2: Ma che macchina guidi? La mia quando faceva manovre o quando rispondo al telefono il volume dell'autoradio si abbassa da solo. Ma io ho un Audi, scrive.
1: Io ho una Toyota.
2: È una Toyota.
1: È una un CHR.
2: Che comunque è un'auto moderna.
1: Sì, del 2000 immacolata nel 2019, quindi non è vecchissima.
2: No, è recente.
1: Però
2: dai,
1: no,
2: recente.
1: Se metto la retro non succede niente.
2: Ah, non succede niente.
1: Cioè nel senso la macchina va indietro. E basta.
2: Almeno quello, vai. Allora 333-2688-688. Vi abbiamo soltanto chiesto se siete tra quelli che abbassano il volume della radio. È vero che molte auto lo fanno da sole, ma era soltanto per dividere, per fare una sorta di percentuale, visto che è una cosa, insomma, un riflesso quasi incondizionato,
1: meccanico,
2: automatico. Va bene, fateci sapere.
3: Ciao ragazzi, sono Ivan. Io abbasso la radio solo quando c'è pubblicità, perché il volume viene alzato e mi dà fastidio. Ciao.
1: Bene, vedi? Perché c'è uno che parla.
2: Bravo, dai.
1: Vieni, approfittane ora.
2: Vi aspettiamo, dai.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: sono stati ritrovati i corpi dei due giovani di 19 e 25 anni dati per dispersi da 3 giorni dopo un tuffo in mare a Ventimiglia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo di uno dei due ragazzi incastrato negli scogli tra il porticciolo e la spiaggia delle Calandre. Poco dopo, a breve distanza dal primo, è stato trovato anche il secondo corpo. Sono subito intervenuti i carabinieri e i parenti dei due ragazzi che dovranno effettuare il riconoscimento. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
6: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
11: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mezzana.
1: Dai, l'hai cannata. Cioè, hai parlato proprio mentre diceva Mezzana. A me piace tanto.
2: Perché la sbella? Devi smettere.
1: Erano proprio Mezzana e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui su Radio Company, dove oggi vi abbiamo chiesto.
2: Scusate, è venerdì.
1: Esatto.
2: Scusate.
1: Dove oggi vi abbiamo chiesto se abbassate il volume quando parcheggiate.
2: Sì, premesso il fatto che ci sono molte auto che lo fanno, c'è qualcuno anche che disabilita questa funzione, ma va bene.
1: Tipo te?
2: No, io in realtà ho, c'è la possibilità di regolare di quanto abbassare il volume. Io quella cosa l'ho messa a zero, quindi in realtà non abbassa di nulla.
1: Non abbassa mai.
2: Allora tu scrivi: io vado a sentimento, ho i sensori di parcheggio che suonano, ma la musica li sovrasta.
1: Li sovrasta
2: perché deve aver fatto più o meno la cosa che ho fatto io.
1: C'era qualcuno anche che si lamentava del fatto che c'è chi, quando metti la retro, c'è chi ha la telecamera posteriore,
2: sì, sì,
1: e comunque si gira per guardare indietro. È vero, sono quelli che lo fanno.
2: Allora ti dico la verità, io la telecamera posteriore praticamente non la uso.
1: No, io
2: la uso solo per vedere se c'è qualcuno che passa, ma non per fare.
1: No, io la uso per parcheggiare.
2: Mamma mia, vabbè, come sono indietro. Sentiamo, dai.
3: Ciao, brutti ma simpatici. Ciao. Io lavoro in un'azienda agricola e guido dei mezzi in un posto di abbastanza angusti. E devo dire la verità, se non ho la radio mi manca qualcosa, anzi mi dà quel, mi accentua il senso di orientamento. Ciao.
2: Ciao.
1: Vedi, ciao Simone.
2: Attenzione, proprio orientamento. Bravo. Antonio dice: credo che la maggior parte delle auto di ultima generazione recente autoradio si abbassi il volume al momento del parcheggio. Sì, la risposta è sì.
1: Sì,
2: in
1: infatti.
2: Alcuni casi bisogna andare su impostazioni, inserire opzioni, vale anche sulle telefonate. Sì,
1: bene.
2: D'accordo, va bene. Abbiamo abbiamo ancora un po' di tempo, sentiamo, dai.
4: Io abbasso il volume quando faccio la retro per sentire la strisciata che tiro contro il muretto entrando a casa.
2: La smussata,
1: esatto,
2: diciamo.
1: Esatto.
2: Vabbè.
1: Grazie.
2: 17:04 minuti, amici. Grazie per i vostri messaggi.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Stones, Kissing Strangers qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Torniamo tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: aperto dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04
11: e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.

0: Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: What's so different?
3: Baby.
4: Say what?
2: What's so different?

0: Domenica.
1: Safe, buona domenica papà, buona domenica, invece un buon venerdì a tutti voi che siete qui collegati su Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro ci parla di MGK.
2: Esatto, Colson Baker, cioè sì, in arte Machine Gun Kelly. Stavo leggendo un pezzo di un'intervista che ha rilasciato a Billboard Canada, dove è tornato a parlare di quello, di quel tatuaggio, di quel grosso tatuaggio che si è fatto, praticamente un total black.
1: Sì, sulla parte alta del corpo, praticamente sì, dall'ombelico in su, sì, braccia, esatto, comprese,
2: braccia comprese,
1: ma anche
2: spalle,
1: ascelle,
2: ascelle, spalle, tutto, esattamente. È un tatuaggio completamente nero che si è fatto nel 2024, quando in un certo senso ha realizzato che forse la sua vita era un po' troppo estrema, mettiamola così.
1: Sì, e anche quando ha avuto un cambiamento dal punto di vista musicale, perché sì, lui era un rapper, sai, sì, dissing, sì, parolacce, sì, sì, e poi esatto, è cambiato, svolta più rock, diciamo, esatto, e quindi cambio anche del personaggio.
2: Diciamo che è stato più che altro un abbandono alle droghe e all'alcol. E lui stesso ha dichiarato, insomma, io quando guardavo quei tatuaggi allo specchio, cioè vedevo in pratica il mio
1: passato,
2: il mio passato fatto di cose troppo eccessive che mi stavano portando lentamente alla morte, lui stesso ha detto.
1: Quindi si è tatuato tutto
2: di nero? Sì, si è
1: fatto
2: questo tatuaggio nero e è andato dalla tatuatrice che si chiama Rox, che è la tatuatrice delle celebrità, delle star, esattamente, e ha detto, senti, voglio farmi tutto nero, coprire tutta sta roba. E ha detto, va bene, ci vogliono 2 anni. Perché? Per quale motivo? Perché quando, insomma, fai un lavoro così complicato,
1: la
2: così,
1: pelle,
2: così complesso, soprattutto metti sotto pelle tutto quell'inchiostro, chiamiamolo così, e la pelle, comunque il tuo corpo si deve abituare, quindi ci servono dei lunghi periodi di recupero. E lui ha detto, no, abbiamo 2 mesi.
1: E lui, ora, l'ha voluto fare in 2 mesi.
2: Se voi andate a vedere tutta quella parte lì nera fatta in soli 2 mesi, è evidente che mancano dei periodi di recupero. E lui stesso ha detto che in pratica era quasi vicino alla morte, sì, perché ha avuto dei momenti in cui non riusciva completamente a muoversi, aveva degli arti paralizzati, la pelle stava diventando gialla, ok? E lui stesso è stato malissimo per settimane.
1: Sai come ha fatto a farsela passare?
2: Come ha fatto?
1: Droga e alcol.

0: California Girls, Katy Perry qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. A voi.
2: Filippo Utinacci in arte Fulminacci. Dopo il festival con Stupida Sfortuna, a marzo è uscito con l'album Calcinacci, in cui dice: parlo di ricominciare da capo, di ricostruire me stesso partendo dalle macerie della mia vita privata dopo la fine di una relazione importante. Arriva Maledetto Me.

0: Maledetto me, Fulminacci, ed essendo venerdì, oggi centone.
1: 100 euro nel nostro gioco insieme a SMP San Marco Petroli.
0: Esatto, tra poco arriva Cervelli in Fuga.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
9: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui!
13: Veste lei!
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
14: C come Company. C come C Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Goldfrapp qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Una sola categoria per provare a vincere 100 euro di buoni in carburante San Marco Petroli,
2: che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che vi aspetta al circuito di Ronchi dei Legionari Gorizia tra due giorni, il 14 giugno, per la seconda data, dove trovate ovviamente anche lo stand e il corner di SMP per saperne di più sulla F101, la benzina speciale, e anche ritirare fino a esaurimento scorte il gadget ufficiale.
0: Aspetta,
2: finiti.
0: No, non è vero. Allora, 3332688688 via WhatsApp, scriveteci l'unica e l'ultima categoria di questa settimana, che è Marilyn Monroe.
2: Oh yeah.
0: Esattamente, vi farò una domanda a riguardo di Marilyn Monroe. Ho già detto
2: Marilyn Monroe
0: sufficientemente un numero di volte, vabbè, adeguato, e vi daremo tre opzioni di risposta A, B o C. Se la prima risposta è giusta, 100 euro. Se la seconda, cioè se la prima è errata ma la seconda la date giusta, 50 euro, altrimenti niente,
2: vi mandiamo a casa tre gocce di Chanel.
0: Esattamente. Allora, 3332688688 per Cervelli in Fuga, per 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. La categoria è Marilyn Monroe.

0: Just Where You Are, Mickey e David Guetta. E adesso giochiamo con Cervelli in Fuga, la seconda parte, yeah, con la categoria Marilyn Monroe. Al telefono con noi c'è Enrico, al quale diamo il benvenuto.
1: Aspetta che stiamo...
0: Lo stiamo recuperando.
1: Sì, no, gli stiamo facendo fare tipo 500 metri alla volta, perché siccome lo sentivamo male.
0: Eccolo qua!
1: Eccolo, eccolo. Ciao, ciao Enrico. Enrico, buonasera.
2: Ciao, ciao, come... buonasera a tutti. Ciao.
0: Come stai Enrico?
2: Adesso bene,
0: adesso bene.
1: Anche grazie, adesso grazie. Lo sentiamo bene, perché grazie. Quando ho fatto la telefonata a microfoni spenti mi pareva di parlare con un bancomat, cioè tutto sì. metallico. Allora, sì, sì, Enrico, sì. provincia di Verona, professione impiegato tecnico.
0: Molto bene.
1: È il nostro prestigioso concorrente di oggi.
0: Prestigioso, prestigioso Enrico.
1: Ineffabile.
0: Esatto, la categoria è Marilyn Monroe, quindi direi che fate voi. Io
1: facciamo noi, facciamo noi.
0: Pipa, vai.
1: Allora, come Pertini. Allora, ti sto per fare la domanda, Enrico, poi ti do della sì. categoria Marilyn Monroe. Poi ti do le tre alternative di risposta. Dico via con il tempo, da lì hai 10 secondi. Ovviamente si gioca per 100 euro in prima battuta. Se sbagli, rifacciamo tutto. E ti do le due alternative che mancano. E poi ovviamente lì si gioca invece per 50. Il rumore che avete sentito in sottofondo è perché Enrico l'abbiamo fatto proprio scendere dalla macchina.
0: E dov'è? In autostrada.
1: È perché ogni tanto sentiremo delle auto passare. Sei pronto Enrico? Molto bene, allora possiamo andare con la domanda della categoria Marilyn Monroe. La domanda è questa, Enrico, scusa. Quali erano nome e cognome veri di Marilyn Monroe? A. Louise Veronica Ciccone. B. Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Oppure C. Norma Jean Baker. Via con il tempo. La C? Norma Jean Baker?
0: Direi di sì.
1: Io avrei detto Louise Veronica Ciccone.
0: Ma direi di no.
1: Ed è esatto, bravo. Esatto, bravo Enrico. Sì, la domanda bravo, non era difficile.
0: No, no, bravo. Però non insomma difficile. Non è facile rispondere così a bruciapelo la domanda quando sei proprio così dietro in mezzo alla strada, diciamo. No?
1: Lui è proprio in mezzo a una strada.
0: In mezzo a una strada. Poverino, ti abbiamo lasciato in mezzo a una strada, povero Enrico.
1: Però 100 euro si riporta.
0: È abbandonato. Vabbè Enrico, senti, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa molto presto, sono due buoni che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Enrico, buon weekend.
1: Grazie. Ciao.
2: Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo del meteo. Dopo le ultime piogge al centro-sud, dal weekend tornano sole e caldo rovente. Una potente ondata di calore in arrivo sull'Italia e l'estate si farà sentire con l'alta pressione che torna a dominare. Tra sabato e domenica il sole splenderà quasi ovunque, termometri in picchiata verso l'alto con picchi oltre i 32-34 gradi al centro-sud e sulle isole. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Alleluia, alleluia direi. Alleluia, abbiamo finito, ma sì. Torniamo domenica con Brutti ma Domenica alle 5 del pomeriggio e poi lunedì invece tra le 16 e le 18.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica, adesso arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: eccolo qua, Just Might per Bruno Mars. Salve, salve, vai che si sta per incominciare anche oggi con quello che è l'appuntamento di Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Salve al popolo di Radio Company, ci siamo, 18 e qualche minuto, abbiamo sentito Bruno Mars con la sua Just Might, sta per incominciare questo nostro pomeriggio sera del 12 di giugno 2026, vi siete organizzati? State facendo qualcosa? Vi preparate? Fate cose? Incontrate gente? Niente. Nulla, hanno finito la giornata, non vedono l'ora di arrivare a casa, piuttosto di quelli che invece ci lavoreranno stasera e quindi magari stanno uscendo adesso, si stanno preparando, quelli che fanno sport, che godono dell'ultimo giorno di lavoro, senza considerare quelli che non si fermano nei weekend. Noi siamo fra quelli, perché ci siamo sempre comunque a tenervi compagnia, ma anche a fare festa, perché saremo in più di un'occasione in giro, credo anche tu, no, Gianluca Pascini, che salutiamo visto che è in regia. Ciao Gianluca.
3: Ciao,
0: un saluto da parte mia, Stefano Conte. Si incomincia fra pochissimo, partiamo anche con l'argomento di oggi, interessante perché riguarda la nostra estate. Ma intanto, dopo aver ascoltato Bruno Mars, ci ascoltiamo anche Rocco Hunter, La più bella del mondo.

Tutti quelli che a luglio sognano il mare. A Villa Simius, che penso non abbia bisogno di presentazioni, provincia di Cagliari, una delle spiagge più belle d'Italia, Punta Molentis per la precisione, ha introdotto regole nuove e severissime. Primo, si paga per entrare, 10 euro a testa anche se arrivi a piedi. Insomma, per accedere a una spiaggia non è una cifra eccessiva, però anche se arrivi a piedi, anche se parcheggi la macchina, insomma arrivi a piedi alla spiaggia, devi pagare 10 euro. Secondo, numero chiuso, massimo 150 persone al giorno, prenotazione obbligatoria, ma la regola che ha fatto esplodere la polemica è un'altra. Vietati gli ombrelloni, niente ombra per nessuno, le famiglie con bambini sotto i 10 anni e gli over 65, tutti gli altri sotto il sole. Il comune dice che è una misura per proteggere una spiaggia fragilissima dopo l'incendio dell'estate scorsa che ha bruciato 100 ettari e dopo le mareggiate dell'inverno. Un consigliere dice chiaramente è un deterrente contro l'inciviltà di chi assaltava la spiaggia. La notizia persino è stata ripresa dal Guardian in Inghilterra. E allora vi chiediamo, è giusto pagare per entrare in una spiaggia pubblica e vietare gli ombrelloni? Protezione dell'ambiente o follia secondo voi? Vi faccio la domanda magari più secca, cioè pagare 10 euro per entrare una spiaggia pubblica, giusto se serve a proteggerla o è l'inizio della fine del mare libero? E soprattutto, è giusto secondo voi vietare gli ombrelloni e concederli solamente ai bambini e alle persone anziane? 333 2688 688.

0: In questa serata appena cominciata, in questo pomeriggio, è giusto secondo voi preservare una spiaggia come quella di Punta Molentis, introducendo regole severissime in maniera da controllare il numero delle persone che accede alla spiaggia, non permettere alle persone addirittura di posare l'ombrellone solo se si è giovanissimi o persone anziane, appunto famiglie con bambini? Giusto o sbagliato? Diteci la vostra. Non diamo subito risposta perché stiamo correndo oggi pomeriggio, quindi fra pochissimo ritorniamo insieme con i primi messaggi di voi tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abart, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Tra il pezzo di Gaia in questa serata, in questo 12 di giugno appena iniziato, tutto in lista, dove arrivano le vostre note vocali, dove arrivano le vostre note scritte a proposito del tema che stiamo affrontando oggi, perché notizie proprio di questi giorni che sta facendo discutere molto. A Villa Simius, provincia di Cagliari, una delle spiagge più belle d'Italia, Punta Molentis, ha introdotto regole nuove e severissime. Primo, si paga per entrare, 10 euro a testa, anche se arrivi a piedi. Secondo, numero chiuso massimo 150 persone al giorno con prenotazione obbligatoria, ma la regola che ha fatto esplodere la polemica è il fatto che non c'è più la possibilità di mettersi all'ombra, solo per i bambini e le persone anziane sopra i 65 anni, se no multe pesantissime. Sentiamo se siete d'accordo oppure no.
1: Allora, sul far pagare 10 euro all'ingresso della spiaggia vuol dire che stiamo pian piano uccidendo il turismo in Italia, perché praticamente pagare 10 euro per entrare su una spiaggia che sarebbe demanio pubblico, e già la parola demanio pubblico vuol dire che una persona può entrare come e quando vuole, logicamente rispettando l'ambiente. E la seconda cosa, vietare gli ombrelloni. Allora, se una persona arriva in spiaggia, facciamo esempio, alle 10 del mattino e va via alle 7 di sera, a luglio-agosto con 40 gradi al sole, mettiamo a rischio anche la salute delle persone. Penso che sia una grandissima, tra parentesi, cavolata. Luca da Verona.
0: Grazie Luca. C'è Nathan Doe intanto con Tom Wayne, Kula in arrivo.

0: Culla, eccolo qua nel nostro pomeriggio in questo 12 di giugno, anche loro mentre stanno arrivando i messaggi. Allora sentiamo, che ne pensate di questa iniziativa per salvaguardare la spiaggia di Villa Simio?
1: Per me è giustissimo, perché chi è andato in Sardegna più di una volta sa che ci... che la gente è lì per rubare, porta a casa le conchiglie, porta a casa la bottiglia di sabbia, porta a casa il pesce che dopo mummifica, non c'è, cioè veramente, ma io ho visto di quelle cose in Sardegna, là a Budelli, all'isola di Santa Maria, inenarrabili. Per cui secondo me è giusto, io se fossi il legislatore farei pagare anche 1.000 euro a persona, veramente, così li invogli a stare a casa. Buonasera a tutti.
0: Ma 1.000 euro se lo possono permettere sono quelli di chi sta diventando sempre di più una spiaggia. So già che la Sardegna può essere d'élite, però ragazzi, arrivare a 1.000 euro un po' eccessivo. C'è Albi con Jatty Ranks, I See You.

0: serata stiamo parlando di questo divieto di intanto di mettere l'ombrellone, vi sta sconvolgendo moltissimo perché dici ma in pieno agosto, in pieno luglio, è là il problema. Cioè se sei un anziano sopra i 60 anni, anziano si fa per dire perché a 60 anni uno magari si sente ancora giovane, però quelli che hanno più di 60 anni possono mettere l'ombrellone, quelli che invece hanno meno di 10 anni possono mettere l'ombrellone da soli, i bambini tra l'altro no, anche con la famiglia. E poi 10 euro per entrare oltre alla prenotazione, sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera mitici, io se pago un qualcosa vuol dire che c'è un servizio che mi viene offerto. Il servizio in questo caso che io pago qual è? Non posso usare l'ombrellone. Quindi nel caso in cui mi sento male, io ho pagato per stare in una spiaggia libera. E se mi sento male, c'è un servizio di assistenza, no, ci sono dei bagnini, c'è qualcosa, qualche servizio. Qual è il servizio che offrono loro? Quindi è solo per tutelare la spiaggia o per fare cassa? Per ciao amici.
0: No, non è per fare cassa, è per limitare il numero di accessi alla spiaggia, essendo un lembo di terra molto molto piccolo e fragile, essendoci stato tempo fa un incendio, essendo che ci sono state le mareggiate di questo inverno, considerando che hanno trovato in più di un'occasione, perché c'è anche uno spazio della spiaggia, io me lo ricordo, dove ci sono gli ombrelloni fissi, quelli sono a pagamento, quelli li paghi ovviamente per poter stare sull'ombrellone, quindi c'è anche un servizio di bagnino, quello c'è, paghi l'accesso alla spiaggia, perché se no ci sono troppe persone per il lembo di terra, cioè praticamente se lanci una monetina non cade nemmeno a terra, è quello il rischio. Allora per limitare il numero di accessi e per far sì che comunque tutti quanti possano usufruire di un lembo di spiaggia senza rovinarla, hanno trovato questa soluzione qui. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: aperto dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Simone, Simone, buon vento, che l'augurio che si fa, no, a chi veleggia in barca. Giovanotti con Alfa, l'abbiamo ritrovato in questo nostro pomeriggio dove siamo insieme tutti in lista. Ci state dicendo la vostra a proposito di questo caso di Villa Sinis, provincia di Cagliari, una delle spiagge più belle d'Italia se ci siete stati, Punta Molentis, ha introdotto regole nuove e severissime. Primo, si paga per entrare 10 euro a testa, anche se arrivi a piedi, anche se arrivi in automobile, anche se lasci la macchina a chilometri di distanza, devi pagare per entrare. Secondo, numero chiuso, massimo 150 persone al giorno, prenotazione obbligatoria. Ma la regola che ha fatto esplodere la polemica è un'altra: vietati gli ombrelloni, quelli sai che si mettono, che uno si porta dietro e che pianta per terra. Perché? Perché hanno trovato delle pietre spostate, perché hanno trovato la spiaggia in condizioni impietose. Allora da lì hanno fatto una regola ancora più ferrea. E qua vi abbiamo chiesto, siete d'accordo, non siete d'accordo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Non è che sia una novità, perché per esempio la spiaggia di Grado, sì, quella su in Friuli, okay, al tempo che io ho la bellezza, gli anni bellezza di 60 anni, al, sì, tempo quando che avevo 20 anni, sì, che andavo sulla Grado, si facevano pagare l'entrata, ma solo entrata, senza ombrellone.
0: Conosco.
1: E dunque è una cosa fattibile. E lo stesso anche il Lido di Venezia, se tu vai, non entri, non c'è spiaggia libera, non puoi entrarci come vuoi, andare dentro come ti pare. Allora, paghi perché è tutta recintata, uguale alla spiaggia di Grado.
0: Sì, sulla spiaggia di Grado è vero, è stato fatto, è sempre esistito, c'è stata questa cosa che per entrare devi pagare un tot, se no non puoi neanche accedere alla spiaggia. Vero è che c'è una particolarità, lo so perché ho fatto l'infanzia da quelle parti, quindi conosco, so le zone. C'è però la possibilità, è complicato, è pesante, ma non c'è il divieto di accedere alla spiaggia, cioè paghi se vuoi fare la via breve, ma se vuoi fare la via lunga, cioè arrivare dalla spiaggia libera e percorrerla per poi arrivare nella spiaggia a pagamento, puoi farlo tranquillamente. È ovvio, come nelle altre spiagge non puoi usufruire degli ombrelloni e dei lettini, però diciamo il passaggio, l'accesso, se uno non volesse pagare c'è la possibilità di farlo, passando largo ci arrivi facendo il giro largo. C'è Karim Nas

Allora, vietare gli ombrelloni non è contemplato, mentre pagare lo posso capire, visto che ripulire tutta la sporcizia ha veramente un costo. Il messaggio di qualcuno di voi, poi c'è chi scrive: il mare è di tutti, punto. La Costituzione dice che le spiagge sono un bene pubblico. Adesso paghiamo 10 euro qui, l'anno prossimo 15 da un'altra parte, e tra 5 anni il mare libero non esiste più, solo stabilimenti e ticket. Capisco la tutela ambientale, ma allora mettete più cestini, più sorveglianza, multate chi sporca. Far pagare tutti per colpa di pochi incivili è la solita scorciatoia all'italiana, invece di punire chi sbaglia si fa pagare chi rispetta. E i poveri al mare non ci vanno più per questa cosa qua, perché non punire solamente chi non rispetta l'ambiente? È il messaggio di qualcuno. C'è Black Eyed Peas, Anita e Alfa, Simply the Best.

0: Podcast, come questo nostro appuntamento del pomeriggio, tutti in lista, dove siete voi i protagonisti, ci state raccontando insomma che cosa ne pensate di questa idea che per fermare il numero di persone che si rivolgono insomma alla spiaggia o che si riversano in spiaggia hanno pensato di far pagare 10 euro, ma hanno vietato anche l'uso dell'ombrellone, ovvero l'ombrellone se lo paghi con i lettini quello lo paghi sempre.
1: Buonasera.
0: Ma se attenzione hai l'ombrellone quello portato da casa lo puoi usare solo se hai più di 65 anni o meno di 10. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Conte, secondo me è anche troppo poco e comunque la fine del mare libero, cioè già faccio un esempio, sei mai andato a Sottomarina? Sì, allora dov'è la spiaggia libera? Paghi per andare, se no ti accontenti dei 2 metri di battigia che ormai non c'è quasi più niente e non puoi mettere l'ombrellone. Magari Isola Verde, se mai andato, c'era una spiaggia libera enorme.
0: C'è ancora.
1: Non c'è più niente, no. Non c'è più niente. Quindi la spiaggia per tutti, non c'è più. Troppi pochi soldi, sì. Dovrebbe far spendere di più. Per andare su quelle spiagge là che sono fragilissime.
0: Guarda che sono andato anche recentemente, c'è ancora la spiaggia libera, ci sono i posti, ma c'è ancora, dai, adesso non esageriamo, c'è poco sulla battigia, ma là per secondo me anche situazioni meteo, però ce n'è di spazio libero, ragazzi, ce n'è, uno volendo può trovare la spiaggia dove piantare l'ombrellone. Qua è un caso che, essendo in una zona particolare dell'Italia dove c'è pochissima spiaggia, hanno deciso così di limitare l'entrata. Sentiamo fra pochissimo altri messaggi. Intanto abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Company.

0: abbiamo ritrovata in questa nostra serata. Lui è Samurai J, che arriva dal Festival di Sanremo, anche se diciamo è stato uno dei successi Ossessione, no? Quello con Belen, di questo inizio dell'estate. Tutti in lista, stanno arrivando i vostri messaggi su questo caso della spiaggia che ha iniziato a far pagare, addirittura vietato gli ombrelloni. Sentiamo chi c'è con noi.
1: Per quanto riguarda far pagare 10 euro, assolutamente sì. Non usare gli ombrelloni è da delinquenti, sì, perché stare tutto il giorno sotto sole può portare l'insolazione, poi si va in ospedale e si denuncia il sindaco. Ciao, e si prendono anche 4 soldi. Ciao, ciao.
0: Bella iniziativa, potrebbe essere utile su queste cose qua. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. E

Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43 732. 0824 43 732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania,
4: in Italia,
3: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: che sta funzionando veramente tantissimo in questa estate 2026. La vostra come sta andando con Radio Company in sottofondo? Prima, visto che non ci bastava un bel successo, abbiamo sentito anche Robin S con Show Me Love, quindi brano nel passato, brano nel presente, due bei pezzi che abbiamo sentito, e sentiamo anche chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Un metro e mezzo dalla bottiglia non è più di competenza di chi ha quella concessione,
0: sì,
1: ma è della Capitaneria di Porto, e a meno che non ci sia un'ordinanza della Capitaneria di Porto, a un metro e mezzo dalla battigia faccio quello che voglio.
0: Sì, ma io presumo che l'ordinanza sia partita in questo caso da parte del comune, e quindi il comune farà riferimento anche alla Capitaneria di Porto e gli dirà: guardate che per tutelare e limitare questo lembo di terra abbiamo approvato questa iniziativa qua, e quindi la Capitaneria di Porto sarà informata sulla cosa, quindi è un caso veramente eccezionale in Italia. Ci fermiamo? No, controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. I mercati sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari in linea con le altre borse internazionali chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. Ripiegano le quotazioni del petrolio. Sale anche Wall Street. Incerto invece il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. I dati Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre: lieve aumento, 0,3% degli occupati, i disoccupati sono in calo al 5,3%, ma anche perché aumentano gli inattivi che non cercano lavoro, 44.000 in più. A essere insensibile aumento, nota anche l'Istat, il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, questo per effetto della crescita delle retribuzioni e dei contributi sociali, su base annua l'incremento del 3%. Tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza, lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A farla sarà solo il 44% della popolazione, e tra questa la maggior parte opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. Da Laura Supino, buona serata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: bestia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

canto, no? Ti invita a cantare questo pezzo qua che abbiamo appena sentito di Rama, che fa rima appunto con Cabana. Perché io e poi lo storpio anche. non me ne voglia Rama, sicuramente non se la prenderà. È più felice del fatto che comunque lo passiamo spesso questo singolo nuovo. Noi invece all'interno di Tutti in Lista siamo pronti, come sempre, a darvi l'opportunità di scegliere fra tre pezzi, e di questi tre uno ne potete scegliere in questo venerdì, in questo 12 di giugno. Come fate? Pezzo A, pezzo B o pezzo C, come sempre al 333 2688 688. Pezzo A di stasera, Jerry Halliwell, Luca.

0: essere una scelta alternativa particolare quella di Artemas come pezzo C. E io non voglio comunque insomma indicare a nessuno quello che è il pezzo che vogliono ascoltare stasera, lo decidete voi come sempre. Nel frattempo abbiamo il tempo di una canzone per raccogliere i vostri messaggi. C'è RV con Lie to Me.
1: Happy

0: la sua Beautiful Freaks come new track di stasera per Tutti in Lista. L'abbiamo risentita, anzi l'abbiamo sentita per la prima volta perché è un singolo nuovo di questa giornata, e quindi sai che facciamo? Diamo immediatamente spazio all'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Donald Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Il leader USA esorta quindi gli iraniani a darsi una mossa per concludere l'intesa. La possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, ha confermato il premier pakistano Sharif. SpaceX vola al suo esordio al Nasdaq, centrando subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo, dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi, è salito oltre l'11%. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha dichiarato Elon Musk. Il patrimonio personale del magnate è schizzato da circa 700 a quasi 1.100 miliardi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Mi ha raccontato Daniele, visto che l'ha intervistato recentemente Bob Sinclair, come gli è venuta l'idea, come al solito per caso, cioè ha detto it's an accident, perché stava ascoltando il pezzo vecchio dei No Schultz e sembra che abbia messo invece la voce di chiedere. Da lì gli è nata l'idea, in pratica, come al solito quando noi cerchiamo in mezzo ai vecchi dischi, no, a lui è nata questa idea qua per l'estate 2026. Bravo Bob Sinclair, mentre noi siamo pronti per l'effetto anche stasera. E visto che la passata settimana ci ha divertito molto, ci ha fatto scoprire anche come potrebbe essere il vostro weekend, cosa succede? Che anche stasera praticamente incrociamo i numeri del weekend, che in questo caso per il mese di giugno sono il 12, il 13 e il 14, con i vostri numeri, e vediamo se per il vostro weekend il semaforo è verde, rosso o giallo. Ci piace molto questa cosa di vedere se sarà un weekend che andrà alla grande oppure un weekend che invece non va benissimo. Cosa dovete fare per poter partecipare, per poter dare, alimentare il nostro effetto di stasera? Il vostro nome, la data di nascita, il mese di nascita e il segno zodiacale. Questi sono i dati che ci servono. Poi noi li incrociamo con i numeri del weekend e vediamo che cosa viene fuori. Ripeto, se volete conoscere se il vostro semaforo è verde, rosso, giallo per il weekend, ripeto, nome, data di nascita, basta solamente il giorno e il mese, non occorre anche l'anno, e il segno zodiacale. 333-2688-688 per vedere se il weekend vi darà rosso, verde, giallo. Noi intanto Robin Schulz con Sugar.

tempo fa io proposi, non dico però, cioè dico che è successo, ma non dico a chi, io proposi a una persona questo pezzo qua ancora quando uscì e mi disse no, ma questo pezzo qua non farà successo. È uno che ci ha visto lungo, non era della radio, non c'entrava niente con la radio, però gli ho detto guarda che secondo me questo diventerà un successo, e mi ricordo ancora la risposta: no, ma è troppo tranquillo per far successo. Infatti vabbè, è stato un successone che abbiamo ritrovato, Robin Schulz con Sugar, mentre abbiamo Serena già in pole position qua a proposito di semafori. 18-9 lei del segno della Vergine. Serena, andiamo a vedere com'è il tuo weekend, visto che li incrociamo con i numeri 12, 13, 14 e 6, ricordo. Dice: semaforo verde, Serena, l'incrocio tra la tua data e i numeri illumina il weekend con energia positiva. C'è qualcosa che aspettavi da tempo che potrebbe finalmente muoversi nella direzione giusta. L'oracolo vede buone notizie. Leggerezza è una coincidenza che potrebbe strapparti un sorriso proprio quando meno te lo aspetti. Quindi è un weekend da vivere senza troppi calcoli, perché le cose migliori sembrano arrivare spontaneamente. C'è Stefania, 28-9 lei è del segno della bilancia. Attenzione, semaforo giallo per Stefania. Incrociato con i numeri, dice che è un weekend in movimento, ma non tutto seguirà il programma previsto. Una proposta, un invito potrebbe arrivare all'ultimo minuto a cambiare le carte in tavola. Consiglia di non intestardirti su un'unica idea, la strada alternativa potrebbe rivelarsi la più divertente. Per te quindi è il classico weekend in cui la flessibilità vale più dell'organizzazione, cara Stefania. Volete partecipare anche voi? Il nome, la data, quindi giorno, mese e segno zodiacale, e poi noi diamo i dati in pasto al nostro oracolo. Abbiamo Bambole di Pezza con Porno.

eccolo là, porco si legge. Ah no, non è così, è porno, non è. Sai che mi hanno appena chiamato da Samoa? Secondo te era da rispondere? No, perché ogni tanto, sai, c'è chi mi chiama da Samoa, sono ricercatissimo. Da quelli che vendono elettrocondizionatori. Allora, William, andiamo a vedere che weekend è per te. William, 28-10, quindi sei del segno dello scorpione. William, l'incrocio con i numeri, che sono quelli del weekend, suggerisce un weekend da gestire perché il semaforo è rosso, con prudenza quindi. Qualcuno potrebbe promettere più di quanto riesca a mantenere, creando aspettative inutili. Quindi l'oracolo vede una piccola inversione di rotta tra sabato e domenica. Meglio aspettare, osservare e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Diciamo che questo rosso non blocca il weekend, ti aiuta semplicemente a evitare una perdita di tempo. Mettila in questo modo. Chiara, 27 febbraio, segno dei pesci. Semaforo verde per te, Chiara. I numeri dicono che si combinano bene con la tua energia e aprono un weekend ricco di occasioni favorevoli. C'è qualcosa che sembra lontano e che invece potrebbe avvicinarsi più rapidamente del previsto. L'oracolo vede bene una sorpresa piacevole, una risata condivisa, un momento speciale tra sabato sera e domenica. Quindi il verde, diciamo, aiuta per quanto riguarda questo weekend. Spesso significa che vale la pena seguire il cuore più che l'orologio. Questo è il messaggio. Abbiamo altra musica in arrivo, e certo, c'è anche Joel Corry con Rad Devotion.

0: in chiusura per il nostro effetto di stasera. Abbiamo però ancora un po' di tempo, dai, per scoprire che cosa dice per Cinzia. 9:12, lei è del segno del Sagittario. Cinzia, per te semaforo verde. Cinzia, i numeri danno un impulso molto favorevole al tuo weekend. C'è movimento, gente nuova e comunque un'aria diversa dal solito che rompe la routine. L'oracolo vede un invito che non avrei previsto e che, se accettato, porta più leggerezza del previsto tra sabato e domenica. Quindi il verde è quasi una chiamata a uscire, a cambiare scena anche all'ultimo secondo. Vediti pronta ad uscire, andare fuori per questo weekend. Grazie a tutti voi che avete partecipato stasera per gli effetti. Ritorniamo fra poco ancora tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-51-53-002.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Vento è il pezzo con cui si chiude questo 12 giugno 2026, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti voi che siete stati con noi, ma restate su Radio Company, perché comunque, come ricordo sempre, la serata continua con dell'ottima musica. Arriverà Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, quindi insomma la compagnia di Radio Company c'è comunque sempre nel vostro weekend. Grazie a Gianluca Pacini in regia, un abbraccio e un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Radio.

0: Dodo con Loco Loco. Le 20.05, siete su Company, siamo pronti per un'altra serata, l'ultima della settimana di quel programma lì, molto tranquillo, molto molto accompagnatore, quello delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera anche da parte di Gianluca Pacini alla parte tecnica.
2: Ciao a tutti.
0: Buonasera, è venerdì. Ti ricordi all'inizio della nostra avventura insieme? Ti ricordi, Pacini, che noi definivamo i gigolò della sera? Ti ricordi questo nomignolo?
2: Sì, e tu eri vestito di rosa. Che bello.
0: No, questo non è vero comunque. Per fortuna che siamo anche in radio. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Stasera parleremo di tante cose, come sempre. Giocheremo, qualcuna, fortunati, fortunata, vincerà la Company Bag. Me lo sento. Sento che sarà la vincitrice, sarà una donna stasera, lo sento. Non so perché, così, a sentone. Poi parleremo... Mi piace molto l'argomento che avete preparato per stasera. Preferite la poltrona del dentista o la prova costume? Cioè, tanto per far capire che la prova costume è difficile, è sofferenza, è un trauma. E c'è una bella percentuale che ne parla. Oppure questa Mission Impossible con i suoni. E probabilmente inizieremo con questo, voi dovete fare un piccolo gioco, ma ve lo spiego dopo. Ma prima di partire c'è una riflessione da fare, come sempre, e credo che questa sera lo sciamano si sia addirittura superato, perché è uno dei migliori consigli che abbiamo dato in questi 2 anni di trasmissione. Sei pronto, Pacini? Diamo da lì allo sciamano.
3: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità. Ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Italo Calvino.

Nuova YOL su Radio Company. Parliamo della Mission Impossible. Facciamo sta Mission Impossible, o meglio, parliamo prima dell'argomento che ci porta dentro la Mission Impossible. C'è una curiosità molto interessante che riguarda il nostro cervello, perché gli esperti di neuroscienze spesso dicono che noi riconosciamo un luogo dai suoni, prima ancora che dalle immagini, dai suoni. Quindi il nostro cervello ha una specie, possiamo dire, di mappa sonora e associa determinati rumori a posti ben precisi.

0: camion che passa, non so, gli uccellini, piuttosto che anche la stessa radio sottofondo, per esempio, no? Cioè, se io vi dico onde, gabbiani e bambini che urlano, uno ovviamente pensa che al mare, ecco, per dire, ho fatto un esempio classico. Quindi tre suoni, quali sono i tre suoni che sentite chiudendo gli occhi e io devo indovinare dove vi trovate, ok? Mandatemeli al 333-2688-688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Love su Radio Company. Buon venerdì sera da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pancini. Lo sapevate che il cervello ha una mappa sonora che riesce ad interpretare, a vedere le immagini prima ancora di vederle con gli occhi, attraverso gli occhi, ma solo ascoltando dei rumori? Lo dicono gli scienziati, cioè le neuroscienze parlano di questo. Noi abbiamo una sorta di mappa sonora e riusciamo subito nel nostro cervello a creare una cartolina, un'immagine, solo ascoltando i suoni. Io per gioco vi ho chiesto al 333-2688-688 di provare a mandarmi i suoni che sentite se provate a chiudere gli occhi un attimo proprio. Sentiamo cos'è arrivato, vai.
1: Bambini che parlano, motorino, sì, dell'acqua, radio, sì, che va.
0: Allora, bambini che parlano, motorino dell'acqua e la radio che va.
2: In piscina.
0: Sì, potrebbe essere in piscina, anche in giardino però. Motorino dell'acqua perché sta innaffiando, sta irrigando la radio ovviamente e i bambini che giocano. Potrebbe anche essere piscina o giardino. Avete visto? È molto semplice. Ciao Pezzi, ho le cuffie e ho sentito un cane abbaiare. Per il resto silenzio. Emanuela, tu stai correndo in mezzo ai campi, in mezzo ai prati, ci sarà un cane, ok, che ha abbaiato e le cuffie ovviamente stai ascoltando noi, perché tanto ti conosciamo. Allora, il gioco è questo, vi faccio ancora degli esempi. Che ne so, sento un campanello, una fotocopiatrice e una tastiera. Sono in un ufficio, per esempio. Che ne so, le casse automatiche, i carrelli e la musica in sottofondo. Supermercato. Capito? Questo è un po' il gioco, questa è una sorta di la Mission Impossible sta a me nell'indovinare che cosa vedete, cosa avete davanti ai vostri occhi. Dimmi Pacini.
2: Poi devono farci sapere se abbiamo indovinato.
0: Certo, dovete darci la conferma. Allora, chiudete gli occhi un attimo, sentite tre suoni, ditemi quali sono i tre suoni che sentite al 333-2688-688 e io indovinerò dove vi state trovando. A tra poco.

0: American Stylist, no, American Girls con Harry Stylist. Ma ci si distrae fuori onda, questo è il problema. Mannaggia te, Faccini, le cose che mi racconti. Torniamo a noi. No, torniamo a noi. Stiamo facendo questo gioco, e, il gioco dei rumori, perché il nostro cervello ha questa mappa sonora. Io vi ho chiesto, datemi tre rumori che sentite, e dai tre rumori che mi avete scritto o mandato al 3332688688 dovevo indovinare. Diciamo che con Giada ce l'avevo quasi fatta, perché lei diceva, possiamo riascoltare l'audio se è possibile? È possibile?
1: No, l'ho già cestinato, dai.
0: Già, ok, ok.
1: Che palle.
0: Vabbè. Allora, il messaggio diceva, bambini che giocano, motorino dell'acqua e la radio in sottofondo. Ho detto, sei o in giardino o in piscina. Lei scrive, quindi ho sbagliato, quindi a me, cioè, ho sbagliato, vabbè. Lei dice, no, attenzione, sto facendo la cena, quindi è sbagliato. Ma come stai facendo la cena? Cioè, come fai il motorino dell'acqua? Che cosa c'entra? Perché stai innaffiando il giardino. E allora stai. Allora ho dedotto che tu sei in giardino a preparare la cena. A questo punto la chiudiamo qui. Poi, altro messaggio che è arrivato. Sento l'acqua scorre, che scorre, il phon è uno specchio che si chiude. Stai in bagno a prepararti, a lavarti in qualche modo. Poi, sento il fischio di un treno, gli annunci dall'autoparlante, le valigie trascinate, beh, facile, stai in stazione dei treni, sicuramente. Vabbè, insomma, la chiudiamo qua, ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco, però tra poco parleremo di un grande dilemma, perché c'è qualcuno che preferisce la poltrona del dentista alla prova costume, ragazzi, è incredibile, la prova costume è un trauma, specialmente per la generazione Z. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Durante nome diga qui no. Bellissimo, è un nostro collega. E allora sosteniamo i nostri colleghi quando producono i dischi. Tra l'altro, Ale, perdonami, mi hai chiamato oggi? Mi hai chiamato oggi e non ti ho risposto. Scusa. Ero un po' preso. Domani ti richiamo, promesso, promesso. Andiamo alla prova costume, visto che ormai siamo alle porte, l'estate è alle porte, ma non è che noi, nella nostra mente, c'è una data, un periodo del calendario. Nella nostra mente l'estate parte quando dobbiamo affrontare un dilemma, un problema, un trauma, cioè la prova costume. La prova costume è un qualcosa di incredibile. In questo sondaggio fatto negli Stati Uniti, ma riguarda un po' tutti, ben il 46% degli intervistati dice e ha dichiarato di non sentirsi completamente a proprio agio in costume. Perché ovviamente hai paura di quello che pensano gli altri di te. Perché tu vorresti, lo so, è così, tu vorresti vedere il tuo fisico e dire: voglio questo modello di fisico perché devo piacere agli altri. Questo è il problema. Oh! Ma la cosa incredibile di questo sondaggio, io poi così la alleggerisco perché mi piace un po' giocarci sempre, ma la cosa che mi ha colpito è che un terzo delle persone ha detto che preferirebbe affrontare una seduta dal dentista piuttosto che la prova costume in spiaggia. Ragazzi, voi non state bene. Ve lo dico io, non state bene. È incredibile. Vabbè, insomma... I problemi più evidenti però si manifestano nella generazione Z. Circa il 24% ha ammesso di aver evitato il mare, proprio per non mostrarsi in costume. In generale, fino all'80% dei giovani intervistati, lo sto leggendo proprio, ha dichiarato di provare un certo imbarazzo o disagio nel mostrare il proprio corpo. Che te devo dire? Secondo me è una questione di età e dopo una certa te frega più niente. Non vedi l'ora di mettere su l'infradito. Il boxerone largo, un po' di pancetta, che detto tra di noi può anche un po' piacere, eh? Può anche un po'... E non vedi l'ora di andare a berti la birra in spiaggia o farti un bel bagno, ma certo, e come no, e come no. Dai, raccontatemi anche voi come affrontate la prova costume, se dovete andare in palestra 7 mesi prima della prova costume, se cominciate a non mangiare niente per evitare i gonfiori, cosa fate? Fate palestra, fate la corsetta, cosa fate per la prova costume? Oppure non ve ne frega niente? 3332 688 688, Matt Simon.

0: Emma insieme ad Arcomi, vacci piano con la propria costume. Ci vergogniamo l'uno dell'altro, ma chi se ne frega. Sentiamo un messaggio che però è molto curioso. Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: vai.
1: Igor, allora, Roberto della Sardegna. Guarda che
0: ciao,
1: è il costume. È il costume che ha paura di fare la prova con me, non io del costume. Ciao, buon weekend.
0: Bello, il costume c'ha paura di fare la prova con lui, capito? Ma può essere, perché quando tu passi tutto l'inverno, la primavera, e arrivi verso l'estate che devi mettere, non sai come ti trovi, tu non sai, ogni anno che passa cambia, capito? Il fisico potrebbe essere una cosa tipo il Slimer, capito? Vi ricordate Slimer dei Ghostbusters? Una cosa tipo Blob. Ci sono degli uomini che hanno la pancia alla Blob. Blob era un vecchissimo programma degli anni 80 e 90 su Rai 3,
2: c'è,
0: ricordate?
2: Ancora,
0: c'è ancora Blob? Veramente?
2: Sempre su Rai 3.
0: Ah, vabbè, ma io ascolto la radio, guardo poco la TV. Ah, ho capito. È la stessa cosa, quindi molti si vergognano. Vabbè, dai, insomma. Allora, senza cadere nel body shaming, perché non fa parte di noi, però tra pochissimo vi diremo e parleremo del vademecum, del seno perfetto. Il seno rotondo, detto a coppa di champagne. Ma ce ne sono di forme. Tra pochissimo parleremo di questo qui su Company. A tra poco!
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Magnetic a chiudere la prima ora delle cose da pezzi qui su Company. Allora, fermi là perché tra pochissimo parleremo di segni particolari, anatomici di uomini e di donne, delle curiosità dell'uno e dell'altro per i quali insomma si rimane un momentino impressionati anche a volte, e del vademecum del seno perfetto, quindi rimanete lì.
1: Perché le donne hanno le bocce? Così hai qualcosa da guardare mentre sei lì che parli con loro?
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:04 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Baby K, però non si possono mettersi i dischi quando il tuca marena, ma dobbiamo parlare dell'argomento, non si può. Dei segni particolari, dei punti particolari del corpo anatomico delle donne, degli uomini, quello che piacciono di più, quelli che colpiscono di più. Dobbiamo iniziare con il vademecum del seno perfetto. Ci sono tante forme di seno, però secondo così questa, diciamo, questa, secondo un indice di gradimento generale, un sentiment, lo chiamiamo così, il seno perfetto è quello rotondo, il classico a coppa di champagne. Ok, questo è proprio re. Però ci sono tanti tipi di seno, per esempio il seno a goccia, cioè il seno a campana, il seno est-ovest, che non l'ho mai capito cos'è, non lo so. Non so, cosa vuol dire seno est-ovest? Cioè, una va a est e l'altra
1: va a destra. Uno va a sinistra.
0: Ah, allora mettiamo anche nord-sud-ovest-est, così facciamo gli 883. Ma che vuol dire? Poi il seno distante, il seno vicino, il seno snello, il seno tubolare, il seno asimmetrico, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono vari. Ok, però non è questo il punto di questo argomento, perché stiamo parlando del dettaglio fisico che ci colpisce quando vediamo per la prima volta una persona. E non è facile spiegarlo perché è molto soggettivo. Che ne so, per esempio, nelle donne, quindi noi uomini, nelle donne spesso cosa notiamo? Il viso, magari gli occhi, il sorriso, i capelli, la postura di questa donna, il modo di vestirsi e la cura in generale. Mentre negli uomini le donne cosa guardano?
1: Lo L'intelligenza.
0: Sguardo. Lo sguardo. Tu devi far regia, punto. Un po' non puoi prenderti questa libertà, ok? Allora, le donne negli uomini guardano lo sguardo, il sorriso, la postura, le mani, sentono la voce, il modo di muoversi. I mortacci tua, Pacini, è scritto il pacco pure, ma secondo me un po' è vero. E poi la presenza generale, capito? Cioè è un po' come uno si presenta, quindi ci sono vari, diciamo. Però comunque ognuno poi, lo dicevo prima, è molto soggettivo, ognuno ha il suo dettaglio fisso, c'è chi guarda soltanto gli occhi, il modo di sorridere, chi sono le mani, chi è importante il modo di camminare, insomma, questo è, insomma, così, è bello così. E per fortuna siamo tutti diversi anche, e quindi, insomma, faccio una domandina semplice: cos'è che guardate, cos'è che vi colpisce in maniera particolare, ma perché? Cioè, l'avambraccio può essere un particolare afrodisiaco, un sensuale, me lo dovete spiegare, ok? Ditemelo che cosa guardate e perché. Al 3332 688 688, vediamo che ne esce. Intanto è il momento dei Post Malone con Chemical.

0: Chemical Post Malone su Company, le 21:12. I messaggi che stanno arrivando al 3332-688-688. Alla fine sembra banale, ma non lo è. Come domanda, cos'è che guardate sull'uomo, sulla donna? Cosa vi colpisce? Perché, ciao raga, io in un uomo guardo lo sguardo per vedere se è ipnotico. Le mani, se sono ben curate, e il fondo schiena. Ciao da Elena.
1: E ti pareva?
0: Vabbè, insomma, ci sta. Luca invece dice gli occhi. Gli occhi, perché capisco subito se una persona mi trasmette sincerità o meno. Non voglio fare una frase fatta, ma sono lo specchio dell'anima. Martina da Treviso invece il sorriso, perché se uno sorride bene mi cambia tutta la percezione di lui ed è quello che gli sta attorno. Vero, è molto contagiosa questa cosa, o comunque emana positività. E infine Andrea da Vicenza dice le mani, mi danno idea di cura o trascuratezza. Grazie per i vostri messaggi, noi ci fermiamo un attimo. Dobbiamo decidere se giocare o meno con il Company Identikit, cioè o meno, giocheremo, ma dobbiamo decidere ancora che ora, ok? Come funziona il Company Identikit? È un gioco molto molto semplice, dovete candidarvi. Dovete mandare il vostro nome, e la città di provenienza, importante, al 3332-688-688. Selezioneremo i primi, il primo, la prima, e poi insomma verrete in onda con noi, facciamo una chiacchierata, dovete rispondere a 10 domande. Molto molto molto semplici, e poi la company bag verrà recapitata a casa vostra. Quindi ripetiamo, nome, città di provenienza al 333 2688 688.
2: Radio Company Identikit.
3: Spot.
2: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Siete su Company, le 9.25 della sera, Lady Gaga con Runway. È arrivato il momento di giocare con l'Identikit e quindi sigla.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: Con tutta la Company Band, il momento nel quale noi vi regaliamo la Company Bag, quindi una bellissima borsa che vi arriverà a casa col marchio di Radio Company. Al telefono, la più fortunata di oggi è Chiara da Mirano, provincia di Venezia. Ciao Chiara!
2: Ciao a tutti, ciao!
0: Oh, buonasera, di cosa buonasera. Ti occupi nella vita, Chiara? Così ti conosciamo un po', cosa fai?
2: Allora, io sono magazziniera.
0: Mm.
2: Settore scuola.
0: Ecco. Settore?
2: Settore scuola, quindi per me settembre è il mese peggiore.
0: Però ti fai, è vero che ti fai 3 mesi di vacanza adesso oppure è tutta una leggenda questa?
2: No,
0: cosa?
2: Assolutamente no, adesso ci sono tutti gli ordini.
0: Ah, per tutti
2: le cartolerie.
0: Gli ordini, tutto. Certo, no, gli inventari, no. eccetera. Ah, bene. Allora, esatto, Chiara da Mirano, esatto. Provincia di Venezia, sei pronta per rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo identikit?
2: No, Chiara, però provo.
0: Non c'è nulla da ridere, Chiara, stai pronta? Occhio.
2: Ah, perfetto, grazie.
0: Prova costume.
2: Proprio...
0: Un attimo, è partito il countdown. Prova costume, sì. Dieta o palestra?
2: Prova costume,
0: la prepari con la dieta o con la palestra? La prova costume, per essere precisa nel costume in spiaggia, la prepari mangiando meno, con le diete o con lo sport in palestra?
2: Facciamo lo sport in palestra?
0: Oh, bene. La vacanza al mare o in montagna?
2: Al mare.
0: Bene. Mondiali di calcio. Brasile o Francia?
2: Brasile.
0: Attenzione, Carletto Ancelotti, l'allenatore, lo sapevo. Attenzione qui, parliamo di aperitivi, Chiara, di aperitivi. Preferisci cocktail, birra o semplice spritz veneziano?
2: Cocktail.
0: In un uomo cosa guardi, le mani o gli occhi?
2: Mani.
0: I libri, gialli o fumetti manga?
2: Gialli.
0: Lo sport, pesca o tennis?
2: Tennis.
0: Sesso. Sei pronta a rispondere alla domanda sul sesso?
2: Vai.
0: Preliminare o diritti al sodo? Chiara. Vai.
2: No, preliminari tutta la vita.
0: Beh, applausi, tutta la vita, ha detto tutta la vita, capito? Bravissima, non è finita. Chiara, fermati no. Fermati là. Fantascienza, Enterprise o Shuttle? Shuttle. L'ultima domanda, sì. Proprio da casalinga, bucato o stiro?
2: Bucato.
0: Stiro una cosa in... Bene, grazie Chiara. L'identikit di Chiara, simpatica, perspicace e anche avventuriera, secondo me.
2: Esattamente.
0: Perfetto, io lo sapevo. L'identikit non sbaglia mai. Chiara, salutaci Mirano. Sei tu. Salutaci Mirano, mi raccomando, nel quale poi Radio Company sarà anche protagonista in quest'estate al Mirano Summer Festival. Vi salutiamo
2: esatto,
0: tutti.
2: Esatto, al Summer.
0: E grazie, buona estate. Grazie mille, un abbraccio.

0: Serena Brancale al mio paese. Ogni paese ha le sue tradizioni, com'era il vecchio proverbio? Moglie vuoi dai paesi tuoi, eccetera, eccetera. Perché in Giappone hanno avuto questa invenzione, questa trovata incredibile, questo trend, questa tendenza dal Giappone. Signori, è una notizia quella che vi sto per dire, una tendenza salva alberi. Non servirà più la carta, pensate un po', non servirà più la carta igienica. Sì, c'è il washlet. Che cos'è il washlet? Il washlet è fondamentalmente un water con il bidet incorporato. Sareste capaci di passare dal water, no? Posso dire, notizia di merda proprio questa, vabbè. Comunque, dal water andando verso il bidet, cioè è tutto incorporato in questo caso, ok? Il 90% delle famiglie in Giappone già lo usa. Come funziona? Quando avete finito di fare tutte le vostre operazioni, ok? Poi si parla di uno dei momenti più catartici della giornata. Quando avete finito, poi premete un pulsante, ok? Parte un getto d'acqua regolabile. Questo adesso dovete immaginarvi però questa scena. Voi siete seduti sul trono, schiacci il pulsante, parte questo getto d'acqua regolabile. Potete regolare la temperatura,
1: bella
0: la
1: fresca.
0: Pressione, un attimo. La pressione e perfino la posizione del getto. Pacini, capito? Puoi regolare tutto lassù.
1: Fantastico, io sono già fan.
0: Smettila! Io ti conosco, smetti. Allora, nei modelli più sofisticati trovate il sedile riscaldato. Ma che bello! Ma quando sono lì, una volta leggevo il giornale, poi il topolino, adesso il telefono, no? Le notifiche, le vedo tutte così e ho il sedile pure riscaldato. Meravigliosa questa cosa. L'asciugatura ad aria calda. Il deodorante automatico e persino e perfino sistemi di autopulizia, che noi non scendiamo nei particolari, chiaramente. Insomma, più che un bagno sembra una spa personale.
1: Ma è fantastico.
0: Ma dopo tutta questa tecnologia, secondo voi serve ancora la carta igienica? Ma soprattutto vorreste avere il washlet a casa vostra? Il washlet è una coccola, è una coccola, Pacini, non è nient'altro. Comunque igienico, molto igienico, perché tu da lì esci pulito, profumato, pronto per tutta la tua vita. Puoi fare quello che vuoi, capito? Quindi una volta c'era un vecchio detto, non lo posso dire perché... Posso dirlo? Ma dai, tanto è tardi, chi se ne frega. Una volta si diceva, dai, vai, fatti il bidet che non si sa mai, no? Cioè, non si sa mai di notte, capito? Adesso fatti un washlet che non si sa mai. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: azione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Company! Company Disc.
7: Company Disc.
6: Company Disc. Company Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Lipa con Illusion. Signori, signori, signori, l'ho detto un po' alla Renzi, signori, signori, ci arriva un'altra batosta sul fatto che non siamo i mondiali come nazionale, come delegazione italiana, con una battutaccia, una battuta di Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, che è poi una figura centrale del calcio mondiale, insomma si sa che non è proprio un simpaticone, ed è noto anche per i legami che ha con le grandi leadership politiche globali, il rapporto con Donald Trump, e ha detto, beh, insomma, quest'anno per la prima volta abbiamo un mondiale con tante squadre, ben 48 nazionali, della prima volta che sono così tante, e in futuro si parla addirittura di un possibile ampliamento fino a 64 squadre, quindi una competizione ancora più grande, e fino a qua tutto bene, fino a che a un certo punto fa la battuta sull'Italia e dice, è proprio questo il tema che Infantino avrebbe fatto, proprio una battuta, dice questo articolo, dice facciamo un mondiale a 208 squadre e vediamo se l'Italia si qualifica. Allora noi possiamo riderci, ma noi italiani, non voi, mi spiace, scusate, che discorso è? Noi forse possiamo farci anche la battuta, perché ragazzi sono 12 anni che non ci qualifichiamo, quindi qualcosa che non va c'è, vabbè, ma ce lo risolviamo. Ma che voi fate queste battute c'è qua, sinceramente, vabbè, sorvoliamo, perché ogni tanto bisogna essere anche un po' più intelligenti di tante persone. Andiamo con Gaia e Bossa Nostra.

0: Martin Garrix e la voce di Ed Sheeran con Repeat. Salutiamo un amico che ci scrive, ci precisa che Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha fatto la battutaccia sull'Italia, è italiano. Io prima dissi sì, noi italiani possiamo fare le battute su di noi, ma non gli altri. È vero che anche lui ha la doppia cittadinanza in realtà, metà italiano e metà svizzero. Il fatto è che è presidente della FIFA e quindi mantiene un decoro in quanto presidente, e non lasciate andare ste battutacce che hai fatto una brutta figura. Tutto sommato questo era il concetto. Vabbè, siamo arrivati alla fine? No, quasi alla fine. Ci fermiamo un attimo, un bel disco dal passato, uno del presente, poi ci facciamo i saluti finali.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: De Palma con Emi Schilla, la testa gira. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, della settimana delle cose da pezzi. Grazie Gianluca Pacini, ciao, grazie, ciao, ciao. Grazie mille, il mio partner radiofonico. Solo radiofonico però. Grazie a tutti invece che avete partecipato. Noi ritorneremo lunedì a partire dalle ore 8 con un'altra settimana delle cose da pezzi. Dopo di noi c'è un bel tuffo negli anni 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick con Energia 90. Non scappate, un abbraccio, buon weekend, vi voglio bene, un bacio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10:02 della sera.
8: Radio Company Time. Noi
9: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
10: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la

0: colazione noi 6:39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti.
2: Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
5: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show, il venerdì e poi il sabato in versione rewind. Salve anche a DJ Nickel in console. Partiamo alla grande con un pezzo tutto italiano per DJ Dado. Questa è Coming Back, 97, etichetta milanese, Time.
4: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. I believe.

Tamburello suona Energia 90. Il nostro viaggio continua attraverso i successi marcati anni 90 e troviamo anche Ali con Two Times del 99, etichetta X Energy.

0: prima parte di Energia 90, pochi minuti e torniamo con il French Touch di Martin Solveig.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show. Questa Radio Company suona Energia 90, continua il nostro viaggio questa notte con Mauro Tonello e DJ Nick alla console per sentire anche Rock and Music, etichetta vendetta, lui è Martin Solvay.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio continua con Mauro Tonello. Questa notte che vi sta parlando è Negro Khan con Cadaver 99, etichetta Bresciana Media Records.
1: Cadaver

0: La Maverick e a quanto pare anche chiusa per questo pezzo di Madonna con Music su il remix dei Deep Dish, sempre molto interessante da risentire, perché non anche da riballare. Tra un po' noi ritorniamo con Mojo.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Mauro Tonello, c'è una Gina 90 che suona, non potete sbagliarvi, il suono della notte, il venerdì e poi il sabato in versione Rewind qui su Radio Company. DJ Nick mixa for you e ora c'è Lady, il primo successo di Mojo su etichetta Sound of Buckley.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

con Mauro Tonello, c'è nel 90 che suona qui su Radio Company. Il nostro viaggio continua con Baby I'm Yours, pezzo ballatissimo del 97, non solo per i 49ers, etichetta Media Records.

Mauro Tonello, Channel G90 che suona. Il nostro viaggio continua anche questa notte per ritrovare qui su Radio Company Full Intention. Pezzo questo originale di Patrick Juvet, I Love America 95 su USDA Selecta.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: pezzo, poi passato la storia con Sale Sale, non fa male, Human Groove, produzione tutta italiana, a chiudere questa terza parte di Energia 90. Tra un po' torniamo con uno dei vocalista apprezzatissimi degli anni 90, Tony Bruno.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot!
2: Nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della digital radio. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professione.
4: Company. Radio Company. Energia.
5: Questa Radio Company suona Energia 90, da ascoltare ad alto volume come sempre con Mauro Tonello su Radio Company. DJ Nick, e dove sentiamo anche Tony Bruno, Charlie One Night, che andava fortissimo in quegli anni, ed era Lex Groove del 1995 su etichetta Dream Beats.
4: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Back un po' per chiudiamo questa puntatona di Energia 90. Il nostro viaggio termina qua. Grazie a DJ Nick. Da Mauro Tonello è tutto. Ci sentiamo ovviamente il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio, compagnie, boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.